0: sicuramente è mancata la finalizzazione, perché credo, è vero che abbiamo sofferto anche qualche occasione loro, in questo momento ci può stare perché non siamo una squadra perfetta, però forse oggi è mancato, soprattutto nel primo tempo, fin quando eri in campo ero concentrato, l'ultimo tocco verso la porta, perché siamo arrivati tante volte. Poi al secondo tempo purtroppo l'episodio dell'espulsione ha un po' condizionato, siamo stati bravi a stare lì, perché in questi momenti si dà tutto per scontato, ma non è scontato. Eravamo in 10 con una squadra che è venuta qui per fare punti e non abbiamo subito poi più un tiro in porta, ci hanno annullato pure il gol al finale perché dovevamo cercare episodio. In questo momento è così, ci sono poche parole da dire, c'è solo noi dobbiamo e arrivare al campo con la mentalità che abbiamo fino ad oggi, lavorare di più perché evidentemente non basta, però io credo che siamo tutti predisposti a fare qualcosa in più.
1: Diciamo la verità, non te l'aspettavi un avvio così?
0: No, no, assolutamente no, non me l'aspettavo, bisogna essere sinceri, non me l'aspettavo io come non se l'aspettava nessuno. Evidentemente in questo momento dobbiamo rispettare quelle che erano le aspettative su di noi, non le stiamo mantenendo, io mi prendo la responsabilità in primis perché sono il più grande ed è giusto che me li prendo, non stiamo rispettando quello che siamo, ma non perché non lo vogliamo, perché sono problemi, perché in questo momento dobbiamo forse fare di più, ma fare di più noi stessi, cioè io devo fare di più, il mio compagno deve fare di più e io credo che questa sia l'unica strada, senza cercare né colpevoli né alibi, ecco.
1: Va bene, grazie, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Bene, questo era
3: Misuraga.
2: adesso appunto per Golizzi. Misuraga.
1: Bene, un paio di palle gol sono importanti, però abbiamo sfruttato, è la giornata nostra. Praticamente non abbiamo creato più occasioni, tranne il gol
4: No, io credo che il primo tempo, a parte loro una ripartenza dove ha fatto una bella parata e l'hanno preso la traversa, perfetto. Io credo che abbiamo avuto 4-5 palloni. Assolutamente sì, abbiamo avuto 4-5 palle bene il primo tempo, poi il secondo tempo abbiamo fatto questa sciocchezza dell'espulsione che io posso da un lato accettare, dall'altro mi sembra troppo esagerata perché
1: sentito,
4: e poi da là siamo
1: nemmeno
4: da
1: lei. Che cosa ha detto invece all'arbitro il suo collaboratore? Lei era lì per
4: no, l'ha buttato fuori perché è entrato a prendere la palla come ho fatto io a San Marino, bravo.
1: vedere. Pensionato, l'arbitro, quinto anno, pensionato.
4: No, secondo me lui è l'arbitro, quello del che ha fatto 2-2 con l'Aquila in casa nel recupero.
1: Per lui.
4: Sempre lui. E però nel secondo tempo è normale. C'è da dire che perché ci siamo allungati e perché comunque davanti eravamo stanchi. Io ho voluto mettere Ciabuschi, ma purtroppo Ciabuschi c'è un quarto d'ora, 20, quindi quello che voglio dire io, se un giocatore non gioca è perché non sta in condizione, perché è stato male, cioè non è che l'allenatore si sveglia la mattina, io vorrei farli giocare tutti e 20, però sì.
1: Infatti si è tentato a Bagnano come cassa dell'ispirazione perché non stava bene.
4: No, Bagnano non stava bene perché a parte aveva preso una porta, a parte che ha avuto, però a noi non interessa chi sta bene e chi sta male, interessa fare il risultato. Allora, se io devo vedere è che nel secondo tempo abbiamo giocato quasi tutto il secondo tempo con un in meno, dico comunque non si è perso e quindi quello va bene. Se devo vedere quello che si era prodotto nel primo tempo, secondo me una squadra che meritava di vincere era il Giuliano. Questo. Poi sia se giochiamo bene, ma se giochiamo male, però questo era.
1: Quando è stato deputato anche sulla carriera, ho pensato che lei avrebbe
4: Fatto entrare, avrei fatto
1: rischiato di
4: entrare.
1: aver applicato la formazione che
4: No, avrei fatto entrare Cangemi, ma siccome c'era. No, non l'ho fatto entrare Cangemi perché aspettavo. No, non ho fatto il terzino perché abbiamo giocato lo stesso a tre e poi c'era Forgione che stava male, che poi l'ho dovuto sostituire. Quindi prima di sostituire, per dirti di far entrare un giocatore per poi fare di nuovo Forgione, non potevo giocarmi due
1: Perché avreste
4: sostituzioni.
1: messo Cangemi, che sarebbe successo? Lasciando esposito
4: Che
1: Terzini?
4: non mi rimaneva nessuno centrocampista in panchina.
1: Cangemi non lo è?
4: No, se entrava, no, se entrava a posto di Tabacca.
1: Usciva un centrocampista e entrava un centrocampista. Andava bene?
4: Sì.

0: poi non avevo nessuna sostituzione da fare nel secondo
1: tempo. Se arrivi in quel momento, facciamo.
0: Vabbè, ma poteva servire, allora, poteva servire anche dopo, cioè. Come posso dire? Però allora, anche questa cosa di Esposito. Esposito l'anno scorso ha fatto 30 partite con me da centrocampista. Abbiamo fatto 17 risultati utili, quindi è andato discretamente bene. Quest'anno probabilmente non ci stava giocando o ci ha giocato nella necessità, può fare più ruoli. Vediamolo in questa maniera.
1: Il terzino bene, poi rivoluzionato,
0: non ha fatto più, no, no, ha giocato, ha corso. L'assist. È normale che in questo momento l'assist.
1: Ah. Non lo ti ha preso un po' di male parole, che vuol dire questo?
0: Vabbè, ma io lo dico sempre che l'allenatore fa parte. Allora, a livello di comandante c'è la società, c'è la squadra, c'è l'allenatore, però all'apice delle parole è normale che ci sia.
1: Però devo aspettare un punto in tre partite, no.
0: Un punto in tre partite sicuramente no, sicuramente se no sarei.
1: Però abbiamo proprio preciso, capitare le sue partite dove sono venuti a lavorare con la loro fortuna. Là in mezzo, si capito qualcosa, come
0: no? Oggi siamo andati un po' meglio, un po' più coerenti. Il problema adesso è vedere cosa si sono fatti, si è forgiato in Mitrovica, dobbiamo migliorare la condizione fisica di due o tre giocatori, soprattutto davanti, perché sono quelli che ci fanno la differenza.
1: Ma secondo lei c'è qualcuno che non sta andando secondo le previsioni?
0: Sì?
1: Qualche giocatore che non sta andando secondo le previsioni? C'è?
0: No.
1: Senta fare nome, sì.
0: Possiamo andare tutti bene come possiamo andare tutti male. Il primo sono io. La gente si aspettava sicuramente molto di più da me. In questo momento non lo sto dando neanche io perché faccio parte della squadra. Quindi sarebbe riduttivo dire quello sta facendo, quello sta facendo. Io credo che ci aspettavamo tutto da tutti, compreso me, e in questo momento non sta arrivando questo.
1: Ovviamente erano dare mille stimoli, ovviamente.
0: Assolutamente.
1: Però dobbiamo giocare meglio, secondo me.
0: Assolutamente non puoi giocare.
1: Hanno vinto anche oggi, è andata grande, insomma.
0: Eh sì.
1: Dicono tutti, ma adesso se ti gira adesso. Pare che erano state fatte parte dell'ultimo minuto con poche risorse. Non eravamo andati come quelli che ti hanno detto che doveva fare un campionato diverso, no? Essendo arrivati al punto di tre occhi, chiedeva questo.
0: Ma siamo anche alla terza giornata.
1: Non lo so,
0: ma non si. Se noi fossimo primi.
1: Prendiamo il buono primo tempo, così.
0: Prendiamo il primo tempo, prendiamo che si può fare meglio, prendiamo che comunque siamo alla terza giornata e ne mancano 34 e prendiamo che comunque si può fare sempre meglio e possiamo migliorarci tutto, questo è poco ma sicuro.
1: Se come poi glielo chiedo, non è vedato mai di rimetterci?
0: No. Assolutamente, anche perché ho fatto tanto per rimanere a Giulianova che tenevo. Di rimanerci pensa se mi dimetto. Ma so, no, ma perché? Io non posso. Ma per me un allenatore che si dimette scarpa non ha dignità, non è un fattore economico, è un fattore di volere qualcosa. Io qua ci sto, alleno, è normale che finché con la società si rende conto che io posso andare bene, è giusto, però si aspetta. A me io non lo farò mai perché sinceramente non è né un fattore economico, ma tanto abbiamo un buon rapporto con la società, è un fattore di etica e di rispetto nei confronti sia della professionalità che della cultura sportiva, ecco quello.
2: Volevo chiedere solamente, finita questa partita si è in prospettiva del che partita si aspetta e se pensa di poter riuscire a, tranne Misuraca che ci ha detto che
0: non lo so, Misuraca quelli che stanno un po'. Misuraca sono convinto di no.
2: No, Misuraca no, sicuramente.
0: Non lo recuperiamo. Forgione dobbiamo vedere cosa ha e poi valutare anche Giabuschi perché purtroppo si sta allenando poco e quindi bisogna vedere se ha sentito dolore e tutto. Quindi sono questi tre giocatori, però ripeto.
2: E che partita si aspetta per il derby?
0: Mi aspetto una partita da derby. Il derby. Assolutamente. Cioè, i derby sono derby, fanno parte di partite diverse e vanno affrontate nella maniera forse diversa di come stiamo facendo. là gli stimoli non te li puoi trovare da soli, cioè in senso non te li può dare qualcuno, te li trovi da soli, quindi, assolutamente, quindi va da tutto e per tutto. Grazie.
3: Adesso dobbiamo vedere questi tifosi se hanno commentato qualcosa, dottor Albani.
4: Che dobbiamo fare? Sì, andiamo a vedere i tifosi. Allora,
3: no, quelli di qua. Quelli di oggi no, sì. Quelli sono usciti. Quelli ce l'abbiamo già. Buongiorno a tutti. Allora, Paola Cicconi.
4: Allora, andiamo dall'inizio. Buongiorno da Antonella Leonio.
3: Lui diceva quelli tifosi. Luigi Anni, qualcosa ce lo devi dire? Lui, sei tifoso, t'ho pure visto.
4: Corrado Pedicone, liberate Giulianova per Golizzi. Vattene.
3: Questo è il primo poi. Vabbè, comunque sediamo tutti. Come cantava Cocciante, era già
4: tutto previsto, due pesi, due misure.
3: Era legato a Cappellacci.
4: Poi Sotempera, le interviste proprio partita. Tempera. Ci ha messo la faccia Misurà, che non il capitano. Imbarazzante campanello d'allarme.
3: Non l'hanno avuto far venire i proposti, diciamo la verità, Questo capitano.
4: Poi Andrea
3: Esposito gioca male perché giocano male gli altri centrocampisti. Con chi dialoga? Perché se veramente fosse Esposito il problema avremmo risolto. Se non è Esposito devo partire top. Vabbè.
4: Andrea Serafini chiede perché aspettare lunedì per l'esonero.
3: Quindi lo dà per scondato, sì.
4: Loredana Giaffoni, partita inguardabile, arbitro da cartellino rosso, ma dove andiamo con questa squadra? Marcella Pompizzi, è vergognoso tenere questo allenatore, ma poi ridi quando lo intervistano, vergogna. Dove sta? Vergogna, vattene via, ti prego. Poi abbiamo, ma che si è fumato questo, che partita ha visto? Sempre Marcella Pompizzi. Il Corrado Pedicone già commentato.
3: Abbiamo pubblicato. Alberto Di Marco.
4: Alberto Seccardini dell'Atletico Ascoli ci veniva a piedi qui.
3: Si era stato contattato.
4: Buongiorno, l'ho già detto la prima giornata, ok, l'allenatore non dà un gioco, ma qui c'è anche un problema tecnico. Questi ragazzi sono in grande confusione o davvero sono tecnicamente scarsi, soprattutto al centrocampo che è fulcro del gioco. Probabilmente sarà anche un problema di amalgama. Non è detto che 10 fuori classe fanno una squadra, bisognava lasciare un'ossatura, fare la squadra da capo, è un grande rischio come sta accadendo. Poi Paolo Cicconi, ma che dobbiamo dire? Lo vedono anche i ciechi che non c'è gioco, c'è una grande confusione, per me l'allenatore deve andare via. Poi abbiamo ancora Paolo.
3: Si ripete,
4: non ha fatto entrare Cancemi perché stava ad aspettare che si faceva notte.
3: E gli abbiamo fatto la domanda, come gli è venuto in mente?
4: Corrado Pedicone, ritirare il cartellino tesserino come succede a chi guida ubriaco, no, questo quale guida senza ebbrezza, lo convienza, ma ancora non si manifesta.
3: Ci sta bene,
4: il pesce è fresco, non se ne va.
3: No, non si è capito.
4: Come mai Scarsella non gioca? Chiede Franco.
3: Franco è fuori rosa.
4: Corrado Pedicone dice, va bene solo perdere 1-0 per esonerarlo?
3: Lo so perché. Scarsello non era più scarso di questi, ma onestamente, però così è. Detto tutto fatto, vediamo che succede, abbiamo fatto l'analisi del dramma che vive in questo momento la società di fronte a questo enigma che si pone e al terrore di trovarsi di fronte a una terza stagione
4: uguale
3: a quella di Mosconi e a quella di Cappellacci.
4: Allora, andiamo alle notizie.
3: Cambiamo, va bene qualsiasi cosa, anche la cronaca nera, purtroppo, anche se ci dispiace per lui.
4: Questionato per spegnere il rogo, Teramo, incendio minaccia le case della frazione di Miano, 60enne resta ferito a braccia e collo. Fiamme anche a ridosso della 14 nella zona di Roseto, interviene l'elicottero.
3: Senti, allora vediamo l'argomento del giorno, il bollo. Ma come sto bollo?
4: Addio bollo auto. Così Meloni si prepara. Per il momento non è successo ancora niente, nel senso che il decreto deve essere pubblicato in Gazzetta, penso oggi.
3: E vale per il 2027?
4: Quando... Per il momento, quando si deduce.
3: Il titolo è così, quando si vota.
4: Almeno da quello che si deduce dall'intervista alla Premier della conferenza stampa, stranissima all'improvviso perché non le fa pochissime, ha appunto annunciato questo cancellamento del bollo che per le auto fino a 80 kW con il limite
3: dove si vede al libretto
4: per un, sì, con il limite per un autoveicolo o motoveicolo per contribuente.
3: Tu ci rientri?
4: Io non ho né motoveicolo né autoveicolo, quindi non...
3: Vabbè, quello della famiglia.
4: Sì, quella sì, quella sì, penso di sì, non lo so, devo verificare.
3: Anche una Opel Corsa normale ci rientri?
4: Sì.
3: Solo attenzione, uno a famiglia.
4: Uno, no, a contribuente, che famiglia? Uno a contribuente. Cioè, sì. Se la macchina è indestata a Francesco, Francesco lo può scalare, e se è sotto gli 80 kg.
3: Se è indestata a Radio G,
4: pure. Sono una due separate, una e l'altra.
3: Se tutte e tre sono indestate a Radio G,
4: una sola. Sola.
3: Esatto. Pure il motociclo?
4: Sì. Diciamo che in media si risolve in 180-170 euro l'anno per il 2027. Questo è quanto.
3: Vabbè.
4: Poi, trasporto dei feriti, nei soccorsi in Abruzzo è a rischio stop, l'Aquila bimbo morto all'asilo, due condanne. Muoiono a mezz'ora di distanza, la storia da Martinsicuro, addio a moglie e marito dopo 61 anni di vita passata assieme. Teramo, droga dei VIP nella casa del 21enne arrestato, poi ancora notaresco, discarica una raffica di obiezioni ai progetti.
3: Sempre quella, terza discarica,
4: la solita.
3: Detto, scritto, riscritto, ridetto, ridetto, vai.
4: Poi abbiamo il caso della famiglia del Bosco, il sindaco dice agli assistenti sociali come il marchese del Grillo, ma scioglie l'incontro saltato, una foto dimostra che nell'area non c'era alcun giornalista.
3: Sì, c'è la polemica, perché
4: ma la coppia dei giornalisti.
3: Ma la coppia dei giornalisti che giustamente ci vanno perché avete rotto questa vicenda un anno intero, è chiaro che se tornano a casa i giornalisti ci devono andare.
4: Gli assistenti sociali fanno sapere che proteggiamo la privacy. I cronisti si sono allontanati dopo l'appello lanciato dal primo cittadino e genitori, ma secondo le professioniste che seguono il caso potevano riavvicinarsi, se no non tenevano le ruote. Però conciliare riservatezza e diritto di cronaca all'ordine dei giornalisti in caso di interesse pubblico e non per responsabilità della stampa.
3: Vabbè, che succede? Beh, ho capito, abbiamo fatto un caso mondiale invece di solo per 24 ore, cioè andava la casa a Palma, quello andava là, li vaccinavano, li lavavano possibilmente, poi li mandavano alla scuola e è risolto.
4: L'ultimo pasticcio, quella richiesta impossibile, gli animali della casa del Bosco nell'abitazione del comune, ecco la lettera inviata dagli assistenti sociali prima di annullare l'incontro, i genitori li portino in un nuovo ambiente domestico che accoglierà i bimbi. Cioè gli assistenti sociali hanno chiesto ai genitori di portare gli animali
3: a
4: Palmoli.
3: Ma veramente, ma serio? Ma avete bisogno voi di assistenti sociali, fate capire. Oh, di là, finalmente la cosa seria. Per i bimbi, primo giorno di scuola.
4: Li ha accompagnati la maestra Lidia, ma non hanno potuto avere accanto i genitori.
3: Va bene, servizio sociale inadeguato, decisione sconcertante. Bene, stiamo messi male. Ma non è il problema che risolve l'Italia, poi no?
4: No.
3: E noi l'abbiamo fatto un caso a ogni costo.
4: Trasporto feriti, nell'isoccorso.
3: Il collega Lettieri quel giorno andava a fare, invece faccio una passeggiata
4: a funghi,
3: Palmo,
4: andava a funghi,
3: andava dall'altra parte, non scopriva quella casa, non succedeva niente. Invece, giustamente, da cronista bravo, ex messaggero come me, è andato a vedere, si è accorto che ci stava questa casa con questi bambini nel bosco, è diventata la casa del bosco per un anno e non si è risolto. Che hai letto? Qualcos'altro?
4: L'elisoccorso in Abruzzo a rischio stop, scaduta la quarta proroga in 4 anni, deserta la gara per il rinnovo e ora i 21 milioni stanziati potrebbero non bastare più. E a Manoppello si inaugura la nuova postazione del 118. Beh certo, per tagliare il nostro in giro. No, ho capito. La Val di Sangro in vetrina al Via Expo con 200 aziende, il sindaco di Atessa Borrelli, qui coltiviamo il presente per costruire il nostro futuro.
3: Una frasona
4: proprio. Poi abbiamo pagamenti tra le imprese, il 70% ora salda in ritardo. Bene. Andiamo avanti. 30 anni di memoria, la vedova di Resta in piazza, Marino credeva nei valori, ora il futuro è dei giovani. Interventi, le autorità locali onorano la famiglia, siete un esempio, dicono. Il sindaco Masci e il generale Castello ringraziano i parenti per aver trasformato il dolore in un bene per la comunità. Oh, legge elettorale, dopo il sì del Senato, ritorno alle preferenze dopo 33 anni. Il premier, lo scelgono gli italiani. Il parlamentare di Fratelli d'Italia Liris tra i promotori della riforma è storica. Legame tra cittadini e rappresentanti più forte, come con Meloni si vince.
3: Soprattutto perché si vince grazie a questi qua. Ecco, sì. Però De Fina che ha detto: Fina!
4: La destra è divisa, capolavoro di autosabotaggio.
3: Cioè, la destra è divisa, voi siete divisi.
4: Deve stare chiuso dentro una bolla proprio di quelle
3: ma
4: che.
3: Ma dove non... Fina? Ma dove cambi? Che Fina, dove cambi? Era proprio lì da Giulianova, dove qua sono divisi. Che sti fa più gli stipendioni a Roma? Vi qua.
4: Sulle tracce del passato, ecco i 7 itinerari per riscoprire l'Abruzzo sacro.
3: Questo
4: libro
3: avrebbe fatto, ci farebbe molto bene.
4: Sì, andiamo avanti, piacere, abbiate pietà, veramente. La conga Luca della Galipetta.
3: Il Movimento 5 Stelle, ah,
4: festa del
3: ci vuole, posso rifarlo? Che sta succedendo? Prego.
4: Festa dell'uva, una legge vuota e inutile, cioè si apre il dibattito anche sulla festa dell'uva. Perché e il no? Capogruppo Taglieri dice si promuovono manifestazioni ma senza fondi, allora... così la valorizzazione delle tradizioni è impossibile, si fa cerimonia politica.
3: Non ci stanno i soldi per la festa dell'uva?
4: Io mi permetto, secondo me già se ne è parlato troppo della festa dell'uva, no, con tutto il rispetto per Mociana, per carità, però già se ne è parlato troppo, perché la corsa con le conghe, ma onestamente.
3: Cavallari,
4: protezione civile, le celebrazioni non bastano, pure qua. Boschi e foreste, ecco 4 milioni per la prevenzione dei danni, poi palestre alle società sportive, via al tavolo.
3: Ah sì, come si
4: sta a posto, risolto il problema, c'è il tavolo. Politica, nazionale. Meloni, parte la corsa elettorale, cancellato il bollo per le auto, sospeso solo per il 2027, una delle tasse più odiate, la misura riguarderà le vetture di piccola e media potenza e i motoveicoli. Il Consiglio dei Ministri dà anche il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio a partire da domani, 6,5. Ma non è più 16, ma è 6,5.
3: Io ho fatto la benzina tutta l'estate e sono sempre pagata.
4: Test psicoattitudinali, qui siamo d'accordo, test sì, sì. Psicoattitudinali per le toghe,
3: però,
4: l'okay,
3: ma sì, però non solo per questo mestiere, ma anche da altri.
4: L'ok definitivo è arrivato dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, ma c'è la dura protesta di ANM, e te fa di ANM serenamente.
3: Qualcosettina potete fare.
4: Il colpo alla Berlusconi, si profila il voto.
3: 100 milioni di posti di lavoro, quando era?
4: Un milione.
3: Ah, un milione, scusa. Per no.
4: E poi quando cancello l'IMU.
3: L'IMU, sì, e poi la paghiamo invece.
4: Sì, infatti di Black Troma, più o meno, Il colpo alla Berlusconi, si profila il voto anticipato, presentato attraverso un decreto, una misura che sarebbe finita nella manovra.
3: A me la faccio Giorgetti, non mi pare di una...
4: Manca a me, molto un poco convinto, perché se copertura ancora non si capisce da dove arrivano.
3: I soldi fanno,
4: Rai avvia la procedura disciplinare su Renucci, io manderei a vivere insieme a Palmo, di Renucci e quelli per ragazzi di Casa del Bosco, eppure il direttore generale della Rai, tutti insieme alla Lente, Casinelli, il cavallo, le
3: possono fare
4: le oche, può fare quello che pare.
3: Messi male?
4: Malissimo. Ecco qua, arriva Ursula, l'allarme di Ursula, serriamo i ranghi.
3: Cioè anche a livello internazionale.
4: Non è che siamo messi meglio. La Presidente della Commissione Europea contro i russi e i nazionalisti, vogliono l'Europa a pezzi, ma Strasburgo non convince tutti.
3: Bruxelles.
4: Linea dura contro i social, divieto per gli under 13, le piattaforme dovranno dimostrare di essere sicure.
3: Questo è il problema.
4: Intanto l'FBI ci fa sapere che Mosca pianificava omicidi in Stati Uniti e Europa. L'agenzia statunitense incrimina 5 membri dell'intelligence russa. Intanto Putin si rivolge alla nazione, nessuno riuscirà mai a dividerci.
3: La benzina costa tanto, eh?
4: Non ti trovo
3: più. Non ti trova. Grande Putin.
4: Tanto crolla un palazzo a Gaza, 21 i morti, almeno 12 bambini tra le vittime, sono centinaia gli intrappolati.
3: Sai che credevo io che la Russia non volesse proprio inghiarire, che avrebbe potuto risolvere. Invece non è vero, non è in grado di risolvere, a vincere la guerra.
4: No.
3: Così come Trump con l'Iran.
4: No.
3: Non è che non vuole fare gli attacchi grandi, proprio non gliela fa, non c'è
4: problema. Il principio è che quelli là si difendono.
3: Si difendono bene e contro attacchi.
4: Tutti si difendono quando uno viene aggredito.
3: Perché Gesù?
4: No, perché ho avuto come una rimembranza, perché l'altra sera mi sa che era l'ex ambasciatore Caracciolo che stavano intervistando, che ha detto
3: sempre
4: che se
3: va.
4: Sembra va. Che se la Russia attacca la Polonia in 4 giorni conquista tutta la Polonia, allora veramente non avete capito niente, cioè, veramente siete incapaci e là ci siete capitati non si sa perché.
3: Scusa,
4: beh scusa, l'Ucraina in 3 ore doveva prendere, non la prende, no. La Polonia che è più armata,
3: sì.
4: La più incazzata, c'ha la NATO dietro, 4 giorni, ma quando è che io ti ho fatto veramente una zappa, una longola, una sega?
3: In grado pensare con Danny, grazie a Trump sembra, la Fed rialza i tassi.
4: Sì, questa è la Fed, e lui ha detto che ce l'ha messo lui il presidente adesso, perché quell'altro non gli tagliava i tassi e quindi era un incapace.
3: In America?
4: sì, ce l'ha messo lui e questo gli ha rialzato i tassi pure. Infatti ha detto che è un'azione contro di lui, contro il presidente.
3: Ce l'ha messo lui?
4: Sì, ce l'ha messo. Ah, ma purtroppo violentato dal custode a Pompei, il turista di 17enne era stato invitato con un raggiro in una zona isolata degli scavi. E poi Ruggero ora spera nei domiciliari, non si pente, ma dice: avrei dovuto riflettere di più.
3: Ma detto Fontanelli, il tempo di riflettere in quei momenti, io lo più ci penso,
4: andiamo
3: a Teramo,
4: via Pannella,
3: a casa tua, che l'ho trovato,
4: non è casa mia, droga dei VIP, a casa del già giovane, quindi non posso essere
3: VIP invece,
4: manco neanche, quindi non sono né VIP né giovane, arrestato per le 7 coltellate,
3: per quello,
4: 21enne tunisino è in carcere per il tentato omicidio di un connazionale aggredito davanti alla chiesa. Dalla perquisizione dell'appartamento è saltata fuori l'MDMA, stupefacente da sballo usato dai ricchi
3: e poveri,
4: no, sono i ricchi. Questore, case isolati, nessuna emergenza sulla sicurezza in città.
3: E qualche ammonimento.
4: Poi ogni tanto un giallo. La scuola sgomberata, aula danza al campus delfico, presto i lavori in piazza Dante.
3: Due sono le aule danze, una di Trump, la Casa Bianca, sì, e una al delfico.
4: Sì.
3: Cioè, il delfico è quello che sta ancora con i problemi.
4: È chiuso,
3: l'aula danza.
4: Isola pedonale in centro e più parcheggi, il consigliere Angeloni contesta le misure sulla viabilità tra Madonna delle Grazie e Corso Vecchio.
3: Vedi che dice sì, l'isola pedonale, ma è più parcheggi, cosa che qua non ce la pensano per niente.
4: Il giornale,
3: qual è il ponte dello stretto nostro?
4: La pedonalizzazione lungomare e centrale e l'isola pedonale sul via Lanzario Sacco.
3: Rogo minaccia le case, 60enne ustionato.
4: L'uomo è rimasto ferito nel tentativo di domare le fiamme a Miano. Pompieri impegnate anche tra A14 e località San Pietro. E intanto il comune a Campli deve 207.000 euro all'Unione. L'opposizione tra un attacco sui conti in rosso dell'ente sulle fatture non pagate.
3: Sempre debiti, c'è ogni giorno qualcosa in più. Ma dove affine si svolge? Ma sai che non c'è l'inchiesta?
4: C'è l'inchiesta.
3: Ma perché hai saltato?
4: Che hai visto?
3: Beh, la prefetta. Forse ci sono problemi, accostamenti, tavolo tecnico, proprio detto. Aveva detto il sindaco che ci stava mercoledì, il tavolo
4: non
3: tecnico.
4: Non ci ha fatto sapere niente.
3: Ma siccome noi vogliamo sapere, io lo chiamo. Oh Frangioni, guarda, questo è l'ultimo giorno, ieri sei bello, non solo stavi, a proposito, due o tre cose. Frangioni, ieri stavi alla partita, tutto bello sorridente. Ti abbiamo pregato di chiamare D'Annunzio per farci sapere se hai. No, se lo fa, se hai intenzione prima o poi di dragare il posto. Non ci potete dire che avete stanziato 18 milioni
4: di euro. Ma no, quelli siccome non hanno spese, mo se li riprendono per il bollo.
3: Hai capito? E anche il quarto lotto della Termomare a rischio, si riprendono i soldi, se non decidete. Hai capito? E devi, non puoi fare così. Poi sei andato anche tu insieme a 30 persone, 30, li ho contati mentre andavano, più 7 bambini, all'hospitality, cioè voi mangiate a Zfun nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, con un 0-0 di grill, con quella partita siete da mangiare le pizzette, i tramezzini, la Coca-Cola, l'acqua minerale. L'hospitality, questo andava evitato, io stavo attacco sull'hospitality, dicevo perché non ti invitano, a parte che ce lo dovresti invitare, perché i giornalisti fuori casa a Macerata ci ha portato l'acqua, a Notaresco, quello che dite male, a Torno di Gian Vittorio, ci ha portato sempre il caffè, un minacciamento, una piccola considerazione, e voi siete in 30 a fare tic-toc-toc-toc, ancora sentite il rumore delle mascelle, è 0-0 là, e poi contestazione finale, eh? Beh, detto, fatto.
4: Lunedì al Parco della Scienza c'eri.
3: Non pensi che ecco la prossima partita in caso di andare sapendo che osserva. Facci i nomi, perché l'80% li conosco.
4: Ma a quel punto si può rifare lo stacco, come facciamo prima della partita con le riprese, fra il primo e il secondo tempo.
3: Mi sembra, è vero!
4: Si può fare, no? Vero, quindi riprendiamo tutti quelli che vanno a mangiare.
3: Boh, avverto, siccome facciamo. Ieri non abbiamo potuto fare che lui aveva un altro impegno, facciamo sempre il pre-partito. Faremo l'intervallo, il dopo primo tempo, faremo con un'inquadratura fissato verso il percorso che porta all'hospitality. Vai, 30, Gabriele, 30.
4: Cerimonia per gli internati italiani, saranno consegnate 36 medaglie d'onore concesse da Mattarella. Ci sarà la prefetta,
3: sorridente,
4: Beatrice Agata Mariano.
3: Gli ha detto, quando è arrivata la prefetta, hanno tutti detto che non ci stava nessun problema di sicurezza in provincia di Teramo.
4: State una rapina, 3 accoltellamenti.
3: Gli è arrivato 7 coltellate.
4: Due rapine. Chissà pure il signore dei gioielli su a Mondone.
3: Esattamente, quello l'ultimo.
4: Venere
3: quello
4: qua.
3: Quello di Roseto.
4: I 3 accoltellati.
3: Giovanova,
4: Dove sono capitato? Beirut.
5: A Beirut. Ma avete detto che era tutto calmo. A proposito,
4: Notaresco, discariche, raffica di obiezioni, la regione respinga i progetti. Poi si denuda davanti a una donna denunciato. Il molestatore si masturbava sul lungomare. La donna ha avuto la presa di coscienza di filmarlo con il cellulare e poi è stato identificato.
5: Non mi far parlare.
4: Notaresco, lavori su. Sì, meglio. Notaresco, lavori sulla rete, niente acqua domani in via Scarponi. Abitate in via Scarponi.
5: Non si abita Scarponi.
4: Poi da me. Gioia dell'acqua.
5: Il sindaco intanto
4: apre l'anno scolastico a Nereto. L'amministrazione visita gli istituti in occasione del ritorno tra i banchi. Allora, vediamo un po'. Sempre ad Alba Adriatica, coniugi muoiono a mezz'ora di distanza. Scusate, a Villa Rosa. Lui 90 anni si è spento in casa. A Villa Rosa per una malattia. Lei 80enne in ospedale. Oggi i funerali della coppia. Ad Alba si va verso le comunali del 2028.
5: C'è tempo. Intanto si muovono.
4: Centrodestra, prove di unità per il voto. Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati. Ha fatto fuori Forza Italia, però.
5: Sì, vedi? Quindi già sono
4: in pressing su Forza Italia.
5: Possono perdere solo se si dividono. Infatti, Roseta ancora richiude ondeggio e tutti quegli altri.
4: Richiude ogni elezione. Si presenta. La dirigenza chiarisca la propria posizione. Serve una squadra coesa. Scuola materna, al via la nuova gestione, Sant'Egidio, associazione dei piccoli germogli.
5: Sostituisce San Gabriele.
4: Per cortesia, chiamando il sindaco.
5: Gabriele Filippone non fa niente con l'Aranesco? Allora, Grini, la piazza ora è più sicura, ma non riapro il bar di domenica, l'ha dichiarato qua, perché fanno accostellate anche di domenica. Lui non c'era, ma il che abita là l'ha visto e gliel'ha detto. Guarda che non è cambiato tutto. Vabbè.
4: In assenza di vigilanza si ripetono risse anche a coltellate. L'ex edicola va riconvertita come posto fisso della polizia locale e sportello informativo sugli autobus. Poi abbiamo
5: questo scandaletto. Le opere di Falconi dovevano restare qui, intanto sono andate ad altri 76. Dice che qualcosa c'è rimasto e che forse ce lo danno, ma non siamo affatto sicuri. Le opere di Falconi, noi già abbiamo dato via le opere di Crocetti, che l'ottimo onorevole Tancredi si prese, perché noi non ce ne fregavamo niente. Ci ha fatto addirittura un museo a Teramo. E la stessa cosa è a livello di cultura, come la manutenzione. Il sindaco l'ha messo, ma anche qui cultura zero, non me ne importa niente. Il museo chiuso, la piccola opera carica, la biblioteca completamente chiusa, resiste solo Silvio Pomante, meno male che Giolo Conzero, se no a livello di cultura sotto zero, manutenzione e cultura hanno zero. Però lungomare monumentale bis e poi
4: isola pedonale,
5: realizzazione senza parcheggio,
4: senza parcheggio. E doppio senso via Tandire.
5: Doppio senso via Tandire.
4: Che mo dovremmo essere agli sgoccioli.
5: Vabbè, comunque, in ogni caso noi non abbiamo avuto nessuno, comunque vada, non abbiamo avuto nessuno. Io quando arrivo con la Vespa, se c'è il semaforo rosso, giravo in via Buccoli, quindi facevo prima senza passare il semaforo.
4: Io continuo a girare via Buccoli.
5: Il semaforo.
4: Io continuo
5: a girare via Buccoli e poi quando arrivavo da via Coricia dovevo solo guardare da sottopasso, poi dovevo guardare pure se vede qualcuno da est. Quindi come utente non ho avuto nessun beneficio personalmente, forse quelli là. Sì, ma non mi pare, perché protestano quelli di Tondelevel.
4: No, forse quelli di Abocchi.
5: Cioè, voglio dire, in un piano del traffico fermo al 2008, era quella la riforma più importante?
4: Partisse tutto da lì.
5: L'abbiamo fatto. Biondi Level, ciao Miraglio.
4: Bosso presenta il suo romanzo domani negli incontri di Quid, l'associazione con cui noi collaboriamo.
5: Ecco una cosa culturale. Complimenti a Quid che porta avanti almeno la vicenda dei libri.
4: Bravi. Mercato Ittico, via libera ai lavori, incaricata la ditta per la sistemazione di un pozzetto esterno alla struttura.
5: Allora, comunali, ci siamo a Roseto.
4: Stretta per lanciare il patto per l'Abruzzo rosetano. Il deputato di Azione Sottanelli, che non vuole la Teramo Mare, lavora per
5: la vuole, ma non la vuole sul territorio nostro.
4: Non la vuole, poi si deve riprogettare, si deve 20 anni passa. Lavora per riproporre il modello regionale con Partito Democratico, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva.
5: Quante volte avete?
4: 18. Ma il sindaco Nunes frena, trovo difficile che si possa arrivare a una soluzione positiva anche qui.
5: Quindi praticamente era smorzato. A proposito, ma che lo vuole fare Nunes? Che vuole vincere?
4: Con l'attuale maggioranza.
5: E beh, citazione ci sta pure.
4: Sì.
5: Non voglio che non li vuole.
4: Ex piccionaia, rimossi i sacchi con l'amianto, va bene. Poi troppi incidenti all'incrocio, il comune deve intervenire. Sì. Semaforo spento, c'è la protesta, siamo Roseto, rischi per auto e pedoni tra statale 16 via Bozzino e via dei Campi.
5: Ovviamente ricordiamo, nessun intervento per il passaggio pedonale a rischio di collera Nesco, dove si può tranquillamente morire attraverso
4: e siamo quasi a 2/3 di settembre, esatto. E Bivio Bellocchio non pare
5: Bivio Bellocchio ancora non batte, dentro la fine sai, tambiniamo ogni giorno,
4: Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, i moduli in arrivo a fine anno.
5: Ragazzi.
4: Elementari senza tempo pieno, fuga di alunni a Notaresco,
5: da
4: sempre
5: dove?
4: Ad Atri. Da Atri.
5: Ma avete avuto i quadri di
4: finanziamento?
5: Con i quadri belli. La frana che non avete, vi ha finanziato una frana che non avete. E a Silvi no.
4: Pescara, filovia, un anno di viaggi, superati i 2 milioni di utenti. Poi addio a De Cecco, donati cuori, reni e fegato.
5: Promettimi che non vi è l'ospitality.
4: No, io ce la faccio. Mi devo dire la zamma per il primo secondo tempo. Cioè, riporto, me li mandi, ci mancherebbe. Cioè, nel senso che se... Magistrato lascia Pescara, il Consiglio Superiore del Magistratore l'ha deciso, Mantini nominata procuratore ad Ascoli.
5: Puoi dire buongiorno ad Azzurra che ci ha dato la password.
4: Benissimo. Truffa da 90.000 euro, pescarese arrestato, finto maresciallo dei carabinieri, raggira una donna con un SMS e si fa fare un bonifico istantaneo.
5: Abbiamo detto. Dai, non vabbè, ragazzi, non suonate, non, che vi dobbiamo dire di più?
4: Andiamo avanti, Montesilvano, sabato.
5: Quando pronto sono i carabinieri, ma chiamo
4: i carabinieri, vabbè, richiamo io la caserma.
5: E quello chiude, perché ho preso il numero di telefono.
4: Sabato c'è la festa dello sport, niente auto dalle 15 fino a 6.
5: Sono felice a Montesilvano.
4: Su rifiuti vanno sentiti i cittadini. Natale del PD, dopo l'ordinanza del TAR su porta a porta negli spazi condominali. Laboratori gratuiti per 100 bambini, il progetto dell'azienda speciale per le famiglie di Montesilvano e di altri 14 comuni del Teramano.
5: Perché stai in bagno di pescare?
4: Non lo so. Va fuori strada e si ribalta. No, sulla pagina di Montesilvano, quella dell'ex assessore di Montesilvano. Va fuori strada e si ribalta. Grave ventenne, incidente stradale ieri sera in via Pescarese a Orsogna. Operato nella notte a Pescara un ragazzo di Giuliano Teatino.
5: Vedi che fanno i ragazzi di altri, vanno a quello che riesco. Per 4 punti.
4: Ospedale, posti auto e corpo J, il parco della salute entra nel vivo. L'Aquila, palloncini bianchi per Ruggero, il mondo della scuola si ferma per lo studente non ancora sedicenne scomparso dopo lo schianto. E minuto di silenzio su tutti i campi d'Italia del rugby. Va bene, poi che ci sta? Bambino morto all'asilo, ti ricordi la macchina che si sfrenò?
5: La macchina che si schiantò.
4: Due condanne, un anno.
5: Ma chi c'è? Il mio collega Stefano D'Ascoli.
4: Un anno e 8 mesi al tecnico Martini, un anno e 6 mesi alla preside. L'AI, assolto l'ex funzionario comunale Gian Paolini.
5: Quello era.
4: Il dolore resta, non si può compensare. Poi sono stata picchiata selvaggiamente, Trasacco, la signora delle mucche, la 45enne finita in coma da progressione, ascoltata in ospedale, è stato mio marito. E non sono state le mucche.
5: Pare che il giudice abbia deciso di sentire le mucche.
4: Non credo, non credo.
5: Se è vero che no, è vero. Oh, Giovannino Guareschi, famoso film
4: Peppone e Donnellino,
5: se ne parla. Poi sono calati gli spettacoli.
4: Già fatica la gente, mi ritorno.
5: Sì.
4: Sport, il Milan stecca all'esordio festa Benfica. E poi stasera c'è la Juve. Spalletti carica, pressione e la medicina per poter vivere.
5: Azzurro. Papà, perché si chiama Benfica? Perché ci sono tutte belle ragazze.
4: Formula 1 2027, tornano Turchia e Portogallo, presentato il calendario del prossimo anno, fuori Barcellona e Zandvoort.
5: Azzurro, bomba maliziosa la domanda, secondo io ho risposto a tale quale.
4: La quinta giornata è un Pescara a due facce, con il Gubbio un pari amaro, Formula 1, Boucher per le occasioni create dovevamo vincere.
5: Sì, non è un campionato, niente, non c'è andato in B. Meritavamo i 3 punti, tra poco sarò al top, chi è costui? La punta inglese, ma proprio si chiama così.
4: Ah, inglese. Vabbè,
5: pizzone
4: bocciato. 4 pagine Pescara.
5: Abbiamo visto.
4: Pineto si butta via solo un pari col Forlì. Scacca Barozzi. Dai, no. Ma voglio che pallone.
5: Io non lo voglio.
4: Scacca Barozzi.
5: Dice che prendete Scacca Barozzi. No, no. Come firma.
4: Porta avanti i romagnoli. Alessandretti pareggia, ma i biancazzurri non sfruttano la superiorità numerica.
5: Teramo abbiamo visto e quindi dobbiamo fare qualche stacco, dottor Albano.
4: Sì, è il momento di fare qualche stacco.
5: gli è sopravvissuto al notiziario, lo salutiamo, lo ringraziamo. Io non posso,
4: no, scusi, vabbè, il messaggero non lo facciamo, lo
5: perché
4: facciamo.
5: No?
4: No, facciamo qualche stacco.
5: No, pare
4: è tardi,
5: pare scorretto, pare scorretto.
4: 32
5: è una cosa veloce, e beh, vabbè. Ma legge la nazionale allora, beh.
4: Solo
5: allora,
4: la nazionale.
5: No, lo sport, poco lo sport.
4: Allora, vediamo lo sport.
5: L'Aquila frena in casa, vai, Giulianova che dice?
4: Muove la classifica e pari con Termoli, un gol annullato.
5: Andreucci dice potevamo vincerla, va bene.
4: L'Aquila sempre.
5: Quindi dobbiamo ancora di qua. Il Teramo riparte, triste all'Angelana, va bene. Poi Sand beffata nel finale, Notaresco vince il derby. E poi piccolo, Lanciano, prima sconfitta in casa, come dire che ce ne saranno altre, Senigallia se ne va da

0: Come fai tutto? Un
1: gestista
0: di famiglia.
1: No, Roma Inter, campione olimpico.
0: Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere.
1: Ma tu perché vai là? Per lei dell'aria era un drone. Tutta la guerra.
0: Roma, preso il cecchino, ho sparato alle donne solo per divertimento.
1: Ma cioè, questo spara alle donne.
0: Per divertimento si andrà a una cella.
1: Non è che dice pericoloso il manicomio, questo non va in galera, quello va al manicomio, perché uno che spara per divertimento alle donne.
0: Roma-Inter, febbre olimpico, poi primo giorno di lezioni per i bambini e cose
1: poi. Ci stanno posto all'olimpico.
0: No. Allora, va bene, abbiamo fatto, ma metto qualche stacco, poi ho terminato.
1: Stacco,
0: allora, che stanno...
1: Diciamo le varie che dici che poi non leggi il messaggero, che tu, no, quindi qualcosetta abbiamo
0: messo. Sì, è vero.
1: Dici. Bravo, grazie. Forno Orsini, posso salutarli? Alberto, a proposito, come chiamiamo? Perché ogni tanto fa 4-5 giorni di ferie,
2: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430. Di Pic, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo €34,99.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo €19,90. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita.

0: non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla statale 80.
1: È il momento di Casalena. Vediamo che ci dice.
2: Ci dice che potrebbe essere qualche problema oggi.
1: Domani.
2: Oggi, domani e poi però sabato. Sì, sabato, domani che è?
1: Sì.
2: Sabato, domenica bello, tutta la settimana prossima bello. E poi ciao. Possiamo arrivare qualcun altro?
1: Qualche non saluto? Quel genere, mi ha fatto fare i commenti invece da lui.
3: Buongiorno!
1: Buongiorno! Allora, che ci dici?
3: Allora, oggi il tempo peggiorerà stasera, perché arriverà un fronte nuvoloso.
2: A che ora?
3: Molto veloce, però potrebbe sulla costa risultare anche un po' intenso.
2: Sempre. A che ora?
3: Ora di cena, intorno all'ora di cena, quindi siamo intorno tra le 19 e le 23, questo è l'orario in cui passa questo fronte, scivola da nord dalle Marche, sono dei temporali che si innescheranno nel pomeriggio sull'Emilia Romagna e le Marche, e poi scivolerà la coda verso sud e toccherà anche, diciamo, l'Abruzzo, soprattutto costiero. Quindi stasera, dopo una giornata soleggiata, ci aspetta insomma un peggioramento del tempo rapido.
2: Cioè, quando dura? Se c'è il temporale.
3: Una burrasca di vento e pioggia.
2: Se c'è il temporale, no. Quando dura? Mezz'oretta, un quarto d'ora?
3: Ma un'oretta e mezza.
2: Allora,
3: non ha ancora una burrasca molto rapida.
2: Burrasca. Vento di
3: poi,
2: burrasca.
3: Poi la temperatura scende, la ventilazione si fa da nord, domani il peggioramento però si forma invece questa volta sull'Abruzzo, quindi nella giornata di domani avremo un peggioramento un pochino più significativo con delle piogge nel pomeriggio su tutto l'Abruzzo e anche ovviamente sulla costa, e anche qui ci saranno anche le correnti saranno da nord, quindi il tempo tenderà a rinfrescare anche dal punto di vista
2: che calda.
3: Quindi avremo delle piogge e dei temporali e dell'aria fresca che viene da nord. Sabato poi invece scivola tutto verso occidente, quindi va verso il Tirreno. E qui da noi, a parte la ventilazione da nord-est, non succede niente, soleggiato con qualche nuvola qua e là sparsa. Domenica soleggiato. Questa è la tendenza per...
2: Va bene, hai detto tutto. Il derby sarà col sole allora, vero?
1: Sì.
3: Il derby...
2: A Teramo, domenica.
3: Teramo Giulianova, sì, scusami, io stavo già a pensare a Roma-Inter.
2: Non è un derby.
3: Sì, no. Ah, sì, sarà qua domenica, sarà col sole a Teramo, sì.
2: Va bene. Quindi andiamo a Gabriele ha il problema di capelli che gli scompigliano, quindi vento non ci sarà, stiamo a posto.
3: No, un po' di ventilazione magnetica.
2: Ma non c'è i capelli lui, quindi sta a posto, va bene.
1: Va bene.
2: Ma l'hai visto Gabriele senza capelli?
3: No.
2: Rasato?
1: Ma
2: completamente rasato. Pare Gengis Khan con la Mongolia. Ma
3: vai in Turchia a farti il trapianto, no?
1: No, non mi serve.
2: Ce l'hai i capelli, vado un po'.
1: Non serve.
2: Sono un po' capelli.
3: Perché adesso c'è questa moda
2: capelli
3: di
2: spiritosi.
1: Va bene.
2: spiritosi. No.
1: Va bene.
2: Beh, allora voglio salutare Maria Ida Petrella che dice anche le sue.
3: Buona giornata
1: per lui.
2: Che dice Maria Ida Petrella che è arrivata un po' in ritardo, sveglia un po' più tardi rispetto agli altri, però poi ci saluta sempre. Dice andare allo stadio in queste condizioni è penoso. Ragazzi che vogliono fare ma non ci riescono. Alla fine tutti nervosi, un arbitro incompetente, menefreghista, c'è da eliminare, sì, infatti c'è un quinto anno. C'è mandato sempre per incompetenza, vabbè. Poi andiamo allo stadio, dice lei, perché proprio non ne possiamo fare a meno, perché Lugiglia è il cuore di questa città. Poi alla fine, dopo tutti i commenti, va proprio al sole e dice, oh, prendere subito una decisione e basta. Questa è Maria Ida Petrella che salutiamo, una che segue sempre il calcio e quindi se ne intende. Dottor Albani, è la pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te offerta da Marcafè.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Di nuovo buongiorno dalla pagina degli auguri offerta da Marcaffè. Oggi la chiesa ricorda San Roberto Bellarmino. Era nato a Montepulciano, però non c'era Montepulciano l'esclusivo. No. Abbiamo anche noi da Faraone, vero?
1: Beh, dipende dal vitigno, certo.
2: Vabbè. Nel 1542 Roberto, confidenziale, entrato nella Compagnia di Gesù, divenne cardinale arcivescovo di Capua, a Capua. Teologo della riforma post-tridentina, il famoso Concilio di Trento, attese personalmente alla catechesi popolare e elaborò un catechismo della dottrina cristiana rimasto in uso fino al 1800. Morì a Roma il 17 settembre 1621. Perché è santo? Cioè, leggendo quello non si capisce. Invece i poveri Cornelio e Cipriano decapitati. Beh, è uguale.
1: Allora, andiamo invece a fare gli auguri di buon compleanno a Lorena Spinosi, a Francesca Guerrucci, a Mauro Mercante, a Danilo Cianella, a Vittorio Marcozzi, a Tilio Sensi, Oriana Campanella e Patrick Coccia.
2: Adesso facciamo gli ultimi stacchi e poi l'almanacco.
1: E poi l'almanacco.
2: Perché tu hai fumato una sigaretta.
1: Sì, devo fumare l'altra. No, devo fumare l'altra, però devo anche aprirti l'almanacco. Quindi.
2: Sì.
1: Vai.
2: Degli stacchi, e poi l'almanacco lo apri quando lo apri.
0: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Sintonizzati sulla nostra Radio G Giulianova, questa è Radio G Notizie e stiamo calibrando tutto per farvi leggere anche insieme a voi l'almanacco. Come tanto rispondiamo al telefono.
1: Prego, direttore.
2: Esattamente 47.
1: Prego, direttore.
2: Non Ruggio, pronto? Sì. Ogni anno sbaglia. Chi sei tu? È un tifoso vago, troppo vabbè, non voleva smantellare la squadra, infatti qualche dubbio l'abbiamo avuto pure noi. Teramo ogni anno mette soltanto alcuni tasselli sulla ossatura. Esatto, che tremare il mondo fa. Va bene, cerchiamo di rimediare. Grazie, buona giornata. Ti ha espresso un parere. Perché avevo qualche dubbio, soprattutto Gabriele, su quella difesa. Là non dovevamo toccare. Morri, Pertosa, Wildermoz. Forse però quello non mi piaceva dire, era indeciso, perché era emozionato di giocare là, secondo me.
1: Può essere.
2: Vabbè.
1: Allora.
2: Almanacco, buongiorno, oggi è giovedì 17 settembre, lo ricordo.
1: È la giornata mondiale della sicurezza del paziente, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Il ho cominciato a leggere io.
1: Nel 2019.
2: La ricorrente richiama l'attenzione globale sui rischi evitabili, sulle cure sanitarie e sull'importanza di sistemi più sicuri. In Italia coincide anche con la giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, indetta con direttiva della Presidente del Consiglio del 2019. Chi era?
1: Chi
2: ci sta nel 2019? Vabbè. Per il 2026 l'OMS ha scelto il tema
1: Safe Care for Non-Communicable Diseases.
2: Basta, non dico più.
1: Safe Care for Life. Dedicata alla sicurezza delle cure per le malattie non trasmissibili, cardiovascolari, oncologiche, respiratorie, croniche e diabete. E anche la giornata internazionale della musica.
2: Questa è la cosa inglese, che è lunghissima tra l'altro.
1: La giornata internazionale della musica country, dal 16 al 22 settembre, il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano con aperture speciali, camminate, laboratori all'aperto, attività dei beni FAI, iniziativa nazionale rivolta a tutela dei luoghi e la loro fragilità. Almanacco nel dettaglio. alle 8.07, la temperatura di 22,1 gradi, umidità al 73%, il clima temperato piacevole, il vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi. La qualità dell'aria è 16 ed è considerata buona, il sole è sorto alle 6.45, tramonta alle 19.13, culmina alle 12.59, dura il giorno 12 ore e 28 minuti. La luna è sorta alle 13.39, tramonta alle 22.09, la fase lunare al primo quarto visibile al 42%. Nati oggi, 17 settembre 1926, 100 anni fa, Bill Black, bassista rock americano e leader della band Bill Black's Combo,
2: famosissima, eh?
1: Di cui ascolteremo il brano
2: questo.
1: Smokey Padu, vabbè.
2: Come? Ti arrendi? Ti arrendi.
1: 17 settembre 1951, 75 anni fa, Paolo Crepè, psichiatra e sociologo. 60 anni fa, Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore.
2: Molto
1: Cazzullo,
2: bravo,
1: sì, bravo.
2: Molto bravo.
1: 17 settembre 1871, 155 anni fa, si inaugura il tunnel ferroviario del Frejus.
2: Gli scavi avviati il 31 agosto del 1857 durarono 14 anni per un costo stimato di 70 milioni di lire. 14 anni.
1: 17 settembre 1931, 95 anni fa, al Savoy Plaza di New York, la RCA Victor presenta il prototipo del long playing, sistema di registrazione su vinile che con nuova disposizione dei socchi e minore rotazione del supporto garantisce una data di produzione superiore.
2: E mo il vinile? Sta. Come li vuole, là,
1: sì.
2: Alle sue spalle.
1: 17 settembre.
2: Del 91, 35 anni fa, il governo sovietico di Gorbaciov decide la liberazione di Solženicyn, giustamente. Era stato esiliato dopo il conferimento del premio Nobel per la letteratura. Dai comunisti,
1: 17 settembre 1991, 35 anni fa, lo studente.
2: Oggi sta chiovendo, sta Putin, non ha a che fare.
1: Lo studente, lo confermo. Lo studente finlandese Linus Torvalds avvia la distribuzione del suo sistema operativo gratuito, la versione 0.01 di Linux, aperta al contributo di tutti, conta 10.239 linee di codice. Frasi famose. Il sistema operativo del computer.
2: Codice,
1: sistema operativo del computer, come il Windows che è qui.
2: Paolo Crepè, che mo torna di moda anche sul centro, viene gettonato più spesso. Le frasi strane.
1: L'autostima non si costruisce con feste e bei vestiti, ma nei momenti difficili della vita.
2: Quindi tutte le manifestazioni, tutte le manifestazioni, un po' di meno. Ma così.
1: Alza la fronte e non porre limiti alla tua ambizione. I limiti sono fatti per essere superati attraverso passione e capacità.
2: E va bene, però.
1: Frasi di Crepè, nato il 17 settembre 51 a Torino, è uno psichiatra, sociologo, saggista e opinionista italiano. Bene. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora salutiamo
2: buona
1: gli amici.
2: Giornata a tutti, naturalmente
1: a tutti,
2: è arrivato
1: tutti,
2: qualcun altro dopo
1: a
2: lei?
1: A tutti.
2: Petrella, chiuso la Petrella,
1: salutiamo tutti quanti quelli che ci hanno seguito su Facebook,
2: che non
1: ci rivediamo
2: praticamente.
1: Ci rivediamo domattina.
2: Buona giornata ragazzi.
1: Allora adesso
2: per
1: in radio andiamo a ascoltare
2: di nuovo gli amici
1: la proposta di Vincenzo
2: Smokey.
1: Il
2: bravo si chiama Smokey.

0: E questi erano
1: velocissimi.
0: Gli Smokey con questo era Smokey con Big Black, Blacks Combo. 2 minuti.
1: Non mi spoco come mai. Grazie,
0: grazie, grazie, grazie Vincenzo. Grazie. Buona giornata.
1: Arrivato, grazie a te che ci ricordi ogni volta Radio Garden. Siamo quindi anche lì. Salutiamo tutti quelli che sono nel mondo su Radio Garden, su RadioGenova.net, sulle nostre frequenze. Grazie, buona giornata.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Cioè no, in realtà no, c'è un piccolo strappo.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione. Buongiorno.

0: i nostri sponsor.
1: Prima del via.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
2: No, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi irattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto?
3: Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
3: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: Hotel prenotato, biglietti presi.
2: Manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
5: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
10: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
5: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
10: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
11: Da oltre 30 anni, Termogroup è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova.

0: Alex Costruzioni, dall'edilizia residenziale a quella industriale. Ci occupiamo di interventi di ristrutturazione, accompagnando il cliente nelle ultime novità in materia di cessione di credito e detrazioni fiscali. Per la realizzazione del tuo fabbricato, affidati alla qualità e solidità di Alex Costruzioni. Tante soluzioni con Alex Costruzioni.
1: Buongiorno. Me lo auguro sia un buongiorno per tutti, per i nostri clienti. Allora, appunto. I nostri cari tifosi che ci ascoltano, dobbiamo parlare di calcio, come tu ben sai, e allora andiamo a vedere che è successo, lo sappiamo, però poi dobbiamo fare qualche commento.
2: Allora, andiamo a vedere i risultati prima, direttore?
1: Questo è un classico, perché poi c'è la tesi, ha pensato bene di perdere e quindi siamo penultimi. Ma penultimi che abbiamo raggiunto qualcun altro, però. Attenzione.
2: Meno male. Allora, Angelana Teramo 1-3, Giuliano Termoli 0-0, Montecchio Gallo Pietralunghese 2-1, L'Aquila Atletico Ascoli 0-0, Lanciano Senigallia 1-2, Maceratese Ancona 0-1, Notaresco Sant'Egidiese 1-0, Recanatese Foligno 4-1, Trestina Fossombrone 0-1.
1: La classifica.
2: Senigallia primo da solo a 9 punti, poi abbiamo Teramo e L'Aquila 7. Montecchio, Ancona, Foligno, Fossombrone a 6, Recanatese a 5, Notaresco a 4, Atletico Ascoli, Sant'Egidiese e Termoli anche loro a 4, Angelana a 3, Lanciano, Giulianova, Pietralunghese, Trestina a 1 e Maceratese a 0 punti.
1: Quindi stiamo insieme a un gruppetto.
2: Un gruppetto di 4 squadre.
1: Con chi? Con Lanciano?
2: Lanciano, Giulianova, la Pietralunghese, Trestina.
1: Prossimo turno.
2: Prossimo turno, ancora L'Aquila, Atletico Ascoli, Trestina, Termoli, Senigallia, Foligno, Notaresco, Fossombrone, Lanciano, Pietralunghese, Maceratese, Recanatese, Montecchio, Sant'Egidiese, Angelana e Teramo, Giulianova.
1: C'è la speranza che tutto possa cambiare e che la Senigallia, una squadra normalissima, è prima in classifica, con 9 punti, la squadra è normalissima. Mentre invece il Fossombrone c'ha altri passi. Allora, buongiorno a tutti. C'è stato questo triste del Teramo, dopo il pareggio casalingo con il Notaresco, è andato a vincere sul campo dell'Angelana 3-0, 3-1, perché l'ha fatto un golletto nel finale inutile, ma lo ha fatto. Pomante dice buona gara, ma miglioriamo nel finale quando ha preso appunto il gol. Il tecnico pensa a Giulianova, una sfida speciale che si prepara da sola, speriamo che sia una festa. La festa è se vinci, perché se perdi non è una festa, anche se può succedere qualche cosa. Allora andiamo a vedere gli altri, noi ci siamo per ultimi. L'Aquila non sfonda, ma la Atletico Ascoli neanche una passeggiata. Infatti l'Aquila non sfonda, solo un pari in casa. Contro l'Atletico e Rossoblù creano tante occasioni da gol, ma non riescono a trovare i punti. E domenica c'è l'Ancona che ha vinto appunto a Macerata. Buona prestazione, siamo in crescita, dice il tecnico dell'Aquila. L'ha detto Moco, non voglio pareggiare. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio, ma va bene così. E poi siamo pronti e andiamoci qui a vedere questo derby. Il Notaresco è glaciale, Mercurio affonda la sanda. Notaresco ha fatto così alla bella e meglio con l'allenatore interno che sta facendo un buon campionato ed ha affondato la sanda. Il Rossoblù conquista la vittoria con una rete all'ultimo minuto di recupero,
2: magari.
1: E per gli ospiti è il primo KO stagionale. Dal Casone ed Eusebi, che dovrebbe essere una grande coppia d'attacco, non pungono, può capitare. C'è un commento, sì, il direttore sportivo rossoblù Di Nicola dice 3 punti molto utili, lo vedo bene. Il tecnico Cenzoni dice nella ripresa ci siamo persi. Andiamo a Lanciano che spreca troppo e la Virgo la profetta e la Rossoneri ancora battuti, dicendo che stavolta arriva la sconfitta in casa. I frentani regalano il primo tempo agli ospiti e vanno sotto di 2 gol. Nella ripresa arriva la reazione, ma la rete di Deramo non va. Andiamo a vedere chi ha segnato della Senigallia, famosissimo Senigallia. Ha segnato ancora lui, ma su rigore Pesaresi e poi Celani. Su rigore, Pierantoni, l'allenatore, peccato, abbiamo creato tanto. Il direttore sportivo Leone guarda avanti, mi assumo la responsabilità dei risultati, ma non dobbiamo scoraggiarci. Quindi si comincia a assumere, vediamo vedere i nostri. Allora, Barrafante ha preso un 5,5. Ferrante invece, anche lui un ex, l'hai conosciuto tu Ferrante?
2: No.
1: Ha avuto un 6, da mo' che Ferrante, quindi altri non ce ne sono, quindi Santi Rocco non pungeva e quindi ha preso 5,5. Vabbè, e mo' ci dobbiamo arrivare.
2: Andiamo giù, no?
1: Ci dobbiamo arrivare, beh, era rimasta quella, credo, sì. Poi c'è. Buongiorno a tutti di nuovo che ci ascoltate. C'era, l'abbiamo visto, sì. L'abbiamo saltato,
2: eccolo qua.
1: Il Genova parte bene, in effetti abbiamo avuto 2 occasioni con Martinelli, sempre sull'imbeccato di D'Arcangelo, che però poi è calato. Ed era giusta, come avevamo consigliato, e l'ha fatto, di mettere Esposito Terzino, che dialogava con lui, tutti i palloni della sua terra. Poi non abbiamo segnato, poi il dramma quando si è infortunato Misuraca, lei ha cambiato la partita perché e gliel'abbiamo detto, perché mettere in campo Tabaka, tra l'altro lui lo aveva escluso facendo una bella difesa a 4, perché così si fa, e ha rimesso Tabaka, che stava già nel bosco, non giocava, non stava bene le ultime partite, non le aveva fatto bene. Nella vicenda forse del fallo aveva pure ragione,
2: sì.
1: Però ha protestato troppo, ma pare che la frase sia: arbitro, ti devi svegliare, mi pare da cartellino rosso, mentre invece da quello che sappiamo il preparatore atletico l'ha mandato giustamente, cioè mandare ad arbitrare un pensionato del quinto anno, cioè che non ha nessuna speranza, Alfadini, a fargli fare l'eroe, e tra l'altro è anche lo stesso che l'anno scorso ci fece pareggiare all'ultimo minuto con l'Aquila, quello è bevato, non vogliamo questo inutile, va bene? Ma a parte quello, non attacchiamo dall'arbitro, però è cambiata la partita, perché con Misuraca e il centrocampo si è sentito. Perché non mettere in centrocampo? Qua la risposta non è stata, la sentiremo convincente del tecnico, che ha detto che non ha avuto altri
2: centrocampisti.
1: Ma fallo subito, là ti serve, perché aspettare? Là abbiamo capito che sta leggermente in confusione. Poi, e sapete che è successo? La squadra dopo l'espulsione non è esistita più, siamo calati anche esteticamente, loro continuavano a correre. E questa è una cosa pericolosa, perché se l'ha detto che avremmo fatto una partita veloce, non lo è. In compenso, una delle nostre positive è D'Arcangelo, che è bravo, a Bagnale, che è entrato ma era malato, quindi è stata la carta della disperazione, ma soprattutto abbiamo scoperto che forse, se andiamo cauti, abbiamo il portiere, perché ha cominciato bene e ha continuato bene. Poi sentiremo per Golisti, che ha detto non vento di rimettere, che la domanda gli andava fatta, il secolo sarei un vigliacco, ma i ragazzi l'espulsione ci ha steso, questo appunto vero. Ora qual è, caro Gabriele, la cosa? Perché c'è questo accadimento con Esposito? Esposito l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, non ha avuto una critica per tutto il campionato, improvvisamente gioca male quando sta a centrocampo, ma io devo dire che questo è sicuramente, non dico cengio o bravo, no? Questo è il centrocampo più incomprensibile della storia del calcio giugliese di tutti i tempi, dove non si capisce chi deve fare cosa. Che Faviero, che doveva giocare davanti per fare il play, scomparso. Forgione non ne parliamo. Cangemi è entrato ma non ha influito. Quello che si sta, almeno correndo la misura, che siamo messi male. Il dramma di questa società adesso qual è? E che si possa ritrovare di fronte a una situazione analoga agli ultimi 2 anni. Il 28 settembre di 2 anni fa venne esonerato Mosconi, alla 5ª giornata al suo posto arrivò Cappellacci e rifacemmo la squadra da capo. L'anno scorso, il 29 settembre, abbiamo esonerato Cappellacci e abbiamo preso Pergolizzi e abbiamo rifatto la squadra. Quest'anno abbiamo già rifatto la squadra e il timore è di dover esonerare l'allenatore e di far rifare la squadra, perché se quel centrocampo la colpa non è dell'allenatore, bisognerà intervenire e velocemente su quel centrocampo, che significa tornare sul mercato. La società che ha fatto tutto quello che poteva fare, ha fatto i soldi, ha speso, era convinta di aver fatto tutto quello che si potesse fare, si era parlato di un campionato di vertice, potrà pure accadere che cambi tutto, ma ora bisogna seminare la situazione così com'è, e la situazione così com'è che siamo penultimi con un punto, non corriamo, non abbiamo un gioco, l'anno scorso, però siamo lì. che facciamo? Allora, Esposito stava giocando bene come terzino, dialogava benissimo con D'Arcangelo, gli ha dato tutti i palloni della sua terra, tutti. Quello che ha fatto due cose straordinarie è stato lui, D'Arcangelo, che ha ridato il senso alla partita. Poi però si è un po' calato anche lui, perché ci vuole insomma tenerlo su, è un giovane, non si può caricare sulle spalle dei giovani tutto. Ricordiamo, là in ogni caso l'impressione che si deve intervenire in ogni caso sul centrocampo, vedremo adesso gli sviluppi. Quindi la speranza che tiene avvinta questa società è che a termine ci possa essere un miracolo, perché solo con un miracolo possiamo evitare una sconfitta, visto come stanno le cose e vista attualmente la differenza di comportamento delle due squadre. Ma se questo non accade e perdiamo corna facendo, e allora ci sarà l'esonero dell'allenatore e veramente si ricomincia da capo. Ora, la speranza tiene avvinta questa società, perché se no, se si voleva cambiare l'allenatore, e c'erano alcuni in tribuna, c'era il vice di Del Zotti inviato, e c'era Cristiano De Grosso, che per un periodo, ricordate, era stato in pole position insieme appunto ad altri per entrare nel Giulianova. E allora esonerà l'allenatore adesso. Arriviamo all'allenatore, mi chiedeva a 4 giorni dal derby, tanto fai vedere l'allenatore nuovo, se hai questo in mente, vede la squadra, può darsi che la squadra reagisce come è successo, perché può succedere, può non succedere, ma anche succedere come è successo con la Fiorentina, che è tornato Vanoli, ha vinto tutte le partite, anche la Coppa Italia, ha sbaragliato il Pisa per 3-0, poi se perde a termine il nuovo allenatore non gli puoi dire niente perché è appena arrivato, e forse la situazione è migliore. Andare a termine con la sola speranza che la squadra possa fare un partitone e non possa perdere è un po' poco, però si sta attaccando a questo, ripeto, per evitare che sia la terza stagione dove si caccia l'allenatore all'inizio e si rifà la squadra da capo. Io mo ti chiedo se sei d'accordo, perché se no mi devi interrompere.
2: Sono d'accordo. Vabbè, per
1: favore. Oh, allora, per favore, cari ascoltatori, voi del calcio, non mi dite soltanto un buongiorno, dite pure voi come la pensate, invece di mandare il buongiorno direttore, il buongiorno Gabriele, che poi un buongiorno quando siamo in queste condizioni, almeno di pallone, non lo è.
2: Buongiorno. Quindi,
1: caro Gabriele, dovresti far sentire le interviste.

0: no, quelle sono altre cose, è successo delle cose. 100 anni cambiamo Giuliano.
1: Beh.
2: Che corre, davanti al proprio pubblico, i ragazzi hanno impattato bene alla gara, hanno giocato con grande personalità e penso che alla fine i 3 punti sarebbero anche stati il giusto premio dopo questa prestazione.
3: Il giorno che avete organizzato, che non dovrete avvicinare il giocatore, ma avendo indietro una giornata molto calda, che si fa di più?
2: Sicuramente questo ci ha agevolato, però proprio devo trovare il difetto di questa prestazione dopo l'espulsione del Giulianova, perché potevamo fare di più, bisognava avere più pazienza nel...
3: Sì,
2: abbiamo attaccato, abbiamo dovuto comunque fare centro alto, però abbiamo secondo me alcune volte forzato la giocata quando non andava fatto. C'è da dire che anche il campo non era in ottime condizioni, quindi c'era un rimbalzo un po' irregolare, quindi ti faceva perdere qualche tempo di gioco e permetteva comunque a Giulianova di mettersi a posto, ma anche noi abbiamo avuto dei vantaggi quando Giulianova aveva il possesso della palla.
3: In un campo irregolare ti faceva perdere alcune il gioco anche squadre, ma per abbiamo tanto questi fatti. Per quanto riguarda il Giulianova, lei giustamente deve dire, quando la squadra è più forte non solo la canta, ha visto un grande Giulianova veramente?
2: Ma io guardo la mia squadra, non mi va di giudicare.
3: No, prima detto quando la squadra è forte.
2: Sì, Giulianova sulla carta è una squadra
3: sulla
2: forte.
3: Carta, sì. Poi a forza è possibile, ma detto che ha detto tutta la sua squadra, ora vogliamo anche vedere.
2: Ma secondo me bisogna. Questa è la terza giornata di campionato, non bisogna, secondo me, affrettare i giudizi.
3: Però lei il giudizio sulla squadra già lo può dare, insomma.
2: Il giudizio è perché io la vedo tutti i giorni, bisogna stare dentro per capire le problematiche. Da esterno non mi sento di giudicare assolutamente, so solo che Giulianova è stata costruita per fare un campionato importante e i nomi all'interno della rosa sono giocatori che hanno fatto sempre campionati importanti. L'allenatore è un allenatore che ha vinto anche campionati, ha allenato piazze importanti, quindi voglio dire, no, non c'è null'altro da aggiungere.
3: Secondo noi
2: il nostro obiettivo è di raggiungere la salvezza prima possibile e di essere fastidiosi. L'ho sempre detto già nella presentazione, che il Termoli deve essere una squadra fastidiosa, chiunque gioca contro il Termoli deve passare all'Aquila. Abbiamo perso uno in meno per 80 minuti, abbiamo giocato con l'inferiorità e nonostante tutto la squadra ha tenuto bene il campo e abbiamo preso subito gol su un piazzato, però anche lì non meritavamo assolutamente di perdere.
3: Va bene, grazie Alicia.
2: Grazie a voi.
0: Bene, questo era l'allenatore del Termoli e adesso dovremmo passare ad ascoltare altri personaggi. Misuraca, poverino, che ha corso così infortunato, disperato, eccolo qua. Vai.
3: Passate poi Misuraca, che è accaduto?
4: Poi purtroppo su uno scatto ho sentito tirare il flessore e purtroppo

0: battuto la mano contro la panchina.
1: Sì, purtroppo non è stato nel primo, l'ha avuto tantissimi in carriera di questi problemi muscolari e quindi ho avvertito e il pugno è stato un pugno di sfogo appunto perché...
0: È
1: un infortunio muscolare al flessore, adesso sicuramente tra domani e dopodomani andremo a fare l'ecografia.
0: Per l'esperienza che hai, senti tirare.
1: Sì, ma tutti i dolori muscolari ci vorranno dei giorni di recupero. In questo momento però il problema è finito. Diciamo che non è misurata, nel senso dobbiamo sistemare, cioè nel senso il problema non è l'infortunio di misurato, ho sbagliato a dire. Dobbiamo risollevarci, dobbiamo lavorare. Per adesso sicuramente la strada non è quella giusta perché non arrivano gli episodi, però io credo in tutti quelli che ogni giorno andiamo al campo a lavorare, dal primo all'ultimo.
0: Che cosa è mancato oggi?
1: Oggi sicuramente è mancata la finalizzazione, perché credo, è vero che abbiamo sofferto anche qualche occasione loro, in questo momento ci può stare perché non siamo una squadra perfetta, però forse oggi è mancato, soprattutto nel primo tempo, quando ero in campo ero concentrato, l'ultimo tocco verso la porta perché siamo arrivati tante volte, poi nel secondo tempo purtroppo l'episodio dell'espulsione ha un po' condizionato, siamo stati bravi a stare lì perché in questi momenti si dà tutto per scontato, ma non è scontato, eravamo in 10 con una squadra che è venuta qui per fare punti e non abbiamo subito poi più un tiro in porta, ci hanno annullato pure il gol finale perché dovevamo cercare episodio. In questo momento è così, ci sono poche parole da dire, c'è solo noi dobbiamo arrivare al campo con la mentalità che abbiamo fino ad oggi, lavorare di più perché evidentemente non basta, però io credo che siamo tutti predisposti a fare qualcosa in più.
0: Mi sembra la verità, non te l'aspettavi un avvio così?
1: No, assolutamente no, non me l'aspettavo, bisogna essere sinceri, non me l'aspettavo io come non se l'aspettava nessuno. Evidentemente in questo momento dobbiamo e rispettare quelle che erano le aspettative su di noi, non le stiamo mantenendo, io mi prendo la responsabilità in primis perché sono più grande ed è giusto che me li prendo, non stiamo rispettando quello che siamo, ma non perché non lo vogliamo, perché sono problemi, perché in questo momento dobbiamo forse fare di più, ma fare di più noi stessi, cioè io devo fare di più, il mio compagno deve fare di più e io credo che questa sia l'unica strada, senza cercare né colpevoli né alibi, ecco.
0: Va bene, grazie
1: a voi.
2: Bene, questo era
3: Misurata.
2: Adesso appunto per Golizzi.
0: Bene, un paio di parole gol sono importanti, che non abbiamo sfruttato, e per questo forse è la giornata nostra. Però praticamente non abbiamo creato più occasioni, tanto ancora due. Che è successo?
4: No, io credo che il primo tempo, a parte con una ripartenza dove ha fatto una bella parata, l'hanno preso attraverso. Perfetto, io credo che abbiamo avuto 4-5 partite. Assolutamente sì, abbiamo avuto 4-5 palle bene il primo tempo. Poi secondo tempo abbiamo fatto questa sciocchezza dell'espulsione che io posso da un lato accettare, dall'altro mi sembra troppo esagerata perché... E poi da là siamo... Da...
0: Cosa ha detto invece all'arbitro il suo collaboratore? Lei era lì?
4: No, l'ha buttato fuori perché è entrato a prendere la palla, come ho fatto io a San Marino, bravo.
0: Vabbè. Pensionato.
4: Secondo me lui è l'arbitro, quello del che ha fatto 2-2 con l'Aquila in casa nel recupero.
0: Sempre lui.
4: Sempre lui. E però nel secondo tempo è normale. C'è da dire che. Perché ci siamo allungati e perché comunque davanti eravamo stanchi. Io ho voluto mettere Ciabuschi, ma purtroppo Ciabuschi c'ha un quarto d'ora di tipo. Quello che voglio dire io, se un giocatore non gioca è perché non sta in condizione o perché è stato male, cioè non è che l'allenatore si sveglia la mattina, io vorrei farli giocare tutti e 20.
0: Però infatti sì. Tentato a Bagnano come cazzo della dispirazione perché non stava bene.
4: No, Bagnano non stava bene perché a parte l'altro si va un po', a parte che ha avuto. Però a noi non interessa chi sta bene e chi sta male, interessa fare il risultato. Allora, se io devo vedere che nel secondo tempo abbiamo giocato quasi tutto il secondo tempo con un in meno, dico comunque non si è perso e quindi quello va bene. Se devo vedere quello che si era prodotto nel primo tempo, secondo me una squadra che meritava di vincere era il primo. Questo, poi sia se giochiamo bene ma se giochiamo male, però questo è.
0: Quando è stato deputato anche su Raga, noi abbiamo pensato che lei avrebbe
4: fatto entrare, avrei fatto entrare. No, avrei fatto entrare Cangemi, ma siccome c'era. No, non l'ho fatto entrare Cangemi perché aspettavo. No, no, non ho fatto il terzino perché abbiamo giocato lo stesso a tre e poi c'era Forgione che stava male, che poi l'ho dovuto sostituire. Quindi prima di sostituire per dirti di far entrare un giocatore per poi fare di nuovo Forgione, non potevo giocarmi due sostituzioni. Che non mi rimaneva nessuno centrocampista, direi. No, se entrava, no, se entrava a posto di Tavola. Sì, ma poi non avevo nessuna sostituzione da fare nel secondo tempo.
0: Ma in quel momento facciamo.
4: Vabbè, ma poteva servire. Allora, poteva servire anche dopo, cioè. Come posso dire? Però allora, anche questa cosa di Esposito. Esposito l'anno scorso ha fatto 30 partite con me da centrocampista. Abbiamo fatto 17 risultati utili, quindi è andato discretamente bene. Quest'anno probabilmente non ci stava giocando o ci ha giocato nella necessità, può fare più ruoli. Vediamolo in questa maniera.
0: Il terzino bene, poi è funzionato.
4: Non ha fatto più. No, no, ho giocato, ho corso. È normale che in questo momento. L'assist?
0: Ma ah. Ti sei preso un po' di male, ma che vuol dire questo?
4: Vabbè, ma io dico sempre che l'allenatore fa parte. Allora, a livello di comandante c'è la società, c'è la squadra, c'è l'allenatore, però all'apice delle parole è normale che ci sia.
0: Però devo aspettare un punto in tre partite, no?
4: Un punto in tre partite sicuramente no, sicuramente. Sarei.
0: Però abbiamo
4: proprio preciso, portare le sue partite dove non mi dice la parola della parola che non posso. L'hai in mezzo, si è capito qualcosa? Come è? Non so. Oggi siamo andati un po' meglio, un po' più coerenti. Il problema adesso è vedere cosa si sono fatti, si sono fatti in misura H, dobbiamo migliorare la condizione fisica di due o tre giocatori soprattutto davanti, perché sono quelli che ci fanno la differenza.
0: Ma secondo lei c'è qualcuno che non sta andando secondo le previsioni?
4: Eh?
0: Qualche giocatore che non sta andando secondo le previsioni? C'è?
4: No.
0: Senza fare nove, sì.
4: Possiamo andare tutti bene come possiamo andare tutti male. No. E il primo sono io. La gente si aspettava sicuramente molto di più da me. In questo momento non lo sto dando neanche io perché faccio parte della squadra. Quindi sarebbe riduttivo dire quello sta facendo, quello sta facendo. Io credo che ci aspettavamo tutto da tutti, compreso me, e in questo momento non sta arrivando questo.
0: No, ovviamente erano dare mille stimoli.
4: Assolutamente.
0: Però dobbiamo giocare meglio, secondo me.
4: Assolutamente non puoi giocare.
0: Hanno vinto anche oggi, è una grande, insomma.
4: Sì.
0: Dicono tutti, ma adesso se ti gira adesso. Le squadre che erano state fatte all'ultimo minuto con poche risorse, noi eravamo andati come quelli che ci hanno detto che devo fare un campionato di diversi, no? Essendo arrivati a quel punto di tre
4: ma siamo anche alla terza giornata, se noi fossimo primi
0: prendiamo il primo tempo,
4: prendiamo che si può fare meglio, prendiamo che comunque siamo alla terza giornata e ne mancano 34 e prendiamo che comunque si può fare sempre meglio e possiamo migliorarci tutto, questo è poco ma sicuro. Assolutamente, anche perché ho fatto tanto per rimanere a Giulianova, che tenevo di rimanerci, pensa se mi dimetto. Ma so, no, ma perché? Io non posso. Ma per me un allenatore che si dimette scappa non ha dignità, non è un fattore economico, è un fattore di volere qualcosa. Io qua ci sto, alleno, è normale che finché con la società si rende conto che io posso andare bene, è giusto, però si aspetta a me, io non lo farò mai perché sinceramente non è né un fattore economico, ma tanto abbiamo un buon rapporto con la società, è un fattore di etica e di rispetto nei confronti sia della professionalità che della cultura sportiva, ecco quello.
3: Volevo chiedere solamente, finita questa partita si è in prospettiva che partita si aspetta e se pensa di poter riuscire a, tranne Misuraca che ci ha detto che
4: non lo so, Misuraca, quelli che stanno un po', Misuraca sono convinto di no,
3: Misuraca no, sicuramente
4: non lo recuperiamo. Forgione dobbiamo vedere cosa ha e poi valutare anche Giambuschi, perché purtroppo si sta allenando poco e quindi bisogna vedere se ha sentito dolore e tutto, quindi sono questi tre giocatori, però ripeto
3: Che partita si aspetta per il derby?
4: Mi aspetto una partita da derby, assolutamente, cioè, i derby sono derby, fanno parte di partite diverse e vanno affrontate nella maniera forse diversa di come stiamo facendo, e gli stimoli non te li puoi trovare da soli, cioè in senso non te li può dare qualcuno, te li trovi da soli, quindi, assolutamente, quindi va da tutto e per tutto.
2: Grazie. Adesso dobbiamo vedere questi tifosi che hanno commentato qualcosa, dottor Lapplani.
5: Vuol fare? Sì, andiamo a vedere i tifosi. Allora,
2: quelli di oggi no, sì. Quelli sono usciti. Quelli ce l'abbiamo già. Buongiorno a tutti. Allora, Paolo Ciccone.
5: Allora, andiamo da Alessio. Buongiorno da Antonella Leoni.
2: Io dicevo quelli di foto, Luigi Anni, qualcosa devi dire? Lui, sei di foto, t'ho pure visto.
5: Corrado Pedicone, liberate Giulianova per Golizzi Vattene.
2: Questo è il primo poi. Vabbè, comunque sediamo tutti. Come cantava Cocciante, era già tutto
5: previsto, due pesi, due misure.
2: Era legato a Cappellacci.
5: Poi Sotempera, le interviste con
2: Tempera.
5: Tempera ci ha messo la faccia ci ha messo la faccia Misuraca e non il capitano, imbarazzante campanello d'allarme.
2: Non hanno voluto far venire i proposti, sì, ma la verità, il suo capitano.
5: Poi Andrea Sposto
2: gioca male perché giocano male in grandi centrocampisti, ecco, chi dialoga? Perché se veramente fosse Sposto il problema avremmo risolto. Dovevamo Sposto, devo partire top. Vabbè.
5: Andrea Servini chiede perché aspettare lunedì per l'esonero.
2: Quello da per scontato, sì.
5: Loredana Giaffoni, partita inguardabile, arbitro da cartellino rosso, ma dove andiamo con questa squadra? Marcella Pompizzi, è vergognoso tenere questo allenatore, ma poi ridi quando lo intervistano, vergogna. Non sta? Vergogna, vattene via, ti prego. Poi abbiamo, ma che si è fumato questo? Che partita ha visto? Sempre Marcella Pompizzi. Il Corrado Pedicone già commentato.
2: Abbiamo pubblicato. Alberto Di Marco.
5: Alberto Seccardini dell'Atletico Ascoli ci veniva a piedi.
2: Se era stato contattato.
5: Buongiorno, l'ho già detto la prima giornata, ok, l'allenatore non dà un gioco, ma qui c'è anche un problema tecnico. Questi ragazzi sono in grande confusione, o davvero sono tecnicamente scarsi, soprattutto al centrocampo che è fulcro del gioco. Probabilmente sarà anche un problema di amalgama. Non è detto che 10 fuori classe fanno una squadra, bisognava lasciare un'ossatura, fare la squadra da capo, è un grande rischio come sta accadendo. Poi Paolo Cicconi, ma che dobbiamo dire? Lo vedono anche i ciechi che non c'è gioco, c'è una grande confusione, per me l'allenatore deve andare via. Poi abbiamo ancora Paolo,
2: si ripete,
5: non ha fatto entrare i Cancemi perché stava ad aspettare che si faceva notte.
2: E gli abbiamo fatto la domanda del Mezzetab, Carlo, e come ti è venuto in mente?
5: Corrado Pedicone, ritirare il cartellino tesserino come succede a chi guida ubriaco, no, questo dai, quale guida la ebbrezza, lo convienza, ma ancora non si manifesta. Sta bene, il pesce è fresco, non se ne va.
2: Non ti ho capito.
5: Come mai Scarsella non gioca? Chiede Franco.
2: Fuori rosa.
5: Corrado Pedicone dice va bene solo perdere 1-0 per esonerarlo?
2: Lo so perché. Scarsello non era più scarso di questo, ma onestamente, anziano, però così è. Detto tutto fatto, vediamo che succede, abbiamo fatto l'analisi del dramma che vive in questo momento la società di fronte a questo enigma che si pone e al terrore di trovarsi di fronte a una terza stagione a quella di Mosconi e a quella di Cappellacci.
5: Allora, andiamo alle notizie.
2: Cambiamo, va bene, qualsiasi cosa, anche la cronaca nera, purtroppo, anche se ci dispiace per lui.
5: Bastionato per spegnere il rogo, Teramo, incendio minaccia le case della frazione di Miano, sessantenne resta ferito a braccia e collo. Fiamme, fiamme anche a ridosso della 14 nella zona di Roseto, interviene l'elicottero.
2: Ah, senti, allora vediamo l'argomento del giorno, già a caso, il bollo. Ma come sto bollo?
5: Addio bollo, così Meloni si prepara. Per il momento non è successo ancora niente, nel senso che il decreto deve essere pubblicato in Gazzetta, penso oggi.
2: Vale per il 2027?
5: Quindi. Per il momento, quello che, almeno quello che si deduce...
2: Il titolo è così, quando si vota.
5: Almeno da quello che si deduce dall'intervista alla Premier della conferenza stampa, sanissima all'improvviso, perché ne fa pochissime, ha appunto annunciato questo cancellamento del voto, del bollo, che fino a, per le auto fino a 80 kW con il limite.
2: Dove si vede la libretta?
5: Per un, sì, per, con il limite per un.

0: queste qua.
1: Vabbè. Poi trasporto dei feriti nei soccorsi in Abruzzo è a rischio stop, L'Aquila, bimbo morto all'asilo, due condanne. Muoiono a mezz'ora di distanza, la storia da Martinsicuro, addio a moglie e marito dopo 61 anni di vita passata assieme. Teramo, droga dei VIP nella casa del 21enne arrestato, poi ancora notaresco, discarica una raffica di obiezioni ai progetti.
0: Sempre quella, la stessa discarica, non vorrebbe, detto, scritta, riscritta, ridetta, ridetta. Vai.
1: Poi abbiamo il caso della famiglia del Bosco, il sindaco dice agli assistenti sociali come il marchese del Grillo, ma Sciulli e l'incontro saltato, una foto dimostra che nell'area non c'era alcun giornalista.
0: Sì, c'è una polemica, perché
1: la coppia dei giornalisti.
0: La coppia dei giornalisti che giustamente ci vanno, perché avete rotto questa vicenda un anno intero, è chiaro che se tornano a casa i giornalisti ci devono andare.
1: Gli assistenti sociali fanno sapere che proteggiamo la privacy. I cronisti sono allontanati dopo l'appello lanciato dal primo cittadino e genitori, ma secondo le professioniste che seguono il caso potevano riavvicinarsi, se non allontanavano di rode però. Conciliare riservatezza e diritto di cronaca all'ordine dei giornalisti in caso di interesse pubblico e non per responsabilità della stampa.
0: Vedi che succede? Beh, ho capito, abbiamo fatto un caso mondiale per risolvere in 24 ore, cioè andava la casa a Palma, quello andava là, li vaccinavano, li lavavano possibilmente, poi li mandavano alla scuola e era risolto.
1: L'ultimo pasticcio, quella richiesta impossibile, gli animali della casa del Bosco nell'abitazione del comune, ecco la lettera inviata dagli assistenti sociali prima di annullare l'incontro, i genitori riportino un nuovo ambiente domestico che accoglierà i bimbi, gli assistenti sociali hanno chiesto ai genitori di portare gli animali
0: a
1: Palmoli,
0: ma veramente ma avete bisogno voi di assistenti sociali, fate capire. Oh, di là, finalmente una cosa seria. Per i bimbi, primo giorno di scuola.
1: Li ha accompagnati la maestra Lidia, ma non hanno potuto avere accanto i genitori.
0: Va bene, servizio sociale inadeguato, decisione sconcertante. Bene, stiamo messi male. Ma non è il problema che risolve l'Italia, qua, no? E noi l'abbiamo fatto un caso a ogni costo.
1: Trasporto feriti, nelli soccorso.
0: Il collega Lettieri quel giorno gli fatto una passeggiata
1: a Funghi,
0: a Palmoli, andava a Funghi, andava dall'altra parte, non scopriva quella casa, non succedeva niente. Invece, giustamente, da cronista bravo, ex messaggero come me, è andato a vedere, si è accorto che ci stava questa casa con questi bambini nel bosco, è diventata la casa del bosco per un anno, e non si è risolto. Che hai detto?
1: L'elisoccorso in Abruzzo a rischio stop, scaduta la quarta proroga in 4 anni, deserta la gara per il rinnovo e ora i 21 milioni stanziati potrebbero non bastare più. E a Manoppello si inaugura la nuova postazione del 118.
0: Ma lei ci va?
1: Per tagliare il nostro in giro. Capito. La Val di Sangro in vetrina, al via Expo con 200 aziende, il sindaco di Atessa, Borrelli, qui coltiviamo il presente per costruire il nostro futuro.
0: Una frasona
1: proprio. Poi abbiamo pagamenti tra le imprese, il 70% ora salda in ritardo. Bene. Andiamo avanti. 30 anni di memoria, la vedova di Resta in piazza, Marino credeva nei valori, ora del futuro e dei giovani. Interventi, le autorità locali onorano la famiglia, siete un esempio, dicono. Sindaco Masci e generale Castello ringraziano i parenti per aver trasformato il dolore in un bene per la comunità. Legge elettorale, dopo il sì del Senato, ritorno alle preferenze dopo 33 anni. Il premier, lo scelgono gli italiani. Parlamento, il parlamentare di Fratelli d'Italia Liris tra i promotori della riforma è storica. Legame tra cittadini e rappresentanti più forte, come con Meloni si vince.
0: Soprattutto perché si vince grazie a questi qua. Fina.
1: La destra è divisa, capolavoro di autosabotaggio.
0: Cioè, la destra è divisa, voi siete divisi.
1: Sta una bolla proprio di quelle.
0: Dove cambi? Che Fina, dove cambi? Proprio vieni da Giulianova, dove qua sono divisi. Che sti fatti gli stipendioni a Roma? Vieni qua.
1: Sulle tracce del passato, ecco i 7 itinerari per riscoprire l'Abruzzo sacro.
0: Questo
1: il libro
0: avrebbe fatto, ci farebbe molto bene.
1: Sì, andiamo avanti. La conga, Luca, è la
0: carica. Il Movimento 5 Stelle, ah,
1: festa del
0: ci vuole, posso rifarlo? Ah!

0: Che sta succedendo, prego?
1: Festa dell'uva, una legge vuota e inutile. Cioè, si apre il dibattito anche sulla festa dell'uva. E il capogruppo Taglieri dice: si promuovono manifestazioni ma senza fondi. Allora, così la valorizzazione delle tradizioni è impossibile, si fa cerimonia politica.
0: Non ci saranno i soldi per la festa?
1: Sì, io mi permetto, secondo me già se ne è parlato troppo della festa dell'uva. No, con tutto il rispetto per Mociana, okay, però già se ne è parlato troppo. È corsa con le conghe, ma protezione civile, le celebrazioni non bastano, pure qua. Boschi e foreste, ecco 4 milioni per la prevenzione dei danni, poi palestre alle società sportive, via al tavolo.
0: Risolto
1: il problema, il tavolo. Politica, Meloni, parte la corsa elettorale, cancellato il bollo per le auto, sospeso solo per il 2027, una delle tasse più odiate, la misura riguarderà le vetture di piccola e media potenza e i motoveicoli. Il Consiglio dei Ministri dà anche il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio a partire da domani.
0: 6,5
1: non, ma non è più 16, ma è 6,5.
0: Io ho fatto la benzina tutta l'estate e sono sempre pagata.
1: Test psicoattitudinali, qui siamo d'accordo. Test psicoattitudinali per le toghe, l'ok.
0: Sì, però non solo per questo mestiere, anche da altri.
1: L'ok definitivo è arrivato dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, ma c'è la dura protesta di ANM. E te fate ANM serenamente.
0: Cassettine potete fare,
1: Il colpo alla Berlusconi, si profila il
0: 100 milioni di posti di lavoro, quando era?
1: Un milione.
0: Ah, un milione, scusa, per me.
1: E poi quando cancello l'IMU.
0: L'IMU, sì, e poi te la paghiamo invece.
1: Sì, infatti, più o meno. Il colpo alla Berlusconi, si profila il voto anticipato, presentato attraverso un decreto, una misura che sarebbe finita nella manovra.
0: A me la faccio Giorgetti, mi pare di
1: un manca a me, molto poco convinto. Perché se copertura ancora non si capisce da dove arrivano.
0: I soldi pagano.
1: Rai avvia la procedura disciplinare sulla
0: Rinucci,
1: io manderei a vivere insieme a Palmo, di Rinucci e quelli di ragazzi di Casa del Bosco, eppure il direttore generale della Rai, tutti insieme alla Lenti, l'asinello, il cavallo,
0: il possono fare i servizi al balaggio. Resti male?
1: Malissimo. Ecco qua, arriva Ursula, l'allarme di Ursula, serriamo i ranghi.
0: C'è anche a livello internazionale.
1: Non è che siamo messi meglio.
0: Meglio si tira il confine in giù.
1: La Presidente della Commissione Europea contro i russi e i nazionalisti. Vogliono l'Europa a pezzi, ma Strasburgo non convince tutti.
0: Bruxelles.
1: Linea dura contro i social, divieto per gli under 13, le piattaforme dovranno dimostrare di essere sicure.
0: Questo è il problema.
1: Tanto l'FBI ci fa sapere che Mosca pianificava omicidi in Stati Uniti e Europa. L'agenzia statunitense incrimina 5 membri dell'intelligence russa. Intanto Putin si rivolge alla nazione, nessuno riuscirà mai a dividerci.
0: La benzina costa tanto, eh?
1: Non ti trovo.
0: Ti trova. Grande Putin.
1: Tanto crolla un palazzo a Gaza, 21 i morti, almeno 12 bambini tra le vittime, sono centinaia gli incappolati.
0: Sai che credevo io che la Russia non volesse poi chiarire che avrebbe potuto risolvere. Invece non è vero, non è in grado di risolvere, a vincere la guerra.
1: No.
0: Così come Trump con l'Iran.
1: No.
0: Non è che non vuole fare gli attacchi grandi, proprio non gliela fa, non c'è problema.
1: Che quei si difendono.
0: Si difendono bene e contro attacchi.
1: Tutti si difendono, non viene
0: aggredito. Bevati, perché Gesù?
1: No, perché ho avuto come una rimembranza, perché l'altra sera mi sa che era l'ex ambasciatore Caracciolo che stavano intervistando, che ha detto che se la Russia attacca la Polonia in 4 giorni con lui sotto la Polonia, allora veramente non avete capito niente. Veramente siete incapaci e là ci siete capitati, non si sa perché.
0: Scusa,
1: l'Ucraina in 3 ore doveva prendere, non la prende. La Polonia, che è più armata, ha più incazzata, c'ha la NATO dietro, 4 giorni. Ma tanto, quando è che io ti ho fatto dire veramente?
0: Ma c'è benzina,
1: una zappa, una rongola, una sega.
0: Stai benzione. Intanto per stare contenti, grazie a Trump sempre, la Fed rialza i tassi.
1: Sì, questa è la Fed, e lui ha detto, ce l'ha messo lui il presidente adesso, perché quell'altro non gli tagliava i tassi e quindi era incapace. Sì, ce l'ha messo lui e questo gli ha rialzato i tassi pure. Infatti ha detto che è un'azione contro di lui, contro il presidente.
0: Ce l'ha messo lui.
1: Sì, e ce l'ha messo. Appunto,
0: è finito.
1: Violentato dal custode a Pompei, il turista 17enne era stato invitato con un raggiro in una zona isolata degli scavi. E poi Ruggero ora spera nei domiciliari, non si pente, ma dice: avrei dovuto riflettere di più.
0: ha detto potenti, cerchiamo di riflettere in quei momenti, io lo faccio meglio, andiamo a Teramo,
1: via Pannella,
0: a casa tua, che l'ho trovato,
1: non è casa mia, droga dei VIP, a casa del già giovane, quindi no, non posso essere
0: VIP invece,
1: manco neanche, quindi non so, né VIP né giovane, arrestato per le 7 coltellate,
0: per quello
1: 21enne Tunisino è in carcere per il tentato omicidio di un connazionale aggredito davanti alla chiesa. Dalla perquisizione dell'appartamento è saltata fuori l'MDMA, stupefacente da sballo usato dai ricchi.
0: E poveri.
1: No, sono i ricchi. Questore, case isolati. Case isolati, nessuna emergenza sulla sicurezza in città.
0: E qualche ammonimento.
1: Ogni tanto un giallo. Sulla scuola sgomberata, aula danza al campus Delfico, presto i lavori in piazza Dante.
0: Due sono le aule danze, una di Trump, la Casa Bianca, sì, e una al Delfico.
1: Al Delfico, sì.
0: Cioè, il Delfico è quello che sta ancora con i problemi.
1: È giusto,
0: l'aula danza.
1: Isola pedonale in centro e più parcheggi, il consigliere Angeloni contesta le misure sulla viabilità tra Madonna delle Grazie e Corso Re.
0: Vedi che dice sì, l'isola pedonale, ma più parcheggi, cosa che qua non ce la pensano per niente.
1: Il giornale.
0: Qual è il ponte dello stretto nostro?
1: La pedonalizzazione del lungomare centrale e l'isola pedonale sul piano interessante.
0: Rogo minaccia le case, 60enne ozionale.
1: L'uomo è rimasto ferito nel tentativo di domare le fiamme a Miano, pompieri impegnati anche tra A14 e località San Pietro. E intanto il comune a Campli deve 207.000 euro all'Unione. L'opposizione tra un attacco si conti in rosso dell'ente sulle fatture non pagate.
0: Sempre debiti, c'è ogni giorno c'è qualcosa di più. Ma dove da fine si sono? Non si vede che c'è un'inchiesta.
1: C'è.
0: Ma perché hai saltato? C'è una.
1: Che
0: no, no, no, non so.
1: Che
0: è la prefetta. Forse ci sono problemi, forse la mendi, tavolo tecnico, però aveva detto il sindaco che ci sarà mercoledì, il tavolo
1: non
0: tecnico.
1: Non ci ha fatto sapere niente.
0: Non ci ha fatto sapere niente. Ma siccome noi vogliamo sapere, io lo chiamo. Oh Frangioni, guarda, questo è l'ultimo giorno, ieri c'è bello, non solo stavi a proposito, due o tre cose. Frangioni, ieri stavi alla partita, tutto bello sorridendo. Ti abbiamo pregato di chiamare D'Annunzio per farci sapere se hai. No, se lo fa, se hai intenzione prima o poi di dragare il posto. Non ci potete dire che avete stanziato 18 milioni
1: di euro. Ma no, quelli siccome non hanno spesi, mo se li riprendono per il bollo.
0: Capito? Anche il quarto lotto della
1: terra. Si riprendono per il bollo.
0: Se lo decidete. Hai capito? Non puoi fare così. Poi sei andato anche tu insieme a 30 persone, 30 le ho contate mentre andavano, più 7 bambini, all'hospitality. Cioè, voi mangiate a Zefun nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo con un 0-0 di grill, con quella partita che siete da mangiare le pizzette, i tramezzini, la Coca-Cola, l'acqua minerale. L'hospitality, questo andava evitato, io stavo attacco sull'hospitality, dicevo perché non ti invitano, a parte che ce lo dovresti invitare, perché i giornalisti fuori casa a Macerata ci ha portato l'acqua, al Notaresco, quello che dite male, al Tony di Gian Vittorio, ci ha portato sempre il caffè, un po' di cascemento, una piccola considerazione, e voi siete in 30, fatti ciocca, ancora senti di rumore delle mascelle, e 0-0 là, e poi contestazione finale, Beh, detto, fatto.
1: Lunedì al Parco della Scienza
0: c'è. Ma già pensa che la prossima partita in caso di andare, sapendo che osserva. Facci i nomi, perché lo stanno per cento riconosco.
1: Ma a quel punto si può rifare lo stacco, come facciamo prima della partita, con le riprese, per il primo e secondo tempo.
0: Mi sembra, è vero!
1: Fare,
0: è
1: no?
0: vero che a proposito.
1: Riprendiamo tutti quelli che fanno mangiare.
0: Mo' avverto, siccome facciamo. Ieri non abbiamo potuto fare perché lui aveva un altro impegno, facciamo sempre il pre-partito. Faremo l'intervallo, il dopo primo tempo, faremo con un'inquadratura fissata verso il percorso che porta all'ospitality. Vai! 30, Gabriele, 30.
1: Cerimonia per gli internati italiani, saranno consegnate 36 medaglie d'onore concesse da Mattarella. Ci sarà la
0: prefetta sorridente,
1: Beatrice sorridente. Agata Mariano.
0: Gli ha detto, quando è arrivata la prefetta, hanno tutti detto che non c'è stato nessun tutto problema di sicurezza in provincia di Teramo.
1: Sale una rapina, 3 accoltellamenti.
0: Gli hanno detto 8 coltellate.
1: 2 rapine. Ci sono pure il signore dei gioielli sulla Montone.
0: Esattamente, quell'ultimo.
1: Venere qua.
0: Quello di Roseto.
1: I 3 accoltellati.
0: Giovanova,
1: ma cosa sono capitato? A Beirut.
0: A Beirut. Ma ti avete detto che ero tutto calmo. A proposito, sindaco.
1: Notaresco, discariche, raffica di obiezioni, la regione respinga i progetti. Poi si denuda davanti a una donna denunciato. Il molestatore si masturbava sul lungomare. La donna ha avuto la presa di coscienza di filmarlo con il cellulare e poi è stato identificato.
0: Non mi far parlare.
1: Notaresco, lavori su... Sì, me. Dottoresco, lavori sulla rete, niente acqua domani in via Scarponi. Abitate in via Scarponi.
0: Non c'è via Scarponi.
1: Gioia dell'acqua.
0: Il sindaco intanto
1: apre l'anno scolastico a Nereto. L'amministrazione visita gli istituti in occasione del ritorno tra i banchi. Allora, vediamo un po'. Sempre ad Alba Adriatica, coniugi muoiono a mezz'ora di distanza. Scusate, a Villa Rosa. Lui 90 anni si è spento in casa. A Villa Rosa per una malattia. Lei 80enne in ospedale. Oggi funerali della coppia.
0: Okay.
1: Ad Alba si va verso le comunali del 2028.
0: C'è tempo. E tanti si muovono.
1: Centrodestra, prove di unità per il voto. Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati. Ha fatto fuori Forza Italia. Però.
0: Si vede? Quindi già sono
1: il pressing su Forza Italia.
0: Possono perdere solo se si dividono. Infatti, Rosetta, ancora Recchiudio, ondeggia tutti quegli altri.
1: Recchiudio ogni elezione. Si presenta. La dirigenza chiarisca la propria posizione. Serve una squadra coesa. Scuola materna, al via la nuova gestione, Sant'Egidio, associazione piccoli germogli,
0: non specie del San Caprile.
1: Per cortesia, chiamando il sindaco.
0: Filippo non va niente con l'Onesto. Allora, Grini, la piazza ora è più sicura, ma non riapre il bar di domenica, l'ha dichiarato qua, perché fanno accoltellate anche di domenica. Lui non c'era, ma chi abita là l'ha visto e gliel'ha detto, guarda che non è cambiato tutto. Vabbè.
1: In assenza di vigilanza si ripetono risse anche a coltellate. L'ex edicola va riconvertita come posto fisso della polizia locale e sportello informativo sugli autobus. Poi
0: questo scandaletto, le opere di Falconi dovevano restare qui, intanto sono andate ad ASI 76, dice che qualcosa ci è rimasto e che forse ce lo danno, ma non siamo affatto sicuri. Le opere di Falconi, noi già abbiamo dato via le opere di Crocetti, che è l'ottimo onorevole Tangredi, si prese perché noi non ce ne fregavamo niente, ci ha fatto addirittura un museo a Teramo, e la stessa cosa a livello di cultura, come la manutenzione, il sindaco l'ha messo, ma anche qui cultura zero, non posso niente, il museo chiuso, la piccola opera carica, la biblioteca completamente chiusa, resiste solo Silvio Pomando, meno male che ce lo conservo, se no a livello di cultura sotto zero, manutenzione e cultura hanno zero. Però lungomare monumentale bis, e poi
1: il
0: realizzatore senza parcheggio.
1: E doppio senso via Tandi.
0: Via Tandi Reve.
1: Che mo' dovrebbe essere agli sgocci.
0: Vabbè, comunque, in ogni caso noi non abbiamo avuto nessuno. Comunque vada, non abbiamo avuto nessuno. Io quando arrivo con la Vespa, se c'è il semaforo rosso, giravo in via Bucoli, quindi facevo prima il semaforo.
1: Io continuo a girare via Bucoli.
0: Continuo a girare via Bucoli, e poi quando arrivavo da via Gorizia dovevo solo guardare la sottopasso, ma dovevo guardare pure se viene qualcuno da Esci. Quindi come utente non ho avuto nessun beneficio personalmente, forse quelli là sì, ma non hanno perché protestano quelli di Atom Delivery,
1: no, forse quelli di Abocca,
0: cioè, voglio dire in un piano del traffico fermo al 2008 era quella la riforma più importante?
1: Partisse tutto da lì.
0: L'abbiamo fatto. Via Delivery, ciao ammiraglio.
1: Bosso presente il suo romanzo domani negli incontri di Quid, l'associazione con cui collaboriamo.
0: Ecco una cosa culturale, complimenti a Quid che porta avanti almeno la vicenda dei libri.
1: Bravi. Mercato Ittico, via libera ai lavori, incaricata la ditta per la sistemazione di un pozzetto esterno alla
0: sì, allora, comunali, ci siamo a Roseto.
1: Stretta per lanciare il patto per l'Abruzzo rosetano.
0: Deputato, a sinistra, vedi un po'.
1: Sì. Deputato di Azione Sottanelli, che non vuole la terra mare, lavora per
0: la vuole, ma non la vuole lavorare sul territorio nostro.
1: Non la vuole, si deve riprogettare, si deve vendere.
0: Lavora
1: per riproporre il modello regionale con Partito Democratico, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva.
0: Quante volte avete?
1: Ma il sindaco Nunes frena, trovo difficile che si possa arrivare a una soluzione positiva anche qui.
0: Quindi praticamente era smorzata. Che vuole fare Nunes? Che vuole vincere?
1: Con l'attuale maggioranza.
0: E beh, citazione sto pure.
1: Sì.
0: Non voglio dire l'altro. Non li voglio.
1: Ex piccionaia, rimossi i sacchi con l'amianto, va bene. Poi troppi incidenti all'incrocio, il comune deve intervenire.
0: Sì.
1: Semaforo spento, c'è la protesta, siamo Roseto, rischi per auto e pedoni tra statale 16, via Bozzino e via dei Campi.
0: Nessuno, ovviamente, ricordiamo, nessun intervento per il passaggio pedonale a rischio di collera nescolo, si può tranquillamente morire attraverso.
1: E siamo quasi a due terzi di settembre, esatto. E Bio Bellocchio non parte.
0: Bio Bellocchio ancora non parte, dentro la fine, sai, tambiniamo ogni giorno.
1: Silvi, scuola chiusa per la maxi frana, i moduli in arrivo a fine anno.
0: Ragazzi.
1: Elementari senza tempo pieno, fuga di alunni al notaresco.
0: Da dove?
1: Ad Atri.
0: Avete avuto i quadri di come niente?
1: Finanziamento.
0: Con i quadri, la frana che non avete. Mi ha finanziato una frana che non avete. E a Silvi no.
1: Pescara, filovia, un anno di viaggi superati i 2 milioni di utenti, poi addio a De Cecco, donati cuori, reni e fegato.
0: Promettimi che non vi è l'ospitalità.
1: No, non mi vuoi a zamma, ma cioè riporti, me li mandi, ci mancherebbe, cioè, nel senso che se. Magistrato lascia Pescara, il Consiglio Superiore della Magistratura l'ha deciso, Mantini nominata procuratore ad Ascoli.
0: Puoi dire buongiorno ad Azzurra che ci ha dato.
1: Puoi dire benissimo. Truffa da 90.000 euro, pescarese arrestato, finto maresciallo dei carabinieri, raggira una donna con un SMS e si fa fare un bonifico istantaneo.
0: L'abbiamo detto, dai, non è funzionate, ma che ve l'abbiamo dire di più?
1: Andiamo avanti, Monte Silvano, sabato.
0: Quando sono i carabinieri? Ma
1: richiamo la
0: casella.
1: Va bene, richiamo io la casella.
0: E quello chiude, perché ho preso il numero di telefono. Che
1: sabato c'è la festa dello sport, niente auto dalle 15 fino a 6.
0: Ero felice, Monte Silvano.
1: Su rifiuti vanno sentiti i cittadini, Natale del PD, dopo l'ordinanza del TAR su porta a porta negli spazi condominali. Laboratori gratuiti per 100 bambini, il progetto dell'azienda speciale per le famiglie di Montesilvano e di altri 14 comuni del Terramano.
0: Perché stai in banchi di Pescara?
1: Non lo so. Va fuori strada e si ribalta. No, sarà sulla spaggia di Montesilvano, quella ex assessore di Montesilvano. Va fuori strada e si ribalta, grave ventenne, incidente stradale ieri sera in via Pescarese a Orsogna. Operato nella notte a Pescara un ragazzo di Giuliano Teatino.
0: Vedi che fanno i ragazzi di Atri, ma cosa resta? Che faccio pure?
1: Ospedale, posti auto e corpo J, il parco della salute entra nel vivo. L'Aquila, palloncini bianchi per Ruggero, il mondo della scuola si ferma per lo studente non ancora sedicenne scomparso dopo lo schianto. E minuto di silenzio su tutti i campi d'Italia del rugby. Va bene, poi ci sta bambino morto all'asilo, ti ricordi la macchina che si schiantò?
0: No? La macchina che si schiantò.
1: Due condanne, un anno.
0: Allora, chi c'è? Il mio collega Stefano D'Ascoli.
1: Un anno e 8 mesi al tecnico Martini, un anno e 6 mesi alla preside Lai, assolto l'ex funzionario comunale Gian Paolini. Il dolore resta, non si può compensare. Poi sono stata picchiata selvaggiamente, trasacco la 43enne, la signora delle mucche. La 45enne finita in comoda progressione, ascoltata in ospedale, è stato mio marito. E non sono state le mucche.
0: Pare che il giudice abbia deciso di sentire le mucche.
1: Non
0: è vero che oh. Giovannino Guareschi, famoso film
1: Bertone
0: Dottone, se ne parla. Poi sono calati di spettacolo.
1: Beh, già fatti la gente.
0: Sì.
1: Sport, il Milan stecca all'esordio, festa Benfica. E poi stasera c'è la Juve. Spalletti carica, pressione e la medicina per poter vivere.
0: Allora, papà, perché si chiama Benfica? Perché sono tutte belle ragazze.
1: Formula 1 2027, tornano Turchia e Portogallo, presentare il calendario del prossimo anno, fuori Barcellona e Zandvoort.
0: È un po' maliziosa la domanda, io ho risposto alla tale qua.
1: La quinta giornata è un Pescara a due facce, con il Gubbio un pari amaro, ma uno Boucher per le occasioni create dovevamo vincere.
0: Sì, non è un campionato, non c'è andato in vita. Meritavamo i 3 punti, tra poco sarò al top, chi è costui? La punta inglese, ma proprio si chiama così,
1: inglese.
0: Sono il
1: 4 pagine di Pescara,
0: abbiamo visto.
1: Pineto si butta via solo un pari col Forlì. Scacca Barozzi.
0: Io non lo voglio.
1: Scacca Barozzi.
0: Che prendete? Scacca Barozzi.
1: Porta avanti i romagnoli. Alessandretti pareggiano, i biancazzurri non sfruttano la superiorità numerica.
0: Teramo abbiamo visto e quindi dobbiamo fare qualche stacco.
1: Sì, è il momento di fare qualche stacco.
0: gli è sopravvissuto al notiziario, lo salutiamo, lo ringraziamo. Io non posso,
1: no, scusi, dire. Vabbè, il messaggero non lo facciamo,
0: perché no?
1: No, faccio questa.
0: È tardi. Pare scorretto, pare scorretto.
1: 32.
0: Una cosa che l'ho, ma legge nazionale, non lo sport, poco lo sport.
1: Vediamo lo sport.
0: L'Aquila frena in casa, vai Giulianova che dice?
1: Muove la classifica e pari con Termoli, un gol annullato.
0: Guarda lì, Andreucci dice potevamo vincerla, va bene.
1: L'Aquila sempre.
0: Abbiamo ancora di qua. Il Teramo riparte, trista l'Angelana, va bene. Poi Sand è beffata nel finale, Notaresco vince il derby e poi piccolo Lanciano, prima sconfitta in casa, come dire che ce ne saranno altre, Senigallia se ne va da capolista, che non si capisce perché, però sta capolista. Questo ci fa sperare che possiamo risalire, perché se quella è la capolista, noi sassettiamo l'ammetto, ti prego. Il centrocampo più incomprensibile della storia del calcio giugliese, vai.
1: Ah, c'è una prima nazionale, messaggero. Audio medio piccole e moto via il bollo, una sola esenzione a famiglia, contribuente. Riguarderà 14,5 milioni di veicoli, costo 2,3 miliardi. La Premier, togliamo una tassa odiata. Le opposizioni dice spudorata manovra elettorale.
0: No, ma vedi che temporia sono andata, andavo a famiglia, invece a contribuente.
1: Perché sarebbe peggio a famiglia, cioè a famiglia sono di meno, ma come fai poi a famiglia, come fai di famiglia?
0: No, Roma Inter, Crosetto Olimpico,
1: Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere.
0: Ma tu perché vai là? Appena italiano era su un drone, buttava la guerra.
1: Roma, preso il cecchino, ho sparato le donne solo per divertimento.
0: Questo spara le donne.
1: Per divertimento ti si andrà a macello.
0: Ma meglio che dice pericolosi manicomi, questo non va in galera, questo va al manicomio, perché uno che spara per divertimento alle donne.
1: Roma Inter, febbre olimpico, poi primo giorno di lezioni per i bambini.
0: Stanno posto all'olimpico.
1: Allora, abbiamo fatto, ma vedo qualche stacco, poi
0: terminato.
1: Che stanno
0: le varie leggi che poi non leggi il messaggero, che tu
1: sì, è vero?
0: Vigilice. No, grazie. Forno Orsini, posso salutarvi? Alberto, a proposito, ma che
1: bello.
0: Io ogni tanto sono 4-5 giorni ferie,
2: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido. Telefono 085 800 6430. Asso di Picca. Coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
2: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'origine
5: un'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Siamo dentro di casa Lena.
2: Vediamo che ci dice.
3: Ci dice che potrebbe essere qualche problema oggi.
2: Domani.
3: Oggi, domani e poi domani, sabato.
2: Sì, sabato, perché domani che è?
3: Sabato.
2: Domenica bello,
3: tutta la settimana prossima bello.
2: E poi ciao.
3: È arrivato qualcun altro?
1: Qualche saluto? Mi faccio fare i commenti di saluto.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, che ci dici?
4: Allora, oggi il tempo peggiorerà stasera, perché arriverà un fronte nuvoloso.
3: A che ora?
4: Molto veloce, però potrebbe sulla costa risultare anche un po' intenso.
3: A che ora?
4: Ora di cena, intorno all'ora di cena, quindi siamo intorno tra le 19 e le 23, questo è l'orario in cui passa questo fronte, scivola da nord dalle Marche, sono dei temporali che si innesteranno nel pomeriggio sull'Emilia Romagna e le Marche, e poi scivolerà la coda verso sud e toccherà anche, diciamo, l'Abruzzo, soprattutto costiero. Quindi stasera, dopo una giornata soleggiata, ci aspetta insomma un peggioramento del tempo rapido.
3: Cieco, quando dura? Se c'è il temporale, se c'è il temporale, quando dura? Mezz'oretta, quarto d'ora?
4: Ma un'oretta, una burrasca molto rapida.
3: Burrasca, vento di burrasca.
4: La temperatura scende, la ventilazione si fa da nord. Domani il peggioramento, però, si forma invece questa volta sull'Abruzzo. Quindi, nella giornata di domani avremo un peggioramento un pochino più significativo con delle piogge nel pomeriggio su tutto l'Abruzzo e anche ovviamente sulla costa, e anche qui ci sarà anche le colonizzate da nord, quindi il tempo tenderà a rinfrescare anche dal punto di vista.
3: Che caldo!
4: Quindi avremo delle piogge e dei temporali e dell'aria fresca che viene da nord. Sabato poi invece scivola tutto verso occidente, quindi va verso il Tirreno. E quindi noi, a parte la ventilazione da nord-est, non succede niente, soleggiato con qualche nuvola quella sparsa. Domenica soleggiato, questa è la tendenza per
3: me. Va bene, allora, ci hai detto tutto. Il derby sarà col sole, allora, vero? Sì.
4: Derby,
3: a Teramo, domenica.
4: A Teramo, sì, scusami, io stavo già a pensare a Roma-Inter.
3: Non è un derby.
4: No. Ah, sì, sarà con domenica, sarà col sole a Teramo, sì.
3: Va bene. Quindi andiamo, Gabriele ha il problema di capelli che ti scompigliano, quindi il vento non ci sarà, stiamo a posto.
4: No, un po' di ventilazione, ma
3: niente. Ma non c'è i capelli lui, quindi sta a posto.
1: Va bene.
3: Ma l'hai visto Gabriele senza capelli?
4: No.
1: Rasato.
3: Rasatamente rasato. Pare Gengis Khan con la Mongolia.
4: Vai in Turchia a farti il trapianto.
1: No, non
3: mi serve. Ce l'hai i capelli, ma non boh.
1: Sono
3: un po' capelli, cioè capelli spiritosi,
1: va bene,
3: spiritosi, no.
1: Va bene.
3: Beh, allora per salutare Maria Ida Petrella, che dice anche le sue.
4: Buona giornata
1: per lui.
3: Che dice Maria Ida Petrella, che è arrivata un po' in ritardo, si vede un po' più tardi rispetto agli altri, però poi ci saluta sempre. Dice: andare allo stadio in queste condizioni è penoso, ragazzi che vogliono fare ma non ci riescono, alla fine tutti nervosi, un arbitro incompetente, me ne frevista, c'è da eliminare, sì, infatti c'è un quinto anno, c'è mandato sempre per incompetente, vabbè. Poi andiamo allo stadio, dice lei, perché proprio non ne possiamo fare a meno, perché Lugiglia è il cuore di questa città. Poi alla fine, dopo tutti i commenti, va proprio al sole e dice: oh, prendere subito una decisione e basta. Questa è Maria Petrella, che salutiamo, una che segue sempre il calcio e quindi se ne intende. Dottor Albani, è la pagina degli auguri, la rubrica Tanti auguri a te offerta da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Di nuovo buongiorno dalla pagina degli auguri offerta da Marcaffè. Oggi la chiesa ricorda San Roberto Bellarmino. Era nato a Montepulciano. E allora non c'era Montepulciano l'esclusivo, abbiamo anche noi da Faraone, vero?
1: Noi dipende dal vitigno, certo.
3: Vabbè. Nel 1542 Roberto, confidenziale, è entrato nella Compagnia di Gesù, divenne cardinale arcivescovo di Capua, a Capua. Teologo della riforma post-tridentina, il famoso concilio di Trento, attese personalmente alla catechesi popolare e elaborò un catechismo della dottrina cristiana rimasto in uso fino al 1800. Morì a Roma il 17 settembre 1321. Perché santo? Cioè, leggendo quello non si capisce. Invece i poveri Cornelio decapitati. Esatto. Questo è uguale.
1: Allora, andiamo invece a fare gli auguri di buon compleanno a Lorena Spinosi, a Francesca Guerrucci, a Mauro Mercante, a Danilo Cianella, a Vittorio Marcozzi, a Tiglio Sensi, Oriana Campanella e Patrick Coccia.
3: Adesso facciamo gli ultimi stacchi e poi l'almanacco. Perché tu hai fumato una sigaretta?
1: Sì, devo fumare l'altra. No, devo fumare l'altra, però devo anche aprirti l'almanacco.
3: Sì.
1: Vai.
3: Nelle stacchi. E poi l'almanacco lo apri quando lo apri.
7: La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Siete sintonizzati sulla nostra Radio G Giulianova, questa è Radio G Notizie. E stiamo calibrando tutto per farvi leggere anche la leggiamo a voi l'almanacco. Come tanto rispondiamo al telefono.
1: Prego direttore.
3: Esattamente 47.
1: Prego direttore.
3: Lo luce, pronto?

0: ogni anno smangia. Chi sei tu? È un tifoso Valtro, vabbè, non voleva smantellare la squadra, infatti qualche dubbio l'abbiamo avuto pure noi. Cioè, ogni anno mette soltanto alcuni tasselli sulla spossatura. Che tremare il mondo fa. Va bene. Cerchiamo di rimediare. Grazie. Buona giornata. Ti ha espresso un parere. Soprattutto Gabriele su quella difesa. Là non te l'hanno toccato. Morri per Tosa. Wildermoz. Forse però quello non mi è piaciuto di Vandelli. Era indeciso perché era emozionato di giocare là, secondo me.
1: Può essere.
0: Vabbè. Allora. Almanacco, buongiorno. Oggi è giovedì 17 settembre, ricordo.
1: È la giornata mondiale della sicurezza del paziente, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Vedi come già lo leggere io.
1: Nel 2019.
0: La ricorrente richiama l'attenzione globale sui rischi evitabili, sulle cure sanitarie e sull'importanza di sistemi più sicuri. In Italia coincide anche con la giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, indetta con direttiva dalla Presidente del Consiglio del 2019. Chi era? Chi ci sta nel 2019? Per il 2026 l'OMS ha scelto il tema
1: Safe Care for Non-Communicable Diseases.
0: Basta, non li dico più.
1: Safe Care for Life. Dedicata alla sicurezza delle cure per le malattie non trasmissibili. Cardiovascolari, oncologiche, respiratorie, croniche e diabete. E anche la giornata internazionale della musica.
0: La cosa inglese che è lunghissima, tra l'altro.
1: La giornata internazionale della musica country, dal 16 al 22 settembre, il FAI dedica 7 giorni alla lettura del paesaggio italiano con aperture speciali. Camminate, laboratori all'aperto, attività dei beni FAI, iniziativa nazionale rivolta a tutela dei luoghi e la loro fragilità. Almanacco nel dettaglio. Alle 8.07 la temperatura è di 22,1 gradi, umidità del 3%, il clima temperato piacevole, il vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi. La qualità dell'aria è 16 ed è considerata buona, il sole è sorto alle 6.45, tramonta alle 19.13, il culmine alle 12.59, dura il giorno 12 ore e 28 minuti. La luna è sorta alle 13.39, tramonta alle 22.09, la fase lunare al primo quarto visibile al 42%. Nati oggi, 17 settembre 1926, 100 anni fa, Bill Black, bassista rock americano e leader della band Bill Black's Combo, di cui ascolteremo il brano
0: questo.
1: Smokey Pardew.
0: Come? Ti arrendi? Ti arrendi?
1: 17 settembre 1951, 75 anni fa, Paolo Crepet, psichiatra e sociologo. 60 anni fa, Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore.
0: Molto bravo.
1: 17 settembre 1871, 155 anni fa, si inaugura il tunnel del Frejus.
0: Gli scavi avviati il 31 agosto del 1857 durarono 14 anni per un costo stimato di 70 milioni di lire. 14 anni.
1: 17 settembre 1931, 95 anni fa, al Savoy Plaza di New York, la RCA Victor presenta il prototipo dell'Homplane, sistema di registrazione su vinile che con nuova disposizione dei socchi e minore rotazione del supporto garantisce una data di produzione superiore.
0: E mo' il vinile? Tasca. Come li vuole? Sì. Alle sue spalle.
1: 17 settembre.
0: Del 91, 105 anni fa, il governo sovietico di Gorbaciov decide la liberazione di Solzhenitsyn, giustamente. Era stato esiliato dopo il conferimento del premio Nobel per la letteratura. Del
1: 17 settembre 1991, 35 anni fa, lo studente.
0: Ma ci sta chiomero, sta Putin, non nulla a che fare.
1: Lo studente, lo studente finlandese Linus Torvalds avvia la distribuzione del suo sistema operativo gratuito, la versione 0.01 di Linux, aperta al contributo di tutti, conta 10.239 linee di codice. Frasi famose. Okay. Sistema operativo del computer. Sistema operativo del computer come il Windows Gateway.
0: Paolo Crepè, che poi sono di moda anche sul centro, viene gettonato più spesso dice le frasi strane.
1: L'autostima non si costruisce con feste e bei vestiti, ma nei momenti difficili della vita.
0: Quindi tutte le manifestazioni. Tutte le manifestazioni.
1: Alza la fronte, non porre limiti alla tua ambizione. I limiti sono fatti per essere superati attraverso passione e capacità.
0: Va bene, però.
1: Frasi di Crepè, nato il 17 settembre 51 a Torino, uno psichiatra, sociologo, saggista e opinionista italiano. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te. Allora salutiamo.
0: Buona giornata a tutti naturalmente.
1: A tutti,
0: è arrivato qualcun altro dopo
1: a
0: lei.
1: A tutti. a tutti. No, salutiamo tutti quanti quelli che ci hanno seguito su Facebook. Noi ci vediamo.

Abbiamo trasmesso il Radio Ginotti. Prima di chiudere una notizia, purtroppo un giovane di Giulianova, Antonio Ridolfi, 49 anni, è scomparso in mare a Messina. E in marina aveva deciso di fare un'immersione a Messina per passione e non si ritrova il corpo, lo stanno cercando. Ricordiamo che Antonio Ridolfi è di Giulianova, 49 anni, non è sposato e vive in via Cosenza con la madre, che forse conoscete in molti, che è Giovanna Catanese, ex dipendente del comune di Giulianova. Speriamo che la vicenda si possa risolvere positivamente.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Monte Pulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

amici, pronti per un'ora di buona musica? Io sì, prontissima a trascorrerla insieme a voi. Apriamo il nostro musicante con una sveglia che ci va proprio a riprendere un pezzo del passato, un ricordo della musica del passato. 15 anni per questo pezzo, che in realtà nasce negli anni 80, ma in una versione più moderna, affidata alla colonna sonora di una serie di cartoni che abbiamo amato tantissimo, quelli di Kung Fu Panda. Il pezzo si chiama Kung Fu Fighting, CeeLo Green e Jack Black.

Editors con il loro nuovo singolo, si chiama The Rush, che anticipa l'ottavo album in studio della band intitolato Swamp Face Icon Sound, che uscirà il prossimo 30 di ottobre. Torna anche la dolcissima Ariete, il suo nuovo singolo si chiama Bella Vita.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: la bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
0: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe, la trovi a Giulianova in via Galileo.

Galileo Galilei 379 barra A, ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20, telefono 085 46 82 819, seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio ai Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale ai Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

Dopo averci fatto ballare tutta l'estate con Gira la testa, essere stato protagonista anche dell'estate di Notariesco, Fred De Palma torna con un nuovo singolo che si chiama Ragazzino, molto più introspettivo degli altri. Chiudiamo l'appuntamento con le novità musicali del musicante, con un'altra bella novità di Matteo Bocelli. Il suo nuovo singolo si chiama If I Can't Have You. Grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto. Da Cash Gust & Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust & Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiornata, questo è il Radio G Notizie di oggi, 17 febbraio.
1: Carnevale, auguri.
3: Carnevale, sì.
1: Carnevale,
3: martedì,
2: sì, primo
3: come tradizione.
2: Due carnevale in programma, l'altro sarà sabato, rinviato per il maltempo.
1: Nonostante i comunicati stampa.
2: Esatto, però poi la corretta. Si è pure scusata.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: La concitazione.
2: La concitazione del finale. Allora, buongiorno. Vogliamo cominciare subito, poi a mano che mi vengono in mente le cose intervengo,
1: Va bene.
2: Perché sai, mi pare che siamo con le notizione.
1: No, vabbè, usava pass per disabili, una famiglia finisce nei guai, denuncia della polizia locale, contrassegno di un parente morto.
2: Va bene.
1: Una truffa. Va bene, però
2: una truffa, una truffetta, insomma.
1: Scusate,
2: intanto a Giovanotti è arrivato là, quindi ha parlato di noi, ma ogni volta che Giovanotti, una volta basta, una volta là, però pare che devono un po' sgombrare gli stabilimenti,
1: sì,
2: quella cosa,
1: ma
2: che fa lui.
1: È una cosa molto invasiva quella,
2: molto
1: a me non dispiace che la facciano da altre parti,
2: ho capito,
1: boh, perché sono misantropo, ma però vabbè. Giovanotti è un bel
2: misantropo.
1: Quello che era un affettivo, però detto meglio.
2: Sì, ho capito, ho tutti gli altri difetti pure.
1: Quelli pure, sì, sì. Giovanotti, un bellico d'Abruzzo, sopralluogo per il concerto del 12 agosto, qui una nuova grande festa. 12 agosto,
2: qui in piena estate la fa.
1: Questa camicia al mio correlativo.
2: Ma Giulietta, balneare Giulietta è la fine del mondo, vero? Il 12 agosto, lì, però, spostare tutto.
1: Vabbè. Chi finanzia il comitato del no ed è bufera sulla richiesta di Nordio. Poi pronto soccorso, 12 posti letto contro il sovraffollamento all'ospedale di Teramo. Pichetto Fratin benedice la riforma idrica, un modello da seguire. Cioè
2: sì,
1: praticamente altri, Teramo dall'acqua a tutti
2: gli
1: altri.
2: Ma gli altri che vanno male, il Ruto, lasciatelo stare.
1: Questa è la riforma idrica.
2: È l'unico che funziona.
1: È questa, in soldoni. Poi la polemica.
2: Quindi fare male tutto, ma come tutti insieme, sì, un carrozzone,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: fine.
1: Sì, sì, come sempre. Poi aumentano i consigli di amministrazione, un sacco
2: tutto,
1: di posti.
2: Qual è l'interesse? I posti.
1: La polemica sulla sanità, liste d'attesa, il PD, 30 mesi per un esame, ma
2: però,
1: bonus ai dirigenti.
2: Cioè chi dà un premio? Ai dirigenti, sì, sì, è noto. Pure Giovanotti si fa, la rifatta
1: si fa sempre.
2: Non l'ho vista ancora la delibera.
1: Ma me la faranno.
2: Sì, perché
1: sta bilancio.
2: In due sono solitamente che prendono i soldi.
1: Sembra che c'era i boli, vince tutti i dirigenti.
2: Sì. Quindi pure Borsisino.
1: Beh, sì. Mareggiata divora la spiaggia a Silvi, nuovo allarme dei balneatori, danneggiati gli stabilimenti balneari e i campetti sportivi.
2: Diciamo che Silvi proprio tra frane e erosione,
1: lungomare
2: e lungomare, disastro.
1: Roseto, elezione.
2: E poi vuole Silvio, è molto più tranquillo.
1: Beh, sì, sì,
2: almeno dalle notizie non dice niente.
1: Ma per quello Silvio si vuole attaccare a Pine Teatri che si fonderanno, si vogliono fondere, pensano di fondere.
2: Buongiorno alla Loredana Ciaffoni.
1: Buongiorno.
2: Possiamo anticipare noi qualche volta?
1: Mettete un saluto, Bretti. Beh, facci salutare, poi salutiamo.
2: E buongiorno a Paolo Cicconi.
1: Salutiamo.
2: Buongiorno a Rita Piccioni.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a Stacchiotti che è ricoverato.
1: Pure prese.
2: Poi buongiorno a Max Rastelli.
1: Ancora no. Buongiorno a Rita Ranalli.
2: Sì.
1: Buongiorno a Manuela Marchetti.
2: Sì.
1: Buongiorno a Silvana Di Gianvittorio. Buongiorno a Miriam Santuomo. E buongiorno.
2: Uè, da Castelnuovo.
1: A Luigi Ianni.
2: Ma che si fa a Castelnuovo? Torna, sta casa aspetta a te.
1: Luigi Ianni, buon carnevale.
2: Tu la conosci, Miriam? Da Santuomo.
1: Di vista, sì, sì.
2: Conosci.
1: Vedo la foto qua, sì, sì.
2: C'è la foto?
1: Sì, su saluto.
2: E la sorella del dottor Santuoto, ti ricordi? Poi anche consigliere comunale.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Che il papà lavorava, no, questo può portarlo, lavorava il papà.
1: No.
2: All'azienda, quando ci stava il famoso grande rimpianto,
1: un soggetto, mettilo un soggetto,
2: metti
1: un soggetto.
2: Quando c'era il famoso golf bar.
1: Sì, me lo ricordo.
2: Lui stava là e faceva parte dell'azienda di soggiorno. E stava pure quando c'era qui, giustamente, un punto di informazione che la gente arrivava con i postali, con le trine, scendeva, c'era qualcuno che informava. Ma va da Grimi e dice, vabbè, qua è quello
1: che già stava. Quando sente il dialetto di Grimi, dice, ma sono venuto Giulianova.
2: Questo parla tutto
1: questo
2: di
1: parla di suo.
2: Allora,
1: buongiorno a Federico.
2: Ci voleva un punto, non l'hanno fatto un punto.
1: Roseto.
2: Vabbè.
1: Roseto. Elezione. Il PD apre ai civici moderati.
2: Il PD se ne deve andare da Votaresco, non che apre.
1: Calcio Serie C.
2: D'accordo?
1: Sì.
2: Beh, come ci stai con l'Osenico di Vannacci?
1: Beh, come ci sta l'Osenico di Vannacci?
2: Ma il fine dell'evento è uguale, se ci sta vuol dire che è uguale. Scusa.
1: Vabbè, andiamo avanti. Non mi fa parlare di queste persone.
2: No, perché prima parlavamo del povero quello di prima, che era famoso perché portava le scarpe più improbabili del mondo, il precedente. E qua siamo superati di gran lunga. Vabbè.
1: Calcio Serie C.
2: Auguri, eh.
1: Il Pineto.
2: Lo dico perché tra poco se ne parla.
1: Cade in casa, la Ternana cala il Tris.
2: Ogni volta che dice che fa i playoff, perde. E sono 0-3 con la Ternana.
1: Vedi, io penso sempre invece a salvarci e poi dopo.
2: Il gioco verrà. Vabbè.
1: La legge sull'acqua, il convegno, Pichetto Fratin promuove la riforma, un modello, il ministro a Pescara per l'evento sul taglio dei gestori del servizio idrico.
2: Quando cade il ronzo che è l'unico che funziona.
1: E tutto pronto, dice Sospiri, entro primavera il firmatario della legge, l'alternativa sono i privati ma non li vogliamo, che minacciano i privati quando non è poi motivo. Teramo sta in ampio recupero, sta, sì. Soprattutto i bilanci sono sani, quindi non vediamo dove dovrebbero venire i privati qua da noi, insomma. Ed è l'unico posto dove avrebbero gol a venire, perché c'è l'acqua, da voi l'acqua ci sta, quindi è ovvio che non verranno. E allora vabbè, dai, tanto Teramo continua ad essere irrilevante. E oggi il consiglio regionale torna in aula, prima seduta dell'anno.
2: Ogni tanto lo fanno, c'è la prima seduta dell'anno a febbraio. Quando pieghi i soldi?
1: Sudore,
2: quando pieghi i soldi?
1: 13.
2: 7.000, 8.000.
1: No, 8 e 9 netti, poi 13
2: no,
1: con i bonus. 8 e 9 netti, più 13, fino a 13 con i bonus e le cose.
2: E noi siamo famosi per non eleggere nessun
1: Giuliese.
2: Giuliese, mai. Complimenti.
1: Interpellare.

0: La cosa del Vaticano, c'è un cardinale che ha detto che Bergoglio era troppo avanti, bisogna tornare a...
1: Beh sì, beh,
0: ovviamente.
1: Andiamo avanti. Allora, poi...
0: Oh.
1: Salute e assistenza, l'intervista. Malattie rare per 4.800 abruzzesi, una convivenza tra mille ostacoli. Febbraio è il mese della sensibilizzazione, nel 70% dei casi la diagnosi tardiva riguarda i bambini.
0: Beh, che tardiva, mettete quelli bravi.
1: D'Amico, no alla riforma Marsiglio sul sistema elettorale in Abruzzo.
0: Sì, vertice del patto. Ho letto sto pezzo, ma non ho letto quale, come vuole farlo Marsiglio.
1: Collegio unico. Cioè, mentre adesso sono i collegi provinciali, poi fa un collegio unico totale della regione.
0: Cioè, qualcosa
1: ancora per punto. Diminuire Teramo come...
0: Sì, come importante.
1: Perché abbiamo meno
0: bambini. Sempre Teramo, è chiaro.
1: Allora, sanità.
0: La sanità, le liste d'attesa.
1: Il PD 30 mesi per un esame e i manager ASL ricevono premi.
0: Pure di Giosia, perché quello gli contestano il...
1: Credo che si debba approvare prima il piano aziendale, però penso sì, sì. Protezione civile, caso straordinario. I sindacati denunciano tagli al personale per scaricare difficoltà organizzative.
0: Sì, aveva. Non leggere tutto.
1: Un disastro. Vabbè, oh... Generale, devi andare al dentista pure oggi?
0: L'abbiamo letto, però Verrocchia, se Verrocchia torna.
1: Verrocchia.
0: Che insiste nel dire che non giustifica la violenza.
1: La storia quindi... di Pescina fa dietro fronte dopo il commento social contro i manifestanti anti-olimpiadi.
0: Invece il sindaco ha fatto pure lui marcia indietro, non si dimette.
1: No, no, doppia marcia indietro. Inversioni a uno.
0: Ci facciamo parlare un po' di questa città, di questo paese di cui nessuno parla. E ci facciamo notare per questo.
1: Scontri a Torino, politica divisa all'Aquila, la maggioranza doppia morale della... Scusa, ma Torino... L'Aquila.
0: Senti, ma fammi capire, veramente oggi, lo voglio ricapire, è oggi la prima seduta del Consiglio regionale dell'anno?
1: Sì, sì, sì.
0: Il 17 febbraio.
1: Che problemi ci abbiamo in Abruzzo che questi devono riunire? D'altronde è giusto, no?
0: Ci sono sempre i gerenti.
1: Abruzzo, molti diranno, no, ma ci sono le commissioni, andiamo sempre, due o tre settimane. Abruzzo, una finestra sui minori, affido, adozioni, accoglienza, un appello per le famiglie, ora c'è bisogno di voi.
0: Un passaggetto piccolino sulla famiglia del Bosco, non c'è approfittando
1: ancora
0: di questo articolo?
1: Ancora no, può essere che poi ce lo staccano di là. Quindi questo non lo leggiamo perché è giusto.
0: Vabbè, abbiamo già letto in pratica.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, Vannacci vuole altra persona, ci vuoi andare tu?
1: No.
0: Poi cerca soldati.
1: Soldati.
0: E io infatti manco militare?
1: No,
0: allora niente.
1: Non posso.
0: Io voglio l'età.
1: Economia d'Abruzzo, ecco. Il problema del credito, Pomilio, serve carburante alle piccole e medie imprese.
0: Perché ti ricordi ieri c'era l'articolo in cui diceva che erano state date questi fondi, ma le piccole imprese, quelle che hanno più bisogno.
1: Certo. Senza, senza sportelli bancari il 61% dei comuni. No, ti ricordi quante banche ci sono? Giulio, 18, 19.
0: Poi calò tutto, boom, terribile.
1: 19 banche.
0: 19 banche, sì.
1: Referendum sulla giustizia, nuova bufera, il ministero alla NMM, chi finanzia il comitato del no?
0: Perché lo vuole sapere?
1: Non ho capito. Meloni è tornata a Niscemia, sorpresa, 150 milioni per le case. A distanza di 18 giorni la premier ha di nuovo visitato la città colpita dalla frana. Le sue parole alla comunità: la sicurezza è la priorità, non vanno forzati i tempi.
0: Bene,
1: andiamo avanti. Le crisi internazionali,
0: guarda, Meloni ha diritto, ma guarda chi ci manda. Meloni, che ci manda.
1: Schiera Tajani alla riunione del board.
0: Ci va là, va.
1: Secondo la premier, il tavolo per affrontare il futuro di Gaza oggi è quello. Il centro-sinistra si compatta contro la partecipazione e dice che non va legittimato.
0: La Costituzione impedisce l'ingresso proprio dentro, però da fuori.
1: Senza un voto parlamentare.
0: Però puoi guardare fuori.
1: La finestra?
0: Apre.
1: L'Iran apre all'ispezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Nucleare.
0: Mosca respinge le accuse sulla morte di
1: Navalny.
0: Invece
1: ci sono prive di fondamento.
0: Invece è stato scoperto che è un veleno più originale, quella rana. Che
1: rana freccia, della rana freccia del Sud America.
0: Non lo so, la Russia, quelle l'hanno importata, questa rana freccia, ci sono con questi, ci facciamo morire.
1: Sì, perché è originale Sud America.
0: Esatto.
1: Berlino attacca Parigi sulla difesa per il ministro Vadepul, va troppo poco per la tutela della sovranità, fa troppo poco per la tutela della sovranità europea. Parigi.
0: Sì. È sempre quello che sa di più, da fare di più.
1: Loro in Inghilterra, gli amici che hanno la bomba nucleare, ci fanno ombrello. Quindi.
0: Bimbo, in attesa di un cuore, questa è la cosa tutta della malasanità al massimo. L'ospedale chiama i rinforzi, consulta con esperti italiani. Ma come gliel'hanno trasportato questo cuore?
1: Non si capisce, con la busta della spesa.
0: La spesa, cosa terribile.
1: Roma scende in campo su Kranz, sì. Iniziativa della procura

0: Capitolina, disposta a una consulenza medico-legale.
1: Non fate niente voi, fate fare quelli del nord. Là,
0: allora, il giallo di Bordighera, lividi e traumi sulla piccola Bea, arrivano le prime risposte dell'autopsia sulla causa della morte. Andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, siamo a Abruzzo.
0: No, i posti di lavoro.
1: Richiesti, commessi, dimmi se puoi fare.
0: Sì, posso fare.
1: Al detto alla logistica, pure, sì. No? Personale per hotel,
0: dipende da quale, però
1: puoi
0: sì.
1: Adottare. Sì, sì. Invece informatici?
0: No, non in sono Europa, così professionalizzato. No.
1: Là non lo puoi fare.
0: Non lo so fare, no. Faccio un esame.
1: Però ci sono altre due pagine di
0: sì. Benzinai?
1: No, guarda, se tu leggi, praticamente si cerca tutto.
0: Lo trovi?
1: Ma perché si cerca tutto, guarda un po', non quelli i titoli principali, benzinai, carpentieri e badanti. Mm. Ma se tu leggi, cerca edili, tutto c'è lì. Quindi volendo, se vuoi fare forse
0: lo
1: si trova, forse.
0: Oh. Il personaggio, l'ambasciatore Serra, non c'è Europa senza identità, comuni e cultura.
1: Pare cosa?
0: Che è?
1: La qualunque.
0: Cavour, pare.
1: La qualunque, quando parlo,
0: il diplomatico insignito a Pescina con il premio internazionale Mazzarino, così si rinnova il rapporto con la Francia, instaurato a cardinale abruzzese. Teramo, la strage sul lavoro a Firenze. Il mio pensiero va sempre alle vittime. L'amministratore giudiziario dell'RDB, vi ho fatto 101 assunzioni. Il personale ha sempre collaborato per la verità. Andiamo avanti. Scoperti furbetti dei pass dei disabili. La polizia locale denuncia un nucleo familiare che usava fotocopie di un permesso e il contrassegno di un parente morto.
1: Non si poteva fare. Oh, sanità ancora.
0: Pronto soccorso sovraffollato, 12 posti letto in attesa del reparto.
1: Oh, intanto inauguriamo una cosa in inglese. Che cosa abbiamo inaugurato in inglese? Sopra. Inaugurata?
0: L'admission room, cioè quella dove ti mettono a decantare prima di entrare in reparto. L'admission.
1: Mi speriamo che non possa succedere niente, no, dove sto? All'admission. No. Ho visto.
0: Allora.
1: Hanno fatto lo sciopero contro.
0: Sì, vabbè, piacere.
1: Vai.
0: Per forza, tre volte all'anno vado.
1: Auto elettriche, arrivano le nuove colonnine. A Bellante però, mica ovunque.
0: A Castiglione Messa e Raimondo invece arrivano 5 nuove telecamere.
1: Niente a che fare con noi, che ne abbiamo 105. Vabbè,
0: mutatis mutandis, quello è piccolo che ci
1: 105 ne abbiamo noi. Però non riescono a prendere mai un fatto che succede. Ma qua può essere? Mai.
0: Questo non te lo dicono, che ne siti, può essere pure che lo vedono,
1: ma quello una volta scoperto dalle telecamere.
0: Sono indagini,
1: mai. Mai.
0: Vabbè, che ne sai, non lo sai, non lo puoi sapere, non te lo dico.
1: Lo sappiamo.
0: Le nomine ai programmi, zooprofilattico, c'è il nuovo consiglio di amministrazione, che è una cosa che è. Ok, è il progetto del secondo lotto. Rapina con narcotico, nuove indagini a Montefino, e poi scherma storica, Fichera,
1: la bella Fichera,
0: podio.
1: Provinciali,
0: verso le elezioni.
1: Come stai? Siamo fuori perché costa niente, non si va e nessuno è andato. Ecco.
0: Provinciali, in corsa aspiranti consiglieri divisi in 4 liste. Azioni si presenta da sola, D'Angelo punta sul
1: voti,
0: suo gruppo.
1: Voti.
0: Nel centrodestra 3 uscenti, nomi nuovi nel centro-sinistra.
1: Azione è quello che ha come riferimento, sai, sì.
0: Calenda. No, e Sottanelli.
1: Sottanelli qua che è contro il quarto lotto.
0: E noi aspettiamo con ansia le prossime elezioni dove Sottanelli sarà.
1: Voti,
0: Speriamo che venga a trovarci.
1: 2029. Però abbiamo fatto un pezzo sul 2029.
0: Visto,
1: ci sono notizie.
0: Ho visto. Pedone morto, automobilista assolto, proseguito il processo per omicidio stradale. Sant'Omero, colpo di scena in consiglio, ospedale, c'è un dubbio sulla proprietà. Il consigliere di opposizione De Ascanis, una sentenza di 20 anni fa, ha cancellato il passaggio dal comune alla ASL. Poi parcheggia ai privati per 23 anni, l'opposizione dice nessuna utilità, Tortoreto scontro sulla piazza da riqualificare. Oggi le sfilate dei carri e i gruppi mascherati
1: a
0: Martin Sicuro e a Sant'Omero, Sant'Egidio.
1: Sant'Egidio, sì, vabbè.
0: Territorio, i nuovi assetti possibili, siamo a Giulianova, spunta la fusione con Mociano, maxi comune forte e incisivo, l'idea parte da evoluzione.
1: Leggiamo anche il sommario.
0: L'idea parte da evoluzione sostenibile, con 33.000 abitanti sarebbe il secondo centro provinciale. Contiguità territoriale e dimensioni favoriscono l'unione, servizi ed economie sono complementari.
1: Intanto noi alcuni servizi nostri li abbiamo già mandati noi a Mociano.
0: Sì.
1: Come la stazione dei bus, la dogana della Ranalli, che ricordiamo sempre, data senza motivo là. Abbiamo mandato già qualcosa e poi. Però abbiamo l'ospedale.
0: Sul lungomare.
1: Mastrilli prepara una sua lista. Eccolo qua, ma grande Mastrilli, perché dice: non è vero che sto con Costantini, devo cominciare a preparare, perché mo è sentalista. Appunto, quindi è libero. Dice: ma non per me, perché io ormai ho dato tanto, però voglio trovare già da adesso quelli che sono in grado di poter fare una lista e vincere anche le elezioni del 2029. Nel frattempo lo fa anche il dottor professor, sì, perché è laureato, di Massimo Antonio, che ha riunito i suoi, e le cose sono due. Dice: avete deciso, dobbiamo trovare un candidato al di fuori dei soliti nomi, quindi anche lui si mette fuori. Se invece volete mettere uno dei nomi, allora facciamo le primarie, come l'altra volta, perché vende più voti diventa candidato.
0: Quindi andranno divisi questa volta?
1: Beh, non lo so che cosa vogliono fare. Al momento non c'è questa unità di intenti, perché sono in ritardo, e secondo me devono cominciare loro prima di Mastrilli. Già si deve sapere qualcosa, va bene?
0: Corteo di carnevale, oggi al paese sfilano carri allegorici e gruppi in maschera dei sei quartieri. La partenza alle 15.
1: Grazie, Paniche pronto. Poi... E la tua sorellina ha fatto una cosa lì.
0: Cibo, farmaci, unità di strada per il sostegno ai più poveri.
1: E questa è l'Albania.
0: Unione dei comuni, Terre del Sole.
1: L'ha fatta l'Albania.
0: Vabbè, brava.
1: È brava?
0: Brava, andiamo avanti. Il PD apre i civici moderati per il voto alla segretaria Ferretti. La coalizione va allargata. Pronti al dialogo anche con il gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Borsacchio, mai contestato il documento. Le guide e Ciancaione replicano a Pavone, contraria alla procedura ma non al piano naturalistico. Erosione, i balneatori rilanciano l'allarme a Silvi, la mareggiata divora la costa nord.
1: Conosci qualcuno lì?
0: Sì.
1: Dei balneari di Silvi?
0: Sì. Domattina ci vediamo tutti quanti.
1: Quando?
0: Domattina alle 10.
1: Domani?
0: A Pineto.
1: Tu vai?
0: Sì, per parlare di tutti i problemi delle ordinanze, quindi ci saranno tutti i balneari dell'associazione della costa.
1: Posso fare un pezzo?
0: No. No, perché torno tardi, quindi devo...
1: No, seconda cosa l'ho capito, sì, ma ti puoi avviare lo stesso, anche il giorno dopo.
0: Ah, no, poi vediamo.
1: Parco Marino.
0: Avviso per il CDA, Pineto, pubblicato il bando per designare i rappresentanti degli ambientalisti. Poi danneggiata la pensilina di un bus a Silvi, e andiamo avanti.
1: Posto, luogo dove si divertono i maiali.
0: Strollo.
1: Porco giochi. Vabbè, vai là.
0: Pescara, travolse un ciclista, gli ha fatto la stessa battuta, e fuggì in auto. Due vigili a processo per il pirata. Furti a raffica nelle case, scattano le ronde.
1: Ti ricordi Buiani, le ronde? La presentazione
0: lo spray al peperoncino.
1: È lo spray al peperoncino. È scomparso. Nessuno.
0: Io l'ho rivisto la settimana scorsa.
1: Che corre ancora? Mentre
0: no,
1: corre.
0: Sta passeggio.
1: Camminava normale.
0: Sì.
1: Sui Buiani. Con l'avvocato Aliano.
0: Non lo so se c'è l'avvocato.
1: Quello che fece il ricorso.
0: Ah, no, ma...
1: Poi il ricorso venne improvvisamente cancellato. Come mai tutto ciò?
0: No,
1: perché lui pensava, così ha detto, che se vinceva il ricorso diventava lui sindaco. Invece no, si rivotava. E quindi era una cosa inutile. Quindi al rispetto. Perché pare che la Lega lo abbandonò lì. Chissà con chi starà, mo? Ma so, appena l'ingordi con chi stai?
0: Da solo.
1: Ma no.
0: Farindola, 5 colpi denunciati nell'ultima settimana e diversi non andati a segno.
1: Mi ricordo.
0: La...
1: Chi fa? Prendere il peperoncino tra le proposte al Cursa. Cursa gremito, eh?
0: Sì, sì. Vabbè, il periodo che la Lega prendeva il 35. La strada appena rifatta.
1: Anche l'Annunziata, anche le case popolari, la Lega
0: sì,
1: ha votato
0: sì,
1: quello.
0: Sì.
1: Che sono opposte di quelle che gli votavano, eh? Che lì da quel giorno?
0: L'Italia.
1: Sì, vabbè, ma là datemi il meglio l'Annunziata. La 3.600 voti.
0: La strada appena rifatta, il comune stanzia 324.000 euro per rimettere a nuovo il corso. Questo succede a
1: Farindola.
0: Montesilvano.
1: No, Monte Silvano. Farindola.
0: L'Aquila, movida violenta. Ma come è movida?
1: Bottigliate in discoteca.
0: Due le denunce. Incidente in Albania, chiesta la perizia. Siamo al processo
1: italiano.
0: Sì, sì. E poi a Giada la mascherina d'argento a Sulmona.
1: Oh, quasi vota. Intanto Tollo va con l'auto e il carburante del comune agli eventi sul vino. Sindaco sotto accusa. se andava invece a un altro tipo di evento si poteva andare, no, non doveva andare nessun tipo di evento.
0: La procura addirittura chiede il processo per Radica, denunciato dai consiglieri di opposizione, era nei guai per il reato di peculato.
1: E non può andare là col vino, è una cosa importante.
0: Ma perché, era, perché dal 21 al 23 ha partecipato alle iniziative dell'associazione da lui presieduta, quindi quella del vino, quindi, utilizzando la Fiat Panda del municipio, pure facendo una brutta figura con la Panda.
1: Con la Panda.
0: Sopeculato,
1: guarda sotto
0: Legnini.
1: Piano piano,
0: cioè, passo avanti verso, quindi non è candidato. No, passo avanti verso la candidatura. Chi è
1: il favorito? Ce l'ho adesso come ben
0: primo
1: sappiamo.
0: Vertice di coalizione in comune. C'è già il suo ok per lavorare al programma elettorale.
1: Che un'altra cosa,
0: sì, perché chi lo appoggio quel programma?
1: E poi Giovanotti torna a Montesilvano, qui una nuova grande festa dopo quella di Vasto.
0: Il cantante ha incontrato il pubblico dopo i sopralluoghi per il live di L'Arca di Lorè.
1: Che Lorè si chiama L'Arca di Lorè?
0: Fantasia. L'invito di Giova ai residenti, spero che facciate subito una riunione di condominio perché voglio vedervi tutti con gli striscioni.
1: Vabbè, ma che vuoi tu? Ma?
0: Niente.
1: Tu c'hai biondi
0: una
1: e
0: iattura.
1: E D'Alessio. Allora,
0: vabbè.
1: No, ti voglio c'ho ricordare che non è che rimani senza, eh.
0: C'ho divano con la longhette,
1: sì,
0: e
1: c'ho
0: e c'ho pure il letto.
1: Ci sta pure quello bravo, quel chitarrista internazionale. Sì, vabbè, non mi ricordo mai il nome, comunque.
0: Allora, è morto.
1: Questo è bravo,
0: vabbè, ieri sera ha fatto la parte terza del Padrino dove lui non ha partecipato alle prime due.
1: Perché stava male?
0: Non lo so, da Il Padrino ad Apocalypse Now, tanti ruoli indimenticabili fino all'Oscar del 1984. Addio alla leggenda di Duval. Stark conquistò Coppola.
1: Quelli bravi, ogni tanto. 95 anni, eh?
0: Sport, Olimpiadi invernali, la 23esima medaglia azzurra, impresa Tabanelli e bronzo nel Big Air. La 18enne ha gareggiato dopo la lesione del crociato di 3 mesi fa.
1: Che dolore.
0: Rabbia Fontana finisce solo quarta nei 1000 metri.
1: Quindi niente podio.
0: No, vabbè, quarta. Brignone lascia tutti in sospeso, ho bisogno di staccare un po'.
1: Ben amico di tutto.
0: Due ore.
1: Falla fa, vabbè.
0: Champions League, i playoff, Juve, missione Galatasaray, l'Atalanta sfida il Borussia.
1: Dortmund?
0: Sì. L'arbitro La Penna sporge denuncia. Il fischietto ha ricevuto minacce di morte sui social. Marotta punzecchia la Juve.
1: La questura gli ha detto:
0: chi ha detto?
1: Non uscire di casa, addirittura.
0: Per un po', no.
1: Ho capito, ma la colpa è di Rocchi. Rocchi stava a vedere l'arbitro. Feliciani stava a vedere. Cioè, Feliciani, arbitro di Serie A, e il povero Di Martino fatto fuori in maniera sconsiderata. Che però anche lui, Marcozzi, poi ti dirò quello che succede, l'ha fatto fuori anche dal bar e non mi chiama per fare le rivelazioni. Perché?
0: Non lo so.
1: Sei rimasto nel gruppo, nella cricca.
0: Non lo so.
1: Sì.
0: Si dice cricca. Negativo cricca.
1: C'è un complesso musicale.
0: Nell'area.
1: Negli anni 60, qui io spesso mi ispiro, c'è un complesso musicale che si chiama La Cricca.
0: Che poi si è sciolto disperatamente.
1: Anche il pezzo, il surf delle mattonelle.
0: Culo.
1: Ma lo canto?
0: No,
1: è una minaccia.
0: Sì. Sì, tennis, esordio vincente per l'azzurro. Sinner batte Macac senza problemi a Doha.
1: Benissimo.
0: Sarà Macac.
1: Allora, no. Ecco qua.
0: Pescara, ora inizia la risalita, ma Desplans preoccupa.
1: A proposito, è stato esonerato l'allenatore dell'Avellino che ha versincato col Pescara, Biancolino. Sì.
0: Il Delfino ha ritrovato fiducia e punta il Venezia, il portiere rischia lo stop.
1: Sai dove sta il Venezia? Primo in classifica.
0: Però cominciano a salire a settembre.
1: Sì, per andare a Venezia bisogna risalire.
0: Si salvi chi può, ciclo durissimo per Gorgone. Alle porte 3 banchi di prova terribili per i biancazzurri con le sfide contro Venezia, Palermo e Frosinone.
1: Un dietro l'altro sta in classifica, sì.
0: Però inizia la risalita. Serie C, girone B. Il Pineto non si rialza, terzo KO di fila. Andiamo avanti.
1: Ha detto Tisci, ha confermato, ha detto una cosa.
0: Che ha detto Tisci?
1: Tisci ha detto una cosa.
0: Ho abbracciato tutti a fine gara.
1: Perdete o no?
0: Quello che ci sta il posto là, quindi ci mettiamo.
1: Qualcosa che ci mettiamo.
0: Lei che dice? Ho abbracciato tutti.
1: Oh, Teramo, Amuleto Carpani, segna soltanto gol pesante.
0: Giulianova è cinico ma poco bello.
1: Bello
0: significa cinico, però.
1: E l'abbiamo detto.
0: Giallo rosso.
1: I titoli non sono miei.
0: Il giallo, quindi continua la tradizione che non li fai tu i titoli. Perché?
1: Sì, al Messaggero sì, qua no. Sono molto più bravo di questi.
0: Giallo rossi si sono sbloccati fino più modesto.
1: Più modesto.
0: Giallorossi si sono sbloccati fuori casa pur non esprimendo un buon gioco.
1: Serve il posto per Guerriero, eh? Perché pare che già è New York, da quello che ho capito, eh?
0: Beh, quello se lo prenderà il posto.
1: Beh.
0: Quante mezze partite faranno un po' di giocatori, secondo me? Chieti, la salvezza ora passa dagli scontri diretti. Dopo il ciclo terribile, i teatini avranno 5 sfide delicate da vincere per avvicinare i play-out.
1: Siamo anche noi? Non credo che arriviamo a Chieti. No, tra le 5 no.
0: No.
1: Non lo so.
0: Santi Rocco prende per mano Lanciano, eccellenza, il bomber sempre più decisivo. Domani gli ottavi di Coppa per la Folgore.
1: Ma vogliamo leggere la spalla che ci interessa?
0: Mantini traccia la rotta, l'Aquila ora serve grinta. I tifosi applaudono il tecnico chianese all'esordio.
1: Ovviamente venne applaudito anche Fucile all'esordio.
0: Beh,
1: perché
0: certo,
1: vinse
0: normalmente per una politica all'esordio.
1: E ricordiamo che domenica ci sta appunto Giulianova l'Aquila, che non è affatto facile, quindi attenzione,
0: niente,
1: con calma, per niente,
0: niente
1: fa, perché hanno un attacco tremendo, anche se ci manca Banegas, che è andato a Fasano e ha perso 2 volte 3-0, ma comunque capita.
0: Allora, Roseto, Harrison scalpita e mette nel mirino Ruvo, domenica al Palamaggetti a porte chiuse per squalifica. Arrivano i pugliesi del tecnico pescarese Raiola, la guardia biancazzurra si prepara all'esordio.
1: La guardia è un ruolo,
0: sì, lo so.
1: Non è che ci sta la movida, no?
0: Abruzzo, siamo al Messaggero.
1: Ah, no, io non lo leggo, il primo lo leggi tu.
0: Traumatizzati i bimbi di Katrina e Nathan alla relazione del legale della coppia per chiedere il ricongiungimento.
1: Beh, allora, a Bussi c'è il primo nido comunale e ci sono già 11 iscritti in prima pagina.
0: Bravi a Bussi.
1: In prima pagina.
0: Ah, beh, bravi, primo nido comunale della storia, lo metti, prima pagina lo metti.
1: A Bussi.
0: Ah, bravo.
1: Roccaraso, la disco non ha i permessi, scatta la maxi multa, sospeso il Valentino. A Giulianova ci stava il Valentino, ti ricordi?
0: Dappertutto c'è stato un Valentino, ma...
1: via Veneto stava, per alcune irregolarità. Sanzione da 30.000 euro, ordinata alla regolarizzazione del locale. Invece Civitella Casanova, la chiesa è stata lesionata dal sisma, ma 17 anni fa. Il sindaco, dopo 17 anni, annuncia la gara d'appalto.
0: Perché probabilmente prima hanno pensato alle case.
1: Evidentemente all'Aquila non l'avrebbero permesso.
0: L'allarme dei balneari a Pescara. Il mare sta divorando spiagge e stabilimenti.
1: Non era Silvi?
0: Vabbè, ma tu, vabbè, dai, questo mi sa che è Silvi, sì. Sì, però vabbè. 5 furti in 48 ore, allarme tra i residenti a Sulmona.
1: Ovviamente cronaca di nera a Sulmona, cronaca nera a Sulmona.
0: L'Aquila entra col coltello in ospedale, volete che lo usi per farmi visitare?
1: Sì o no? Beh, credo che l'abbiano visitato velocemente.
0: Immagino. Il confronto: acqua, va migliorata l'efficienza della rete a Pescara.
1: A Pescara e a Chieti.
0: Teramo, pronto soccorso, un piano per facilitare le attese.
1: Poi si vedrà.
0: Soppalco, Lorenzo Cherubini, già iniziata l'attesa per il concerto del 12 agosto.
1: Chi l'ha fatto l'articolo?
0: Oggi libereremo. Squartecchia. Serie B, Delfino ancora vivo, inizia la scalata per la salvezza.
1: Invece Pineto crolla.
0: Pineto crolla, scivola in classifica, la Ternana passa 3-0. C'è da dire che Pineto è salvo, Pescara invece
1: è ultimo.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Ma stanno in serie diverse.
0: Il futuro del sistema idrico e il ministro Pichetto, vanno ridotte le perdite. Per il titolare del Dicastero, perché l'acqua calda. Per il titolare del Dicastero l'obiettivo è ridurre i gestori e fare più investimenti. La relazione fra le perdite e ridurre i gestori e fare più investimenti, forse solo con fare più investimenti. Marsiglio, in Abruzzo l'acqua c'è, ma il servizio non è ancora efficiente.
1: Terreno, sì.
0: Ecco appunto. Treno del ricordo, tappa a Pescara, domani il convoglio sarà all'Aquila.
1: Qua no?
0: Pescara, le mareggiate fanno paura, chalet e spiagge a rischio, Padovano, in questi giorni ne è prevista un'altra. Pure, sì, quel fa un po' di tutto, ma ormai. Di grande intensità sull'Adriatico, tanti episodi simili. Preoccupazione tra i balneari già colpiti in passato, il mare risucchia la sabbia, così l'Arenile scompare.
1: Ecco, sempre fatto così.
0: Sì.
1: Ma Silvi è ignorato?
0: Le dune come trincea naturale facciamo come la Romagna. Il vice sindaco di Francavilla, Williams Marinelli.
1: Sì, famosissimo.
0: Famosissimo perché si chiama Williams, l'unico a Francavilla che si chiama Williams. Queste barriere salvano gli stabilimenti.
1: Perché con la S finale? Con la S finale perché?
0: Perché come le sigarette, quello gli ha portato il pacchetto.
1: Così si chiama? Così
0: inglese. Williams.
1: William.
0: No, quello è il genitivo Sassa.
1: È quello,
0: ma non è,
1: Agredì.
0: arredi
1: Made in Abruzzo
0: allo Spaceport America, hub per voli suborbitali. Vincenzo Pale. Oh, aspetta però, fermo. Poteva farlo Don Serafini tranquillamente. Vincenzo Patriarca, falegname di 79 anni, racconta la crescita della sua azienda. L'artigianato italiano parla una lingua universale. Se lavori bene ti capiscono tutti. Il primo nido comunale aperto nel paese di Bussi, inaugurato nel plesso scolastico che ospita le classi fino alle medie. Chiesa madre lesionata dal sisma, 17 anni fa il sindaco finalmente la gara d'appalto. L'Aquila, volete che usi il coltello per farmi visitare? Paura, sì. Al pronto soccorso. Una donna di 32 anni crea scompiglio, voleva essere sottoposta a visita psichiatrica. Assunta, come ha detto una frase quella, non è che dico, perché mica gli hanno fatto la visita, presa. Alla risposta che lo specialista fosse occupato, ha estratto la lama e ha minacciato un'infermiera. Ha investito e ucciso il fratello, Davide Lanciani rischia l'ergastolo.
1: Ambasciatori della cultura, già 320 formati, nuovi corsi.
0: L'obiettivo è fornire.
1: Qualcuno dice che bisogna rimettere, perché non è, cioè, non è quello che ci si aspetta, è molto bravo, però dice che deve essere messo terzino.
0: Ma chi?
1: Esposito. E che allora non
0: diciamo altro, che ma
1: quando non mi piace cambio discorso, ecco perché quando voi mi accusate che sto facendo un'altra domanda mentre quello risponde, vuol dire che l'interlocutore non mi sta soddisfacendo con la risposta.
0: Ma non sei tu il metro della soddisfazione, sì, però.
1: Sì, no. Conosco.
0: Poliziotti abruzzesi picchiati a Torino e bagarre in consiglio comunale all'Aquila. Trovate la voi la fil rouge.
1: È il primo a essere per il futuro, ho la notizia, ad essere per vedere il prolungamento del contratto è Esposito. Come vedi, si parla veramente che si parla a futuro già.
0: Ma certo,
1: a quota 35. Per sapere che almeno un altro anno Guerriero giocherà.
0: Ecco.
1: Perché abbiamo fatto i conti, quel fatto il 2005-2007, ma in netta difficoltà,
0: Chi è?
1: È Guerriero. Deve giocare Willer Motti per giocare anche lui. È un casotto,
0: Roccaraso, chiuso la Prescai, lavoro nero e irregolarità. Non autorizzata la struttura Valentino, zoom sul piano antincendio e le vie di fuga. Attenti alla truffa della finta multa, il sindaco di Trasacco invia una circolare.
1: Era veloce però, su.
0: Capito però.
1: Gli studenti in aeroporto per diventare futuri piloti, due pescato. Colonne, qua.
0: E due colonne ha fatto, uno e due, l'ha mezzo messo di tutto.
1: No, è su.
0: Situazione bene comune, il sondaggio, piano di rilancio ascoltando i cittadini.
1: Oppure questa, si vota.
0: La coalizione punta su Legnini, ma mancano i liberi a sinistra.
1: E già ci manca un pezzo, quindi sempre favorito il centrodestra, poi seguiremo. Quando si vota? A primavera.
0: Lo dovrebbero mettere in testa l'articolo, ma ovviamente non c'è, e quindi non ti so dire, non c'è. No.
1: Non c'è.
0: Ma non è primavera, non credo, sarà l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo?
0: Beh, sì, tutti come gli altri, come Roseto.
1: Vabbè, appunto, Roseto quant'è?
0: L'anno prossimo. La casa nel bosco, illegale, i bimbi sono traumatizzati.
1: È stato detto 8 articoli su questo stesso argomento.
0: Vasto, sotto scacco dei ladri, quindi non sono più i lupi.
1: Però
0: 5 assalti in poche ore.
1: Il sindaco ha cottura il lupo.
0: Andiamo avanti. Teramo, pronto soccorso, le stanze contro il sovraffollamento inaugurate al Mazzini, le admission e discharge room, è il primo in Abruzzo. Di Giosia sulle liste d'attesa, in ballo c'è la mia permanenza qui come direttore generale.
1: Dice che se non risolve il problema se ne va, così ha detto lui. In pratica questa è la fase.
0: Non è quello che va benzione.
1: No,
0: minaccia.
1: No.
0: Fusioni, dopo Atri Pineto parte l'idea Giulianova Mociano.
1: Forse di Troia.
0: A rilanciare il movimento Evoluzione Sostenibile, il vice sindaco di Mociano invita alla prudenza, informata la prefettura.
1: Vai avanti.
0: Perché
1: non la prefettura? Non lo so perché.
0: All'istituto zooprofilattico, te poi rifacciamo l'assalto?
1: Non lo so. Se lo vuoi leggere, andiamoci, va. Beh. Nel finale deve essere. Nel finale credo che si debba parlare del sindaco di Mociano.
0: Allora. Per Rossi la priorità è rafforzare ciò che già esiste. Oltre al sociale possiamo mettere insieme protezione civile, polizia municipale, ufficio per la transizione digitale. Prima costruiamo una struttura intercomunale forte e stabile, altrimenti le fusioni a freddo rischiano di non funzionare. Un richiamo alla gravità che riporta il confronto su un terreno pragmatico. Cooperazione prima dell'unificazione formale. Dopo il dibattito acceso tra Adi e Pineto, anche le istruzioni seguono.
1: Prefettura qua sotto, sì.
0: Sì. Qualora il percorso dovesse tradursi in una proposta concreta, la prefettura potrebbe essere chiamata in causa per la gestione di eventuali operazioni referendarie delle comunità coinvolte.
1: Ho capito perché la prefettura.
0: Sì. All'istituto profilattico, laboratorio top in Europa. E poi morto dopo l'investimento, assolto il conducente.
1: L'arca di Lore.
0: Giovanotti spopola a Montesilvano. Poi il delfino è ancora vivo e lotta per la salvezza. La montagna da scalare resta altissima, soprattutto per un delfino. E il percorso da compiere molto tortuoso. Desplans e Caligara KO. Oggi gli esami. Ah, di là lo davano per dubbio, qua invece.
1: È morto.
0: Teramo. La C passa fuori casa. Il diavolo ora ha all'orizzonte due trasferte consecutive. E nelle 10 gare che restano saranno al Bonolis solo 4 volte. Un calendario sulla carta più complicato degli avversari, che in questo momento sono soprattutto i dorici a pari punti.
1: Ci risiamo. C'è un altro pezzo sul Teramo.
0: Robin Hood, Carpani, il cupido dei tifosi. Crolla Pineta, la Ternana
1: bassa. Non c'è niente sul Giulianova.
0: No,
1: ma sull'Aquila sì.
0: Sì.
1: Ragazzi, io soffro ancora.
0: Qui hanno fuso già.
1: Una vita sono
0: hanno fuso.
1: Non già fuso. Nazionale, una nazionale, non una sigaretta, che sono vendate in questo momento. Ci sono ancora sigarette nazionali.
0: Ma pare di no.
1: Pacchetto verde che una nave ci stava con.
0: Non lo so.
1: Con le vecchie,
0: mai fumato, non lo fumate mai. Vabbè. Il dramma del bambino trapiantato e l'effetto sulle donazioni, cuore bruciato, tutti gli errori. Il medico super testimone ascoltato per 3 ore in procura. Deficit di comunicazioni tra Napoli e Bolzano, la mamma, mio figlio operabile. Schillaci, fidatevi, il sistema funziona.
1: A giudicare da questo no.
0: Fidatevi, non lo dovresti dire.
1: Il commento senza mancurrigo è massima umanità.
0: Ecco. Le miserie del calcio. Roma, la polizia alla penna, l'arbitro di Juventus Inter resti in casa, minacciato di morte l'arbitro di Inter Juve. Il ministero.
1: Per una cosa, per quella. Ma si può essere.
0: Non è serio.
1: Che paese è quel?
0: Il paese dove votano anche di
1: più. Io sono sempre critico con gli arbitri, ma quello, poveretta, ha visto quello che abbiamo visto tutto noi, cioè che quello l'ha preso per la mano. È il VAR che doveva intervenire, e quindi la coppia di Rocchi che se ne andrà, ovviamente.
0: Referendum, scontro, governo Toghe, il ministero di, all'Associazione
1: di
0: Nazionale
1: Martino,
0: Magistrati.
1: Martino, perché non vai a sapere perché non arbitri più, perché ti hanno tolto anche dal VAR? E poi vi comincia a chiamare, Martino, perché quando fate le promesse poi dovete parlare. Se no va a toccare Feliciani a livello nazionale.
0: Fornisca i nomi di chi finanzia il no. Barbera, se non vincerà il sì non si faranno più riforme. Sgarbi assolto per il quadro di Manetti rubato, e poi super hacker kazako, aiuterò gli 007 italiani.
1: C'è Palmoli come pezzo.
0: La casa nel bosco, i bambini sono traumatizzati. Non ha fatto, ormai è un fatto. Allora,
1: perché non ne voglio far leggere?
0: Soppalco, l'oro olimpico da madre ha valore doppio. Le super donne Tabanelli, bronzo nel free sky. Rivoluzione Cinecittà tra moda, super eventi e studi con il sold out. E poi il trasloco di Caracalla, l'opera d'estate, tutta al Circo Massimo. Bene.
1: Beh, vediamo un po' chi salutiamo.
0: Dobbiamo salutare, hai ragione, ora.
1: Dai, l'ora che volge al destino.
0: Allora, abbiamo già salutato.
1: Ti intenerisce il corpo. Vabbè, bella salve.
0: Rita Piccioli, buongiorno. Manuel Archetti, buongiorno. Rita Renali, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno.
1: Silvano Gian
0: Vittorio, buongiorno. Perché abbiamo già salutato.
1: E risalutiamo.
0: Miriam Santuomo, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Alfredo Federico, buongiorno.
1: Antonella, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti e felice martedì grasso.
1: Ecco.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno e felice carnevale a tutti. Eugenio Saporosi,
1: buongiorno
0: direttore.
1: Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon martedì grasso e buon carnevale. Oggi può mangiare quello che si vuole?
0: Suppongo di sì.
1: Flavio Stacchiotti, anche carciofi. Buongiorno a tutti. Questa si spera sia la settimana buona per tornare a casa.
0: Forza Flavio.
1: A poi, che abbiamo?
0: Gaetano Paolini.
1: L'unico modo
0: di fare bene il proprio lavoro e amarlo. Buona giornata e buon lavoro.
1: È ormai andato.
0: Sul lavoro.
1: Il nostro referente per il lavoro abbiamo scelto è Gaetano Paolini, perché tutti la vendite, ma nessuno parla di lavoro. Abbiamo questo ascoltatore che ormai. Ma tu devi andare a vedere, ci porta a vedere l'atelier? Ci porta?
0: Sì.
1: Ti piace tutto?
0: Mi piace tutto?
1: Tutto. È molto bravo.
0: Chiodi Luigi Dana, buongiorno e buon carnevale a tutti.
1: Iole
0: del Re, buon
1: buongiorno. Un po' di più Iole.
0: Giuliana Michelocci, buongiorno a voi. Camillo Di Febo, buongiorno.
1: Dare Canati sempre.
0: Betty Alma, buongiorno a tutti. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Luca Campanella, buongiorno. Sandro Magnani, buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno.
1: Bene,
0: è il momento di fare qualche stacco
1: e poi ci collegheremo con Casalena, perché oggi dobbiamo sapere tutto, eh? Che tipo pazzia lui, eh? Andiamo?
2: G-Revolution ti chiama per i saldi invernali con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera-estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulia Nova. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Anche quest'anno la Farmacia Comunale Giulia Nova Patrimonio aderisce all'iniziativa nazionale del Banco Farmaceutico. Dal 10 al 16 febbraio entra in farmacia e partecipa anche tu. Dona un farmaco a chi ne ha bisogno. I medicinali raccolti saranno devoluti al Dono di Maria di Giulia Nova per sostenere le famiglie e le persone più indigenti del nostro territorio. Basta poco per aiutare chi è in difficoltà. Dal 10 al 16 febbraio scegli la solidarietà. Farmacia Comunale e Banco Farmaceutico. Insieme, perché la salute è un diritto di tutti. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulia Nova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ora, no, c'è Catalena? Tu sei la bicicletta, la biciclettata, tu sei la pista ciclabile, ce l'hai tu su di te?
0: Sono un giardino a casa, sì.
1: Che si parla, benvenuti tutti.
0: Buongiorno!
1: Ma è vero che sei andato ad abitare in un quartiere più elegante? Sei andato ad abitare alla a cosa di Beccaceci a Mociano come sede?
4: La sede operativa seconda, sì.
1: No, sì, dice, a due ce n'hai, capito?
0: Capito.
1: Due, da quando
4: la
1: ci la radio
4: fa truccare. La operativa sì, ce l'ho a
1: Palace, Blue Palace.
4: Visto,
1: ti paese? Fate carriera quando sei con noi. Vabbè, al prego, buongiorno. Allora, siamo nelle tue mani, il carnevale oggi è quindi uno dei giorni più importanti da dire, da spiegare con calma, vai.
4: Allora, la coda della perturbazione sta sfilando con tutti i suoi peli rimanenti verso sud, quindi significa che il cielo si sta liberando, ma ci lascia, come avevamo detto, la ventilazione da maestrale. Oggi la giornata sarà soleggiata, tra un'ora, due ore riuscirà totalmente il sole, ma avremo la ventilazione da nord-ovest moderata, quindi avremo un carnevale con ventilazione un pochino accentuata.
0: Beh, comunque con temperature miti da nord-ovest.
4: Fresco si farà sentire perché il maestrale insomma non porta aria, insomma mite, porta aria fredda, però è un freddo gentiluomo.
1: A Milano non può fare caldo, un freddo caldo sarà.
4: Un freddo gentiluomo, Caroselli lo definiva così, il grande Guido Caroselli, un freddo gentiluomo.
1: È morto,
4: che è un freddo sopportabile.
1: Questo è morto.
4: C'è la ventilazione che insisterà oggi, domani invece si attenua. E domani sarà una giornata totalmente soleggiata, le temperature cresceranno anche in attesa che giovedì e venerdì passa l'ultima perturbazione, perché sarà l'ultima, che porterà delle piogge dal pomeriggio di giovedì 19 fino alla mattinata di venerdì, piogge di debole, moderata intensità, moderata soprattutto sull'area interna, con la neve però questa volta qua intorno ai 1300-1400 metri. Passa questa perturbazione, poi sabato e domenica cielo sereno, poco nuvoloso, ma soprattutto rimonta l'alta pressione poi nella settimana a venire, quindi insomma la prossima settimana sarà probabilmente dominata interamente dall'alta pressione.
1: Dai, che se ne va pure febbraio e marzo.
4: Sì, anche febbraio se ne andate, e anche quest'anno possiamo dire che la neve la farà l'anno prossimo, ecco. Ormai dal 2017 il leitmotiv è questo. Sarà l'anno prossimo, farà la neve, che ci
1: manca luglio, vediamo luglio senza cimentare qui, dai.
0: Va bene.
4: Lo sport oggi ci sono i turni Champions, quindi la Juventus va a Istanbul col Galatasaray e l'Atalanta gioca a Dortmund contro il Borussia, quindi sono due partite abbastanza difficili. In attesa, domani gioca l'Inter con i Lapponi del Bodoglimt.
1: Lo squadrone
4: a meno 10 gradi. La Roma ci prese 7 gol qualche anno fa.
1: Ci me lo ricordo.
4: Come tre anni fa.
1: E vabbè, Mourinho sul Viale del Tramonto. Dai, poi?
0: Va bene. Mourinho sul Viale del Tramonto, ha detto il direttore. Va bene.
4: Fece la finale poi, però arrivo in finale con
0: Powell. Va bene. Ci aggiorniamo a domattina allora.
1: Arbitro la penna, ti voglio, l'arbitro la penna.
4: Sì, la penna e la matita.
1: Quella che ha visto, l'arbitro quella ha visto e quella ha fatto, niente di più.
4: Se il VAR funziona.
1: E se dovesse funzionare il VAR, cioè non importa in quale zona del campo, dove la cosa è macroscopica deve intervenire, indipendente. No che metti le limitazioni, qua sì, qua no, così non ci capiscono niente.
4: Infatti non cioè, è chiaro che non puoi intervenire per tutto sulle rimesse laterali.
1: No, è chiaro, però va bene, ma una cosa è grossa quella lì.
4: Ma cosa su un'espulsione dovrebbe intervenire.
1: Beh,
4: sempre,
1: appunto. Sì, esatto. Vabbè, ci sta il VAR, la VAR, ci sta tutto, ci sta dentro quella stanzetta, non importa niente però. Perché chissà, no, chissà,
4: ma tanto
1: chi...
4: si continuerà a fare errori anche se cambieranno il protocollo. Non è
1: stanno
4: che
1: queste mani e beve, chissà che fanno là dentro, non si sa. Dentro la sala VAR, eh?
4: Giocherà a 3-7.
1: Sicuramente, sì. Ma comunque pare che siano i giorni contati per Rocchi, che sarà sostituito da Orsato.
4: Beh, Orsato, ma tanto lì cambierà. Allora, in questo momento abbiamo una classe arbitrale scarsa, perché probabilmente è la peggiore degli ultimi 30 anni, perché non c'è stato un rappresentante di
1: livello. È vero, sì, tu vedi con le migliori Manganiello.
4: Ah, Doveri forse?
1: Ma sì, Doveri è la vecchissima guardia. Perciò sì, Inter Juventus,
4: non c'è più niente.
1: Cioè la penna, alla penna partite importanti di quel tipo non ne avevano mai fatti fare, perché ma... rischi, manda Doveri e ci mettiamo tranquilli, stanno sempre fatti Inter Juventus, Doveri. Essendo di Roma, fa sempre quelle partite là. Milan Inter, Inter Juventus, Inter Milan, vabbè.
4: Non ha saputo gestire.
1: Non ha saputo gestire. Va bene, grazie.
0: Grazie per lui, buona giornata.
4: Grazie.
1: È fatto la fine, è rimasto un po'.
0: Interdetto. No. Allora, intanto Anna Maria Ruggeri ci dice che oggi si mangia 7 volte e domani digiuno. Mangiamo oggi e domani, senza problemi, mangiamo prima domani. No.
1: 7 volte, beh, cioè.
0: Allora,
1: mangiato tu già?
0: Pagina degli auguri, preso il caffè. Pagina degli auguri.
1: Mollato.
0: Hai mollato.
1: Bravo.
0: Ma pagina degli auguri, come sempre, offerta da Mar Caffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo
1: bau, bar. Bau!
3: Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che.
5: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi. Tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
6: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Mmm, che buono è!
6: È Mar Caffè!
1: Allora, buongiorno. San Flaviano. 17 febbraio, San Flaviano. Te lo dice qualcosa? Ti ricordi Flaviano?
0: Oh, sì, me lo ricordo.
1: Lo conosciamo soprattutto per le sue disgrazie, si
0: disgrazia.
1: Ignorando luogo e data di nascita, sappiamo però che fu ordinato sacerdote a Costantinopoli, qua lo sappiamo, divenendone nel 446 patriarca, cioè capo della più importante sede episcopale dell'impero romano d'Oriente. Dopo il concilio di Efeso scoppiò uno dei più conflitti dottrinali, che all'epoca divisero vescovi, preti, monaci e fedeli, e Flaviano si trovò in mezzo alla bufera. Contro le conclusioni del concilio di Efeso si era posto il
0: monaco Eutiche,
1: che attribuiva a Cristo una sola natura, cioè la teoria del monofisismo. Invece quegli altri anche spirituale. Flaviano, spalleggiato dal Papa, si schierò a difesa della Chiesa, quindi conservatore, e mal gliene incorse perché venne condannato all'esilio in Lidia, dove qualche mese dopo morì. Era il 449. Una leggenda, eccola qua, racconta che il suo corpo venne rinvenuto sulla costa abruzzese dopo il naufragio del naviglio che lo portava verso Ravenna. Comunque sia, Flaviano, detto uomo biondo, è il patrono di Giuliano, perché pare che questo porto abruzzese fosse giù nei pressi del Tordino, e alcune reliquie sono conservate infatti nel Duomo che porta il suo nome, di San Flaviano, con due statue, una nuova e una vecchia. Auguri a chi si chiama Flaviano, ti viene in mente Flaviano Montebello,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, eh? Sì, sì.
1: Flavio Stacchiotti, non ricordo, Flaviano sarà, Flaviano, sarà Flaviano, Flavio?
0: No,
1: non lo so, vabbè.
0: Allora,
1: martedì 17 febbraio facciamo gli auguri ad Alessandro De Ascanis, con due i,
0: De Ascanis.
1: Ad Alfredo Natale, sai, di Rovere di Teramo.
0: Auguri
1: ad Alfredo Pompisi, sai, di Rovere.
0: No, scusa, Pompisi.
1: Pasquale D'Antonio.
0: Auguri.
1: Poi Sara di Ferdinando.
0: Auguri.
1: Federico Francioni.
0: Auguri.
1: Chi è?
0: Assessore.
1: No, Federico, quello è Matteo.
0: Detto Federico.
1: Sì, non lo so. Mauro Sacconi, che auguri. Conosciamo, Milena Dantini, auguri. Yolanda Zitti,
0: auguri.
1: E Sara Raggi,
0: auguri.
1: Oh, ovviamente poi potete aggiungerlo,
0: basta, sapete, telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
1: Per mattina a ricevere qualche augurio, perché adesso vi porto a commentare con il mio amico Gabriele tutte le reazioni che ci sono state su un post che riguarda la bicicletta di Giulianova. C'è una proposta di Rossella De Patre, consigliera, sulla capito. Pagina Facebook di Radio Giro, ma sono intervenuti tutti, Cannes et Suisse, Colto ed Inclita, tutto, neri e bianchi, rossi e neri. Chi ha scritto rosso e nero?
0: Stendhal.
1: Bravo!
0: Stendhal.
1: Tu invece Stendhal. Che stai leggendo adesso? Guerra e pace, Guerra di Tolstoi. Allora, è stata predisposta, su iniziativa della consigliera comunale Rossella De Patre, una proposta progettuale denominata Giulianova in bicicletta, finalizzata a supportare le politiche comunali di riduzione del traffico veicolare, miglioramento dell'accessibilità a luoghi costieri e promozione di soluzioni di mobilità leggera a basso impatto ambientale, in coerenza con le finalità dell'avviso pubblico, l'8B. Detto progetto prevede la realizzazione di un sistema di bike sharing mediante infrastrutture leggere, stazioni fisiche opportunamente segnalate e piattaforme digitali di gestione, senza opere edilizie, quindi niente costruzione, permanenti, né allacci alla rete elettrica, al fine di garantire una rapida installazione, la reversibilità degli interventi e la tutela del paesaggio costiero e dell'ambiente.
0: Ma quella che c'è adesso con le bici rosse
1: è questa nuova, una rete di bike sharing, questa è nuova, te l'ha provata ieri, vuol dire che è una cosa nuova,
0: è rifinanziato,
1: no, andiamo avanti, dico, non costa niente al comune. Eccolo qua, il costo complessivo è pari a 100.000, ce l'hai?
0: No.
1: 100.000 euro e corrisponde integralmente al contributo richiesto a valere del fondo economico blu.
0: Economia blu.
1: Benissimo, allora andiamo a vedere come l'hanno commentata, una alla volta, una alla volta, tutti, senza pietà. Beh, comincio.
0: Tutti, sto cercando, aspetta.
1: È quello.
0: Tutti i commenti. Allora, Giuseppe Lombardi, oltretutto un costo di 100.000 euro far circolare le bici che ingombrano i marciapiedi. Forse era meglio con quei soldi sistemare i marciapiedi che continuano a cadere persone anziane.
1: Visualizziamo due risposte. Giuseppe Lombardi, non ho capito l'importo.
0: 100.000 euro.
1: E Francesco Logatti, da quello che ho capito, il comune stanzia quella cifra a quella ditta che mette le bici a noleggio sui marciapiedi.
0: Sì, prende però da un piano
1: strategico. Enrico Robuffo ha detto che è una bellissima ipotesi progettuale, in armonia con le più moderne linee di sviluppo sostenibile e rispettose dell'ambiente. Gratitudine, a posto. Quindi favorevole. Poi se vediamo lo stesso progetto realizzato da San Benedetto, nessuno
0: restiamo ammirati
1: e torniamo a Giulianova per criticarne la mancata realizzazione. Luca Rapp, in quale pista ciclabile? Ovunque, è stato detto, una rete. Qualcuno risponde che è un po' polemico perché quello non si fa, quelle con Ranesco, Villa Pozzoni, Giulianova Centro. Poi Mike Michele Abbondanza, quella già c'è, è ironico, è placcata in oro con foto di animali avicoli con la matita in mano. Andiamo a leggere questi nomi che non sono veri, possiamo anche saltare. Quindi vai a Monica Monticelli.
0: Sarebbe importante con questa proposta di considerare anche di unire il paese al Lido in modo sicuro e lasciando la macchina a casa.
1: Andiamo avanti, dai, che arrivano i big.
0: Andò la trippa,
1: deve mettere il nome, io lo so chi è, ma non lo leggiamo. Questo nemmeno. Mirko Cossetti, ma è un'idea del comune? A chi bisogna rivolgersi? Immaginate una città piena di carcassi di biciclette buttate ovunque, tanto questo accadrebbe, vedi Roma, cioè gli piace.
0: Ci sta già, quelle rosse, le biciclette quelle là sono.
1: Ma non gli piace, fai una cosa.
0: Ci sono.
1: Capito, ma lui sta criticando una cosa del comune.
0: Sì, ma il rifinanziamento di quelle.
1: Sì, ma lui critica la propria volta una cosa non lo critica mai. Quella notizia di questa.
0: Ma per quello mi sta leggendo questa cosa.
1: Che ha detto Antonella Attanasio invece? No.
0: E chi non sa andare in bicicletta deve per forza stare la mamma.
1: Nessuna pietà. I big. Allora io mi leggo Langiotto e tu ti leggi Arboretti. Vuoi fare il cambio?
0: Leggi Langiotto.
1: Da un lato abbiamo la proposta progettuale del comune, piena di termini tecnici, sigle, strategie e finalità progettuali, che alla fine si riduce a chiedere 100.000 euro per il bike sharing. Dall'altro un ordine del giorno presentato a favore di Arboretti, lui, guarda, dall'altro un ordine del giorno presentato dal gruppo consigliere di cittadino governante nel luglio 2025, puntualmente bocciato dalla maggioranza, che chiedeva cose concrete: sicurezza sul lungomare, piste ciclabili vere, zona 30, controlli sulle bici elettriche fuori legge. Questo, su quest'ultima cosa noi abbiamo fatto battaglie.
0: Poi l'abbiamo fatta, sì. Non sono stati fatti i controlli.
1: Esatto. Qualcuno ha già dimenticato che in quella pista ciclabile l'incidente c'è già stato?
0: Una macchina si è incollata un...
1: Due vasi. La rimessa apposta a proposito... Sì. Ah, meno male. La mobilità sostenibile non si fa con i convegni e le slide, si fa con le strade, i marciapiedi, la sicurezza, la volontà politica. I cittadini meritano fatti, non copioni, però i voti. Arboretti, vai, hanno logati in mezzo. A livello turistico un servizio che mancava, ho capito, a livello comunale potrebbe essere una soluzione per chi vuole andare dal Lido al paese e viceversa. Davanti al Bar Milano sta la più vicina a noi, va bene. Franco Arboretti, vai.
0: Favorire l'uso della bici, ci trova d'accordo, perché la mobilità sostenibile è necessaria.
1: Ma ci sta un ma, perché sennò andrebbe tutto bene.
0: Ma prima occorre creare una rete cittadina di piste ciclabili affinché i ciclisti possano muoversi in sicurezza. Non basta quella sul lungomare. Tutto ciò lo proponemmo in consiglio comunale nel luglio scorso con un ordine del giorno che per buona parte fu bocciato dalla maggioranza. Lo posterà di seguito, poi non l'ha postato, però fuori sotto l'ha postato.
1: Finito. A posto, quindi come vedi anche su una cosa che...
0: Ah, eccolo qua, sì, poi l'ha messo l'ordine del giorno che aveva proposto il gruppo consigliare del cittadino governante.
1: No, ma per dire che comunque... Già
0: ci sono, cioè,
1: davanti a Barbinano.
0: Ma quella una, ce ne stanno 20.
1: La più, per far capire qual è, quella
0: la biciclette rosse elettriche, sì, esatto. Che sono state usate l'anno scorso con buona pace di
1: chiunque. Però viene rifinanziato.
0: Deve rifinanziarlo perché la ditta non è che la mette gratis, quello si paga quel servizio. E poi viene pagato anche il servizio calmierato.
1: Sembra da chi l'ha visto, non è che ho visto, ma è vuoto.
0: Ma io l'ho visto sul lungomare, si muovono.
1: Vabbè, vai su.
0: Soprattutto da nord verso il centro.
1: Io volevo far leggere quando arrivano le cose di un certo tipo, quali sono i commenti. L'abbiamo sempre
0: fatto anche oggi, va bene?
1: Va bene.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Possiamo andare avanti.
0: All'almanacco.
1: Sì, ma prima qualche stacco,
0: una sigaretta.
1: E dopo.
0: Io mi vado a fumare sigaretta vicino alle bici del bike share.
1: Fai una foto. Fai una foto, la postiamo. Facciamo vedere, bravo, grazie. Facciamo vedere cos'è.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Super colazioni da...
7: Umami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 0266 127 582, www.umami.it. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012

0: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
1: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546.
2: Passare all'almanacco. La focaccia dopo, facciamo vedere che abbiamo messo, che cos'è il back sharing, una stazione di back sharing, guarda un po', l'abbiamo appena fotografata a Vanderbar Milano.
3: Quelle che già ci sono.
2: Sì, quello che c'è. Eccola! Beh.
3: Ecco.
2: Ecco.
3: Pure ingrandisco.
2: Ecco, falla vedere per bene. Oh, oh. Ecco. Ce ne manca una.
3: Si vede che la stanno usando, oppure sei in qualche altra stazione.
2: C'è pure scritto parcheggio delle bici, guardate un po', c'è anche
3: bike sharing.
2: Bike sharing in inglese, ovviamente, ed eccolo là. Quindi quello è un esempio di. Però dice che ci vuole più piste ciclabili, se no dove girano, queste risentono poi delle polemiche. Bene, eccolo là, avete capito qual è?
3: Adesso è il momento dell'almanacco del giorno.
2: A cura di Vincenzino Iacomi, che già ci ha inviato con grande puntualità. Buongiorno Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno, oggi è martedì 17 febbraio.
2: Carnevale.
3: Ricordiamo Robert Duval, noto per le sue interpretazioni memorabili, ha lasciato un'immagine indelebile nella cultura popolare con le sue frasi iconiche e con alcune delle sue citazioni più celebri. Un avvocato con la valigetta può rubare più di 100 uomini armati. Siamo tutti viaggiatori su questa terra, dall'erba dolce fino al mattatoio. Sì. Robert Selden Duval, nato 5 gennaio del 1931 e morto il 15 febbraio del 2026, è stato un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Considerato uno dei migliori attori statunitensi di tutti i tempi, nel corso della sua carriera ha avuto un premio Oscar per l'interpretazione in Tender Mercy, un tenero ringraziamento dell'83 e ha ricevuto altre 6 candidature per Il Padrino nel 72, Apocalypse Now nel 79, Il Grande Santini nell'80, L'Apostolo nel 97, A Civil Action nel 98, The Judge nel 2014. Ha inoltre vinto 4 Golden Globe, 2 Emmy, uno Screen Actors Guild Award e un BAFTA.
2: Chissà che pensava di Trump, uno che ha vinto tutte queste cose.
3: Vabbè. Mentre qui in Italia il sole si è appena alzato, dall'altra parte del mondo sta accadendo qualcosa di raro.
2: Cioè?
3: Proprio in queste ore, infatti, si verifica un'eclisse anulare di sole. La Luna passa davanti alla nostra stella senza coprirla del tutto, lasciando il celebre anello di fuoco. Un fenomeno affascinante, ma invisibile dall'Italia.
2: Beh, allora.
3: L'anularità si vede soltanto in Antartide su una piccola porzione del mare
2: andare,
3: di Davis. Prendi la bike sharing e poi.
2: Andarci.
3: Zone remote e quasi irraggiungibile. Resta comunque un appuntamento speciale per gli appassionati di cielo, un promemoria di quanto l'universo continui a muoversi anche quando noi non possiamo guardarlo.
2: E invece noi ci accontentiamo del fatto che piano piano il sole sta veramente uscendo. Ecco. Eccolo qua.
3: Giornate, oggi è la giornata mondiale del gatto. In Italia la data, il 17 febbraio, fu scelta negli anni 90 tramite un sondaggio tra lettori di una rivista dedicata agli animali. Febbraio era considerato il mese dei gatti e il numero 17, tradizionalmente legato alla sfortuna, venne simbolicamente ribaltato per celebrare un animale spesso vittima di superstizioni.

0: tutti il gatto nero
1: stanno auguri al mio gatto
0: Modugno, lo sai.
1: Facciamo oggi anche il capodanno cinese, quindi tanti auguri a tutti i cinesi.
0: Cinesi che mangiano, tanti che mangiano.
1: Non so. Al Marco nel dettaglio, questo che è razzista questa affermazione, riso, magno riso
0: a mare. Pure a me, riso sabunda tenore struttorum.
1: 7:41, la temperatura 9 gradi, umidità 72%, il clima fresco, verso i 30 km orari il vento, la massima sarà di 14 gradi, la qualità dell'aria è migliorata un po' rispetto a ieri, il 23 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.
0: Mi viene un male forte così.
1: Sì, mi dà fastidio. Dà fastidio anche gli ascoltatori perché il microfono lo prende quello. No, di cazzotto. Il sole è sorto alle 6:57, tramonta alle 17:39, il culmine alle 12:18. La durata del giorno è 10:42. La luna è sorta alle 7:02, tramonta alle. La luna è sorta alle 7:02, tramonta alle 17:44, la fase lunare è nuova ed è visibile al 2%.
0: Chi lo vede?
1: Che cosa?
0: Questa fase nuova.
1: Chi guarda la luna? Nati oggi, 17 febbraio 1781.
0: Ci colleghiamo.
1: 245 anni fa, René Lenné, medico francese, inventore dello stetoscopio.
0: Qua serve, qua, bravo, sì, importante.
1: Poi tutti i medici sono medici, quello, lo portano sempre.
0: È una cosa che ti sente qua al cuore con quello.
1: 17 febbraio 1916, 110 anni fa, Raff Vallone, attore, partecipato a Uno sguardo dal ponte, La ciociara e Il padrino, parte terza, che è andato ieri sera, fra l'altro.
0: Ieri sera, con
1: 17 febbraio 1991, 35 anni fa, Ed Sheeran, cantante. Poi ascolteremo Perfect, che è bellissima. Fatti nella storia. 17 febbraio 1976, 50 anni fa, la magistratura italiana ordina l'arresto di Ovidio Lefebvre nell'ambito dell'inchiesta per lo scandalo Lockheed.
0: Lockheed. Zero.
1: 40 anni fa, nel 1986.
0: 86. Tu quando avevi?
1: Zero, ancora non nasciamo. A novembre di quell'anno nacque.
0: Perciò mi ricordo Lockheed, scandalo Lockheed.
1: 1986, 40 anni fa, Belgio, Repubblica Federale di Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito sottoscrivono l'atto unico europeo
0: come osservatore.
1: Che rafforza le disposizioni comunitarie in materia di politica sociale e prepara il terreno per il mercato unico. La giornata si chiude con l'impegno a completare il processo entro breve. 11 giorni dopo arrivano anche le firme di Danimarca, Grecia e Italia per
0: mi
1: farsi
0: dispiace,
1: riconoscere.
0: Ma mo mi devi trovare. Ah, eccolo qua.
1: 11 giorni
0: no
1: dopo.
0: Perché volevo chiedere perché non ci stavamo, invece arriviamo noi in ritardo come sempre, insieme a Danimarca e Grecia.
1: 17 febbraio 1986, 40 anni fa, l'aviazione libica lancia un raid sull'aeroporto di Nyadema, capitale del Chad. Smettila, no, non sta in Chad. Le bombe danneggiano pista e strutture, ma la reazione delle forze locali è immediata. L'incursione viene contenuta e entro sera l'area torna sotto controllo chadano.
0: Così in dialetto nostro.
1: 35 anni fa.
0: De Sandis sarebbe, vero?
1: Sì. 35 anni fa, nel 1991, 33esima Daytona 500. Eddie Irvine porta la Morgan McLaren Motorsport al successo. Negli ultimi giri, un maxi incidente mette fuori gioco i principali contendenti. Irvine schiva il caos, resta a comando e chiude davanti a tutti, conquistando la sua prima vittoria nella Great American Race. Frasi famose. Queste sono di Vallone. La libertà non è un regalo, è una disciplina quotidiana.
0: La libertà non è star sopra.
1: Ce n'è un altro, non lo fa.
0: Guarda un po'.
1: Poi canti.
0: Padova si trova in Etiopia.
1: Ecco.
0: Lo sapevi che era in Etiopia?
1: Beh sì, la campagna d'Etiopia. Preferisco sbagliare da quando c'è stato l'ambaradan, che sparavano fra di loro.
0: È libera.
1: Sì, ok. Preferisco sbagliare da uomo libero che avere ragione per compiacere qualcuno. Le frasi sono di Raff Vallone, il più noto come di Raffaele Vallone, noto come Raff Vallone, nato il 17 febbraio 1916 a Tropea e morto il 31 ottobre 2002 a Roma. È stato un attore, calciatore, giornalista e partigiano italiano. Tanti auguri.
0: Vuoi sapere com'è il tempo oggi a Adua? Completamente sereno.
1: Su Etiopia. Temperature? Ecco.
0: 29 gradi.
1: Va bene, sta bene, 29 gradi.
0: Beh, magari.
1: Ad Adua, mo.
0: E anche Etiopia.
1: Mica sta qua, con l'Africa.
0: Ma si bella, col cammello,
1: No.
0: con la bike sharing.
1: Col bike sharing. Prima una capatina in Antartide per vedere l'eclissi anulare, e poi scendiamo verso le, torniamo in Etiopia.
0: Per leggere l'almanacco ancora, che non è finito.
1: Abbiamo terminato l'almanacco.
0: Ma pure tutto, pure le frasi celebri.
1: Pure le frasi celebri. Di Raffo Vallone, sì. Quindi adesso facciamo un salto sull'Ansa.
0: È necessario.
1: Sì, dobbiamo fare se succede. Allora, perché se succede qualcosa,
0: voglio vedere il giornalone.
1: Se succede qualcosa, poi dopo.
0: Ottavino.
1: Visto ieri il treno deragliato, sono stati i primi a Giulianova a farlo sapere in Svizzera. Là.
0: La chiesa di San Flaviano a Giulianova. Dalle origini ai restauri, cosa abbiamo visto?
1: Questo messaggio
0: non è nuovissimo, però ce l'hanno mandato.
1: Allora. Incendio,
0: voglio sapere che c'è.
1: Ecco, vedi, per esempio, incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro San Nazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto, alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Poi togliamo quelle economiche, andiamo a Trump, Cuba, nazione fallita, non servirà a rovesciarla, ma faccia un accordo.
0: A proposito, sono due giorni che non si sente niente di lui.
1: Starà a fare, non lo so. Trump, Ocasio Cortez e Newsom sono un imbarazzo per gli Stati Uniti. Veramente lui, vabbè, niente, non ci sa niente. Parte il rogo a Napoli che dobbiamo seguire, ma poi lo seguiremo meglio domani.
0: Ma come mai non c'è niente?
1: Allora, salutiamo i nostri
0: giornalone. A me vedi i grandi giornali nazionali di destra, di sinistra e sportivi. Un titolo per pagina, Repubblica. Schedato il fronte del no, e anche Petto il Telefio ha preso posizione.
1: Schedato il fronte del no, riforma della giustizia, il ministro dell'ANM, dateci i nomi dei donatori del comitato referendario.
0: Ma perché?
1: Perché questo mi devi dirne uno al giorno. Parodi, non lo faremo, lo impedisce la privacy, che il ministro dell'ANM dovrebbe conoscere. Poi le opposizioni, siamo alle liste di proscrizione.
0: Scendi.
1: Stallo sul decreto bollette, 3 miliardi non bastano.
0: Quindi
1: avevamo detto già che avevano fatto il decreto bollette, non faremo, diremo e vedremo, ancora non viene approvato. La morte di Duval,
0: non esco di casa.
1: Non esca di casa, arbitro di interview è minacciato di morte.
0: Mai successo, mai siamo arrivati a questo.
1: Oddio, Moreno, quello di Italia-Corea.
0: Ah, lui sì, perché no, dico, ma qua. Dove siamo? Quella la serie, referendum, lite sui fondi al no, il ministero, la ANM renda nota la lista dei funzionari, PD, intimidazioni, vabbè, poi aiuto imprese, redditi bassi, bollette, i nodi del decreto, quindi ancora niente, Niscemi, Meloni a sorpresa tra gli sfollati, la campagna tocca il CSM, il timore di legittimazione, torniamo lì, scendiamo, Trump a Milano, per lo che usa, la scelta, ci va a Milano va? Non credo.
1: La scelta deciderà venerdì.
0: Ah, ecco.
1: In caso di finale.
0: Forse è meglio di no.
1: Interview, arbitro minacciato di morte, vabbè.
0: Andiamo adesso a un giornale di centrodestra e poi uno sportivo. Eccolo là, il giornale. Il giornale.
1: Ecco qua un attimo.
0: Allora, soldi a Gaza e chat, quelle trame segrete, annunci 5 Stelle. Vabbè. Poi Antonio Sgarbi è scagionato dopo il rogo che gli costò dimissioni, il fango che gli costò dimissione, salute.
1: Ecco qua. Board of Peace, giusto esserci, Meloni, anni scemi, pronti 150 milioni.
0: E gli argomenti messi insieme.
1: La foto col casco.
0: Col casco. Poi andiamo a vedere adesso. Ma il giornale?
1: Sì, il giornale.
0: Così moderato?
1: Insomma, gli antifa francesi accusati di omicidio, ospiti d'onore di Alleanza Verdi.
0: Ah, ecco, eccolo qua. Sì, questo è il titolo. Andiamo adesso al giornale sportivo, vediamo se come che si dà sul Papa. Il Papa è calato? Sì, vabbè, pace, novembre.
1: Ecco
0: qua. Lucio, solo cose turche.
1: Kivu ha fatto passare Kalulu per un vischero, agita il Real e il Benfica ci riprova.
0: Dove sta l'arbitro?
1: Marotta, Juve, che favore.
0: E dove sta? Gli metti in prima pagina l'arbitro minacciato.
1: No. La Penna ieri in procura, altre minacce, ha aperto un fascicolo.
0: Vabbè.
1: Questo è quanto. Vabbè, anche... il giornalone ci ha deluso oggi, ma deluso non fa niente. Salutiamo i nostri amici su Facebook e adesso in radio andiamo ad ascoltare Perfect di Ed Sheeran.

0: con questa canzone meravigliosa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguriamo un buon carnevale,
1: perché sarà tutto bello il tempo. Seguiteci sui nostri canali, come dicevo,
0: per chi vuole vederlo da casa,
1: sui nostri canali, mi raccomando. E poi per chi sta a casa col freddo, a caldo, per no, tutti in piazza con il carnevale, dal vecchio ospedale a Piazza della Libertà
0: dalle ore 15.
1: Buona giornata a tutti.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gustand Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Oggi c'è l'appuntamento con Mattinata Italiana, i grandi successi degli anni passati. Siamo pronti per ascoltarli, insieme a voi.

la mattinata italiana con un grande successo di Peppino di Capri da ieri a Saint-Tropez Twist, mentre si prepara un documentario, un nuovo film su di lui intitolato Champagne, con i protagonisti presenti a Sanremo, il bimbo che suona il pianoforte Peppino di Capri da bambino e poi l'attore grande.

continua con il twist, si continua con Peppino Di Capri, il brano è Let's Twist Again, eccolo qua. Tutto questo da Radio Giganova nel corso della nostra mattinata revival, che successi negli anni 60-70, riproposte a voi alcune anche in versione originale. Mattinata revival, Peppino Di Capri, due successi e adesso ancora a base di twist. Siamo pronti? E allora andiamo ad ascoltare il brano. Let's Twist Again.

Allora, un tuffo nei Sanremo degli anni passati, cantavano in italiano naturalmente, adesso di meno, lui era Bertin Osborne, il brano si intitolava, si intitola Eterna Malattia.

Infatti cantavano in italiano, Harry Wright riprende un vecchio brano e lo trasforma e ne fa un grande successo. Il titolo è Abajur. Vediamo chi se lo ricorda, divenne un grande successo, era una canzone del passato e però è diventata adesso divenne un hit negli anni 60 grazie a Harry Wright, che poi era stato soltanto questo pezzo importante, ma ne fece un grande successo. Abajur, in italiano.

0: ¡Hey, boy!
1: Sí, señor.
0: Porta mi plata.
1: Súbito, señor.
0: Maledizione.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Ti sei svegliata adesso ed hai sognato me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

amici, pronti per un'ora di buona musica? Io sì, prontissima a trascorrerla insieme a voi. Apriamo il nostro musicante con una sveglia che ci va proprio a riprendere un pezzo del passato, un ricordo della musica del passato, 15 anni per questo pezzo che in realtà nasce negli anni 80, ma in una versione più moderna, affidata alla colonna sonora di una serie di cartoni che abbiamo amato tantissimo, quelli di Kung Fu Panda. Il pezzo si chiama Kung Fu Fighting, CeeLo Green e Jack Black.

gli Editors con il loro nuovo singolo, si chiama The Rush, che anticipa l'ottavo album in studio della band intitolato So Face Icon Sound, che uscirà il prossimo 30 di ottobre. Torna anche la dolcissima Ariete, il suo nuovo singolo si chiama Bella Vita.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: la bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
0: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. A al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio, un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane, il valore della terra ogni giorno.

Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Asso di Picche, coffee, lunch and drinks. La tradizione con un pizzico di innovazione. Vieni a scoprire la nuova gestione di uno dei locali storici di Giulianova. Dalla colazione con l'ottima pasticceria napoletana, alle pause pranzo gustose e genuine, fino agli aperitivi cenati e al cocktail bar. E il venerdì sera aperitivo con DJ set. Asso di Picche, dalla prima luce al calice della sera. Viale Orsini 33, Giulianova. Seguici sui social per restare sempre aggiornato su novità ed eventi. Info 085 800 8244. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

Dopo averci fatto ballare tutta l'estate con Gira la testa, essere stato protagonista anche dell'estate di Notaresco, Fred De Palma torna con un nuovo singolo che si chiama Ragazzino, molto più introspettivo degli altri. Chiudiamo l'appuntamento con le novità musicali del musicante e con un'altra bella novità di Matteo Bocelli. Il suo nuovo singolo si chiama If I Can't Have You. Grazie a tutti e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Riparti con gusto! Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Buongiornata, questo è il Radio G Notizie di oggi, 17 febbraio.
1: Carnevale, auguri.
3: Carnevale, sì.
1: Martedì,
2: sì, primo di carnevale in programma, l'altro sarà sabato, rinviato per il maltempo.
1: Nonostante i comunicati stampa.
2: Esatto, però poi l'ha corretto. Si è pure scusata.
1: Allora.
2: Buongiorno.
1: La concitazione.
2: La concitazione del finale. Allora, buongiorno. Vogliamo cominciare subito, poi a mano che mi vengono in mente le cose intervengo,
1: Va bene.
2: Perché sai, mi pare che siamo con le notizione.
1: No, vabbè, usava pass per disabili, una famiglia finisce nei guai, denuncia della polizia locale, contrassegno di un parente morto.
2: Va bene.
1: Una truffa. Non va bene, però
2: una truffa, una truffetta, insomma.
1: Scusate, dopo
2: che... intanto a Giovanotti è arrivato là, quindi aveva parlato di noi, ma ogni volta per Giovanotti, una volta basta, una volta là, però pare che devono un po' sgombrare gli stabilimenti,
1: sì, quella cosa, ma che fa lui. È una cosa molto invasiva quella,
2: molto invasiva.
1: A me non dispiace che la facciano da altre parti,
2: ho capito,
1: no, perché sono misantropo, ma vabbè. Giovanotti è un
2: misantropo.
1: Quello che era un affettivo, però detto meglio.
2: Sì, ho capito, ho tutti gli altri difetti pure.
1: Quelli pure, sì, sì, sì. Giovanotti, ombelico d'Abruzzo, sopralluogo per il concerto del 12 agosto, qui una nuova grande festa. 12 agosto, parla.
2: Qui in piena estate,
1: queste camicie al mio correlativo.
2: Ma Giulietta, balneare Giulietta alla fine del mondo,
1: per sempre lì, però.
2: Spostare tutto.
1: Vabbè. Chi finanzia il comitato del no ed è bufera sulla richiesta di Nordio. Poi pronto soccorso, 12 posti letto contro il sovraffollamento all'ospedale di Teramo. Pichetto Fratin benedice la riforma idrica, un modello da seguire. Cioè,
2: sì,
1: praticamente altri, Teramo dall'acqua a tutti
2: gli altri. Ma gli altri che vanno male, il Ruto lasciatelo stare.
1: Questa è la riforma idrica.
2: È l'unico che funziona.
1: È questa, in soldoni. Poi la polemica.
2: Quindi fare male tutto, ma come tutti insieme, sì, carrozzone,
1: sì,
2: la
1: sì,
2: fine
1: sì, sì, come sempre. Poi aumenta il consiglio di amministrazione, un sacco di posti.
2: Ma è l'interesse, i posti.
1: La polemica sulla sanità, liste d'attesa, il PD, 30 mesi per un esame, ma
2: però,
1: bonus ai dirigenti.
2: Cioè chi dà un premio? Ai dirigenti, sì, sì, è noto. Pure Giovanotti si fa, la rifatta Giovanotti.
1: Si fa sempre.
2: Non l'ho vista ancora la delibera.
1: Ma me la faranno.
2: Sì, perché
1: sta il bilancio.
2: In due sono solitamente che prendono i soldi.
1: Sembra che c'era il bollo, i dirigenti.
2: Sì. Quindi pure il Borsisino.
1: Beh, sì. Mareggiata divora la spiaggia a Silvi, nuovo allarme dei balneatori, danneggiati gli stabilimenti balneari e i campetti sportivi.
2: Diciamo che Silvi proprio tra frane e
1: erosione, lungomare.
2: Lungomare, disastro.
1: Roseto, elezione.
2: E poi quello che parla il Silvio, è molto più tranquillo.
1: Beh, sì, sì.
2: Almeno dalle notizie non sì. Dice niente.
1: Ma per quello Silvio si vuole attaccare a Pinei Teatri che si fonderanno, si vogliono fondere, pensano di fondere.
2: Buongiorno alla Loredana Ciaffoni.
1: Buongiorno.
2: Possiamo anticipare noi qualche volta?
1: Mettendo saluto, Bretti. Beh, facci salutare, poi salutiamo.
2: E buongiorno a Paolo Cicconi.
1: Salutiamo.
2: Buongiorno a Rita Piccioni.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a Stacchiotti che è ricoverato.
1: Pure, prese.
2: Poi buongiorno a Max Rastelli.
1: Ancora no. Buongiorno a Rita Ranalli,
2: sì.
1: Buongiorno a Manuela Marchetti,
2: sì.
1: Buongiorno a Silvana Di Gianvittorio, buongiorno a Miriam Santuomo e buongiorno
2: da Castelnuovo
1: a Luigi Ianni.
2: Ma che si fa a Castelnuovo? Torna, sta casa aspetta a te.
1: Luigi Ianni, buon carnevale.
2: Tu la conosci Miriam, la Santuomo?
1: Di vista, sì, sì, sì.
2: Conosci?
1: Vedo la foto qua, sì, sì.
2: C'è la foto?
1: Sì, su saluto.
2: È la sorella del dottor Santuomo, ti ricordi? Poi anche consigliere comunale.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Che il papà lavorava, ma questo purtroppo lavorava il papà.
1: No.
2: All'azienda, quando ci stava il famoso grande rimpianto,
1: metti un soggetto.
2: Quando c'era il famoso golf bar,
1: sì, me lo ricordo.
2: Lui stava là e faceva parte dell'azienda di soggiorno. E stava pure quando c'era qui, giustamente, un punto di informazione che la gente arrivava con i postali, con i treni, scendeva, c'era qualcuno che informava. Ma va da Grimi e dice, vabbè,
1: già quando senti il dialetto di Grimi, dice, dove sono venuto Giulianova?
2: Questo parla tutti
1: questo parla di suo. Buongiorno a Alfredo Federico.
2: Ci voleva un punto, non l'hanno fatto un punto.
1: Roseto.
2: Vabbè.
1: Roseto. Elezione. Il PD apre ai civici moderati.
2: Il PD se ne deve andare da Notaresco, non che apre.
1: Calcio Serie
2: d'accordo?
1: C. Sì.
2: Beh, come ci stia con Fusenio di Vannacci?
1: Beh, come ci sta lo Fusenio di Vannacci?
2: Alla fine, però... l'elemento è uguale. Se ci sta, vuol dire che è uguale. Scusa.
1: Vabbè, andiamo avanti. Non le fa parlare di queste persone.
2: No, perché ma... prima parlavamo del povero quello di prima, che era famoso perché portava le scarpe più improbabili del mondo, il precedente. E qua si è superato di gran lunga. Vabbè.
1: Calcio Serie C.
2: Auguri,
1: il Pineto.
2: Lo dico perché tra poco se ne parla.
1: Cade in casa, la Ternana cala il Tris.
2: Ogni volta che dice che fa i playoff, perde. E sono 0-3 con la Ternana.
1: Vedi, io penso sempre invece a salvarci e poi dopo.
2: Il gioco verrà. Vabbè.
1: La legge sull'acqua, il convegno, Pichetto Fratin promuove la riforma, un modello, il ministro a Pescara per l'evento sul taglio dei gestori del servizio idrico.
2: Quando cade il ronzo che è l'unico che funziona.
1: E tutto pronto, dice Sospiri, entro primavera il firmatario della legge, l'alternativa sono i privati ma non li vogliamo, che minacciano i privati quando non è tutto. Poi motivo Teramo sta in ampio recupero, sì. Soprattutto i bilanci sono sani, quindi non vediamo dove dovrebbero venire i privati qua da noi, insomma. Vabbè, ed è l'unico posto dove avrebbero gol a venire, perché c'è l'acqua, da voi l'acqua ci sta, quindi è ovvio che non verranno. E allora vabbè, dai, tanto Teramo continua ad essere rilevante. E oggi il consiglio regionale torna in aula, prima seduta dell'anno.
2: Ogni tanto lo fanno, c'è la prima seduta dell'anno a febbraio.
1: Quando
2: piega i soldi?
1: Sudore.
2: Quando piega i soldi?
1: 13.
2: 7.000, 8.000.
1: No, 8 e 9 netti, poi 13
2: no,
1: con i bonus. 8 e 9 netti, più 13, fino a 13 con i bonus e le cose.
2: E noi siamo famosi per non eleggere nessun
1: Giuliese mai.
2: Complimenti.
1: Interpellanze sull'attacco hacker all'ASL Aquilana e fondi per la montagna,
2: cioè per i borghi.
1: L'attacco hacker all'ASL è successo l'anno scorso, di
2: io
1: questi
2: non
1: giorni
2: mai sentito come quest'anno parlare di borghi, eh? non ci può stare
1: il treno del
2: stai,
1: ma no, è bello starci una giornata,
2: ogni tanto fa la gita.
1: Secondo me prima o poi cala, i montagni ci monti.
2: Perché ci va? No, cala, rimangono.
1: Ci sarà la fila per picchiarci fuori.
2: Sì, ma rimangono.
1: Tutte le categorie.
2: Anche ecclesiastico,
1: Sì, soprattutto. Allora.
2: No, perché ho visto un'altra cosa del Vaticano, c'è un cardinale che ha detto che Bergoglio era troppo avanti, bisogna tornare.
1: Beh, sì, beh,
2: ovviamente.
1: Andiamo avanti. Allora, poi.
2: Oh.
1: Salute e assistenza, l'intervista.

0: di 30 mesi per un esame e i manager ASL ricevono premi.
1: Pure di Giosia, perché quello gli contestano il...
0: Credo che si debba approvare prima il piano aziendale, però penso sì, sì. Protezione civile, caso straordinario, i sindacati denunciano tagli al personale per scaricare difficoltà organizzative.
1: Sì, non leggere tutto.
0: Un disastro. Generale va dal dentista pure oggi?
1: L'abbiamo letto, però Verrocchia, se Verrocchia torna.
0: Verrocchia.
1: Che insiste nel dire che non giustifica la violenza.
0: Assessore quindi... di Pescina fa dietro fronte dopo il commento social contro i manifestanti anti-olimpiadi.
1: Invece il sindaco ha fatto pure lui il marciniere, non si dimette.
0: No, doppia marciniere. Inversioni a uno.
1: Ci facciamo parlare un po' di questa città, di tutto il paese di cui nessuno parla. E ci facciamo notare per questo.
0: Scontri a Torino, politica divisa all'Aquila, la maggioranza doppia morale della sindaco. Scusa, ma Torino. L'Aquila.
1: Senti, ma fammi capire, veramente oggi, lo voglio ricapire, è oggi la prima seduta del Consiglio regionale dell'anno?
0: Sì, sì, sì.
1: Il 17 febbraio.
0: Che problemi ci abbiamo in Abruzzo che questi devono riunire? D'altronde è giusto, no?
1: Ci sono sempre i gerenti.
0: Abruzzo, poi ti diranno, ma ci sono le commissioni, andiamo sempre, due o tre settimane. Abruzzo, una finestra sui minori, affido, adozioni, accoglienza, un appello per le famiglie, ora c'è bisogno di voi.
1: Un passaggetto piccolino sulla famiglia del Bosco,
0: ancora no, può essere che poi ce lo staccano di là. Quindi questo non lo leggiamo perché è giusto.
1: L'abbiamo già letto in pratica.
0: Sì, sì, sì.
1: Giovannacci vuole altre persone, ci vuoi andare tu?
0: No.
1: Poi cerca soldati.
0: Soldati.
1: E tu li fatti militare?
0: No,
1: allora niente.
0: Non posso.
1: Io voglio l'età.
0: Economia d'Abruzzo, ecco. Il problema del credito, Pomilio, serve carburante alle piccole e medie imprese.
1: Perché ti ricordi ieri c'era l'articolo in cui diceva che erano state date questi fondi, ma le piccole imprese, quelle che hanno più bisogno.
0: Certo. Senza, senza sportelli bancari il 61% dei comuni. No, ti ricordi quante banche ci sono? 18, 19.
1: Poi calò tutto. Poi un boom terribile.
0: 19 banche.
1: 19 banche, sì.
0: Referendum sulla giustizia, nuova bufera, il ministero alla NMM, chi finanzia il comitato del no?
1: Perché lo vuole sapere?
0: Non ho capito. Meloni è tornata a Niscemi, a sorpresa, 150 milioni per le case. A distanza di 18 giorni la premier ha di nuovo visitato la città colpita dalla frana. Le sue parole alla comunità, la sicurezza è la priorità, non vanno forzati i tempi.
1: Bene.
0: Andiamo avanti. Le crisi internazionali.
1: Meloni ha aderito, ma guarda chi ci manda.
0: Schiera Tajani alla riunione del board.
1: Ci va là, va.
0: Secondo la premier il tavolo per affrontare il futuro di Gaza oggi è quello. Il centro-sinistra si compatta contro la partecipazione e dice che non va legittimato.
1: La Costituzione impedisce l'ingresso proprio dentro, però da fuori.
0: Senza un voto parlamentare.
1: Però puoi guardare fuori.
0: La finestra?
1: Apre.
0: L'Iran apre all'ispezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Nucleare.
1: Mosca respinge le accuse sulla morte di
0: Navalny.
1: Invece
0: ci sono prime di fondamento.
1: Invece è stato scoperto che è un veleno originale, quella rana. Che
0: rana freccia, della rana freccia del Sud America.
1: La Russia, quella l'hanno importata, questa rana freccia, ci sono con questi, ci facciamo morire.
0: Sì, perché è originale del Sud America.
1: Esatto.
0: Berlino attacca Parigi sulla difesa per il ministro Vadepul, va troppo poco per la tutela della sovranità, fa troppo poco per la tutela della sovranità europea. Parigi.
1: Sembra quello che sa di più, da fare di più.
0: Sì, loro in Inghilterra invece che c'hanno la bomba nucleare ci fanno ombrello. Quindi.
1: Bimbo, in attesa di un cuore, questa è una cosa tutta della mala sanità al massimo. L'ospedale chiama i rinforzi, consulto con esperti italiani. Ma come gliel'hanno trasportato questo cuore?
0: Non si capisce, con la busta della spesa.
1: La cosa terribile. Certo.
0: Roma scende in campo su Kranz, iniziativa della Procura Capitolina, disposta a una consulenza medico legale.
1: Non fate niente voi, fate fare quelli del nord.
0: Allora, il giallo di Bordighera, lividi e traumi sulla piccola Bea, arrivano le prime risposte dell'autopsia sulla causa della morte. Andiamo avanti.
1: Siamo a Abruzzo.
0: No, i posti di lavoro.
1: Richiesti commessi, dimmi se puoi fare.
0: Sì, posso fare.
1: Al detto alla logistica
0: pure,
1: sì.
0: No.
1: Personale per hotel
0: dipende da quale
1: però puoi adottare invece informatici
0: no
1: non
0: sono
1: Europa,
0: così professionalizzato
1: non lo puoi fare
0: non lo so fare no. sono un esame.
1: Però ci sono altre due pagine di
0: sì. Poi, benzinai.
1: No, guarda, se tu leggi, praticamente si cerca tutto.
0: Lo trovi, ma
1: cioè, perché si cerca tutto, guarda un po', non quelli titoli principali, benzinai, carpendieri e badanti. Ma se tu leggi, cerca, vai, diri, tutto c'è lì.

0: Tutto,
1: quindi
0: tutto.
1: Volendo, se vuoi fatica, forse lo si
0: trovo,
1: trova,
0: lo trovo.
1: Forse.
0: Oh. Il personaggio, l'ambasciatore Serra, non c'è Europa senza identità, comuni e cultura.
1: Pare cosa?
0: Che è?
1: Il
0: diplomatico insignito a Pescina con il premio internazionale Mazzarino, così si rinnova il rapporto con la Francia, instaurato a cardinale abruzzese. Teramo, la strage sul lavoro a Firenze. Il mio pensiero va sempre alle vittime. L'amministratore giudiziario dell'RDB, vi ho fatto 101 assunzioni. Il personale ha sempre collaborato per la verità. Andiamo avanti. Scoperti furbetti dei pass dei disabili. La polizia locale denuncia un nucleo familiare che usava fotocopie di un permesso e il contrassegno di un parente morto.
1: Non si poteva fare. Oh, sanità ancora.
0: Pronto soccorso sovraffollato, 12 posti letto, 12 posti letto in attesa del reparto.
1: Oh, intanto inauguriamo una cosa in inglese. Che cosa abbiamo inaugurato in inglese? Sopra. Inaugurata
0: l'admission room, cioè quella dove ti mettono a decantare prima di entrare in reparto. Admission.
1: Mi speriamo che non possa succedere niente, no, dove sto? All'admission. No. Ho visto.
0: Allora.
1: Hai fatto lo sciopero contro?
0: Sì, vabbè, piacere.
1: Vai.
0: Per forza, tre volte all'anno vado.
1: Auto elettriche, arrivano le nuove colonnine. A Bellante però, mica ovunque.
0: A Castiglione Messere Mondo invece arrivano 5 nuove telecamere.
1: Niente a che fare con noi, che ne abbiamo 105.
0: Mutati smutanti, quello è piccolo.
1: 105 ne abbiamo noi. Però non riescono a prendere mai un fatto che succede. Ma qua può essere? Mai!
0: Questo non te lo dicono, che ne siti, può essere pure che lo vedono.
1: Ma quello una volta scoperto dalle telecamere.
2: Sono indagini,
1: mai. Mai.
0: Vabbè, che ne sai, non lo sai, non lo puoi sapere, non te lo dico.
1: Lo sappiamo. Vabbè.
0: Le nomine ai programmi, zooprofilattico, c'è il nuovo consiglio di amministrazione, è il progetto del secondo lotto. Rapina con narcotico, nuove indagini a Montefino, e poi scherma storica, Fichera,
1: la bella Fichera.
0: Podio.
1: Provinciali
0: verso le elezioni,
1: come sai siamo fuori perché costa niente, non si va e nessuno è andato. Vabbè,
0: provinciali in corsa, aspiranti consiglieri divisi in 4 liste. Azioni si presenta da sola, D'Angelo punta sul
1: voti,
0: suo
1: voti,
0: gruppo
1: voti.
0: Nel centrodestra 3 uscenti, nomi nuovi nel centro-sinistra.
1: C'è quello che ha come riferimento, sai, sì,
0: Calenda. No, e Sottanelli
1: qua che è contro il quarto lotto.
0: E noi aspettiamo con ansia le prossime elezioni dove Sottanelli sarà
1: dei voti,
0: speriamo che venga a trovarci.
1: 2029, però abbiamo fatto un pezzo sul 2029,
0: visto,
1: ci sono notizie.
0: Ho visto pedone morto, automobilista assolto, prosegue il processo per omicidio stradale. Santomero, colpo di scena in consiglio, ospedale, c'è un dubbio sulla proprietà. Il consigliere di opposizione De Ascanis, una sentenza di 20 anni fa, ha cancellato il passaggio dal comune alla ASL. Poi parcheggi ai privati per 23 anni, l'opposizione dice nessuna utilità, Tortoreto scontro sulla piazza da riqualificare. Oggi le sfilate dei carri e i gruppi mascherati
1: a
0: Martin Sicuri e a Santomero, Sant'Egidio.
1: Sant'Egidio, sì, vabbè.
0: Territorio, i nuovi assetti possibili, siamo a Giulianova, spunta la fusione con Mociano, maxi comune forte e incisivo.
1: Leggiamo
0: l'idea parte da evoluzione l'idea parte da evoluzione sostenibile, con 33.000 abitanti sarebbe il secondo centro provinciale. Contiguità territoriale e dimensioni favoriscono l'unione, servizi ed economie sono complementari.
1: Intanto noi alcuni servizi nostri li abbiamo già mandati noi a Mociano,
0: sì,
1: come la stazione dei bus, la dogana della Ranalli, che ricordiamo sempre, data senza motivo là. E abbiamo mandato già qualcosa e poi. Però abbiamo l'ospedale.
0: Sul lungomare.
1: Mastrilli prepara una sua lista. Eccolo qua, ma grande Mastrilli, perché dice: non è vero che sto con Costantini, devo cominciare a preparare, perché mo è senza lista. Appunto, quindi è libero, dice, ma non per me, perché io ormai ho dato tanto, però voglio trovare già da adesso quelli che sono in grado di poter fare una lista e vincere anche le elezioni del 2029. Nel frattempo lo fa anche il dottor professore, sì, perché è laureato, di Massimo Antonio, che ha riunito i suoi, e le cose sono due. Dice, avete deciso, dobbiamo trovare un candidato al di fuori dei soliti nomi, quindi anche lui si mette fuori. Se invece volete mettere uno dei nomi, allora facciamo le primarie, come l'altra volta, perché chi vende più voti diventa candidato.
0: Quindi andranno divisi questa volta?
1: Beh, non lo so che cosa vogliono. Al momento non c'è questa unità di intenti, perché sono in ritardo, e secondo me devono cominciare loro prima di Mastrilli. Già si deve sapere qualcosa, va bene?
0: Corteo di carnevale, oggi al paese sfilano carri allegorici e gruppi in maschera dei sei quartieri. La partenza alle 15.
1: Grazie, paniche pronto. Poi la tua sorellina ha fatto una cosa lì.
0: Cibo, farmaci, unità di strada per il sostegno ai più poveri.
1: E questa è l'Albania.
0: Unione dei comuni, Terre del Sole.
1: L'ha fatta l'Albania.
0: Vabbè, brava.
1: È brava?
0: Brava. Andiamo avanti. Il PD apre i civici moderati per il voto, la segretaria Ferretti, la coalizione va allargata, pronte al dialogo anche con il gruppo dell'ex assessore Recchiuti. Borsacchio, mai contestato il documento, le guide e Ciancaione replicano a Pavone, contrari alla procedura ma non al piano naturalistico. Erosione, i balneatori rilanciano l'allarme a Silvi, la mareggiata divora la costa nord.
1: Conosci qualcuno lì?
0: Sì.
1: Dei balneari di Silvi?
0: Sì. Domattina ci vediamo tutti
1: quanti. Quando?
0: Domattina alle 10.
1: Domani?
0: A Pineto.
1: Tu vai?
0: Sì, per parlare di tutti i problemi delle ordinanze, quindi ci saranno tutti i balneari dell'associazione della costa.
1: Posso fare un pezzo?
0: No. No, perché torno tardi, quindi devo...
1: No, la seconda cosa l'ho capita, sì, ma ti puoi avviare lo stesso, anche il giorno dopo.
0: Ah, poi vediamo.
1: Parco Marino.
0: Avviso per il CDA, Pineto, pubblicato il bando per designare i rappresentanti degli ambientalisti. Poi, danneggiata la pensilina di un bus a Silvi, andiamo avanti.
1: Posto, luogo, dove si divertono i maiali.
0: Strollo.
1: Porco giochi. Vabbè, vai là.
0: Pescara, travolse un ciclista, gli ho fatto la stessa battuta, e fuggì in auto, due vigili a processo per il pirata. Furti a raffica nelle case, scattano le ronde.
1: Ti ricordi Buiani, le ronde? La presentazione
0: lo spray al peperoncino.
1: È lo spray al peperoncino, è scomparso.
0: Io l'ho rivisto la settimana scorsa.
1: Che corre ancora, mentre
0: no,
1: corre.
0: No, sta passeggio.
1: Camminava normale,
0: sì.
1: Sui Buiani, con l'avvocato Aliano.
0: Non lo so se c'è l'avvocato.
1: Quello che fece il ricorso.
0: Ah, no,
1: poi il ricorso venne improvvisamente cancellato. Come mai tutto ciò?
0: No.
1: No, perché lui pensava, così ha detto, che se vinceva il ricorso diventava lui sindaco. Invece no, si rivotava. E quindi era una cosa inutile, quindi al rispetto. Perché pare che la Lega lo abbandonò lì. Chissà con chi starà, mo? Ma so, appena l'ingordi con chi stai?
0: Da solo.
1: Ma no.
0: Farindola, 5 colpi denunciati nell'ultima settimana e diversi non andati a segno.
1: Mi ricordo.
0: La...
1: Chi fa? Prendere il peperoncino tra le proposte al Cursa. Cursa gremito, eh?
0: Sì, sì. Vabbè, è periodo che la Lega prendeva il 35. La strada appena rifatta.
1: Anche l'Annunziata, anche le case popolari, la Lega ha votato quello. Che sono l'opposto di quelle che gli votavano, eh? Che lì da quel giorno?
0: L'Italia,
1: sì, vabbè, allora datemi il meglio all'Annunziata. 3.600 voti.
0: La strada appena rifatta, il comune stanzia 324.000 euro per rimettere a nuovo il corso. Questo succede a
1: Farindola.
0: Montesilvano.
1: Vabbè,
0: no, Montesilvano.
1: Preso Farindola.
0: L'Aquila, movida violenta. Cosa come la movida?
1: Bottigliate in discoteca.
0: Due le denunce. Incidente in Albania, chiesta la perizia, siamo al processo
1: italiano.
0: Sì, sì. E poi a Giada la mascherina d'argento a Sulmona.
1: Oh, quasi vota, intanto Tollo va con l'auto e il carburante del comune agli eventi sul vino, sindaco sotto accusa. Se andava invece a un altro tipo di evento si poteva andare, no, non doveva andare a nessun tipo di evento.
0: La procura addirittura chiede il processo per Radica, denunciato dai consiglieri di opposizione, era nei guai per il reato di peculato.
1: E non può andare là col vino, era le cose più importanti.
0: Ma perché dal 21 al 23 ha partecipato alle iniziative dell'associazione da lui presieduta, quindi quelle del vino,
1: quindi
0: utilizzando la Fiat Panda del municipio, quindi pure facendo una brutta figura con la Panda.
1: Con la Panda.
0: Guarda
1: sotto
0: Legnini,
1: piano piano,
0: cioè, passo avanti verso, quindi non è candidato, non passo è... avanti verso la candidatura.
1: I favoriti ce l'ho adesso, come ben
0: primo
1: sappiamo.
0: Vertice di coalizione in comune, c'è già il suo ok per lavorare al programma elettorale,
1: che è un'altra cosa.
0: Sì, perché chi lo appoggio quel programma
1: di... poi Giovanotti torna a Montesilvano, qui una nuova grande festa dopo quello di Vastoli.
0: Il cantante ha incontrato il pubblico dopo i sopralluoghi per il live di L'Arca di Lorè. l'arca di Roberto.
1: Si chiama l'arca di Roberto. Fantasia.
0: L'invito di Giova ai residenti, spero che facciate subito una riunione di condominio perché voglio vedervi tutti con gli striscioni.
1: Vabbè, che vuoi tu? Mo?
0: Niente.
1: Tu c'hai biondi
0: una
1: e
0: iattura.
1: E D'Alessio. Allora,
0: vabbè.
1: No, ti voglio ricordare che non è che rimani senza, eh.
0: C'ho divano con la longhette e c'ho pure il letto.
1: C'è pure quello bravo, quel chitarrista internazionale. Sì, vabbè, non mi ricordo mai il nome. Comunque.
0: Allora, è morto.
1: Vabbè,
0: ieri sera ha fatto la parte terza, Il Padrino, dove lui non ha partecipato alle prime due.
1: Perché stava male?
0: Non lo so. Da Il Padrino ad Apocalypse Now, tanti ruoli indimenticabili, fino all'Oscar del 1984. Addio alla leggenda Duval. Stark conquistò Coppola.
1: Quelli bravi, ogni tanto. 95 anni, eh?
0: Sport, Olimpiadi invernali, la 23esima medaglia azzurra, impresa Tabanelli e bronzo nel Big Air. La 18enne ha gareggiato dopo la lesione del crociato di 3 mesi fa.
1: Che dolore.
0: Rabbia Fontana finisce solo quarta nei 1000 metri.
1: Quindi niente podio.
0: No, le quarta. Brignone lascia tutti in sospeso, ho bisogno di staccare un po'.
1: Me ne avevo di tutto.
0: 2 ore.
1: E fa la fame.
0: Champions League, i playoff, Juve, missione Galatasaray, l'Atalanta sfida il Borussia.
1: Dortmund?
0: Sì. L'arbitro La Penna sporge denuncia. Il fischietto ha ricevuto minacce di morte sui social. Marotta punzecchia la Juve.
1: La questura gli ha detto.
0: Chi ha detto?
1: Non uscire di casa addirittura.
0: Per un po', no.
1: Ho capito, ma la colpa è di Rocchi. Rocchi stava a vedere l'arbitro. Feliciani stava a vedere. Cioè Feliciani, arbitro di Serie A. E il povero Di Martino fatto fuori in maniera sconsiderata. Che però anche lui, Marcozzi, poi ti dirò quello che succede, l'ha fatto fuori anche dal bar e non mi chiama per fare le rivelazioni. Perché?
0: Non lo so.
1: Sei rimasto nel gruppo, nella cricca.
0: Non lo so.
1: Sì.
0: Si dice cricca. Così dice. Negativo cricca.
1: C'è un complesso musicale.
0: Nell'area.
1: Negli anni 60, qui io spesso mi ispiro, c'è un complesso musicale che si chiama La Cricca.
0: Ah. Che poi si è sciolto disperatamente.
1: Anche il pezzo, il surf delle mattonelle.
0: Culo.
1: Ma lo canto?
0: No,
1: è una minaccia.
0: Sì. Sì, tennis, esordio vincente per l'azzurro. Sinner batte Makač senza problemi a Doha.
1: Benissimo.
0: Sarà Makač.
1: Allora, ecco qua.
0: Pescara, ora inizia la risalita, ma Desplans preoccupa.
1: A proposito, è stato esonerato l'allenatore dell'Avellino che ha perso in casa col Pescara, Biancolino. Sì.
0: Il Delfino ha ritrovato fiducia e punta il Venezia, il portiere rischia lo stop.
1: Sai dove sta il Venezia? Primo in classifica.
0: Ma però cominciano a risalire, c'è tempo.
1: Sì, per andare a Venezia bisogna risalire.
0: Si salvi chi può, ciclo durissimo per Gorgone. Alle porte 3 banchi di prova terribili per i biancazzurri con le sfide contro Venezia, Palermo e Frosinone.
1: Un dietro l'altro sta in classifica, sì.
0: Però inizia la risalita. Serie C, girone B, il Pineto non si rialza, terzo KO di fila. Andiamo
1: avanti. Ha detto Tisci, ha confermato, ha detto una cosa.
0: Che ha detto Tisci?
1: Tisci ha detto una cosa.
0: Ho abbracciato tutti a fine gara.
1: Perdete o no?
0: Bravo. Quello perché ci sta il posto là, quindi ci
1: qualcosa
0: mettiamo.
1: Qualcosa che ci mettiamo. Sì.
0: Lei che dice? Ho abbracciato tutti.
1: Oh, Teramo, Amuleto Carpani, segna soltanto gol pesante.
0: Giulianova è cinico ma poco bello.
1: Quello
0: significa cinico, però.
1: E l'abbiamo detto.
0: Giallo Rosso.
1: I titoli non sono miei.
0: Il giallo, quindi continua la tradizione che non li fai tu i titoli. Perché?
1: Sì, al Messaggero sì, qua no. Sono molto più bravi di questi.
0: Giallo Rossi si sono sbloccati fino. Più modesti.
1: Più modesti.
0: I giallo Rossi si sono sbloccati fuori casa pur non esprimendo un buon gioco.
1: Serve il posto per Guerriero, eh? Perché pare che già è New York, da quello che ho capito, eh?
0: Beh, quello se lo prenderà il posto.
1: Beh.
0: Quante mezze partite faranno un po' di giocatori secondo me? Chieti, la salvezza ora passa dagli scontri diretti. Dopo il ciclo terribile, i teatini avranno 5 sfide delicate da vincere per avvicinare i play-out.
1: Siamo anche noi? Non credo che arriviamo a Chieti. No, tra le 5 no.
0: No.
1: Non lo so.
0: Santi Rocco prende per mano Lanciano, eccellenza, il bomber sempre più decisivo. Domani gli ottavi di Coppa per la Folgore.
1: Ma vogliamo leggere la spalla che ci interessa?
0: Mantini traccia la rotta, L'Aquila ora serve grinta, i tifosi applaudono il tecnico chianese all'esordio.
1: Ovviamente venne applaudito anche Fucile all'esordio.
0: Beh,
1: perché
0: certo. Normalmente per un po' di tutti all'esordio.
1: E ricordiamo che domenica ci sta appunto Giulianova l'Aquila, che non è affatto facile, quindi attenzione, con calma, per niente fa, perché hanno un attacco tremendo, anche se ci manca Banegas, che è andato a Fasano e ha perso 2-3-0, ma comunque capita.
0: Allora, Roseto, Harrison scalpita e mette nel mirino Ruvo, domenica al Palamaggetti a porte chiuse per squalifica. Arrivano i pugliesi del tecnico pescarese Raiola, la guardia biancazzurra si prepara all'esordio.
1: La guardia è un ruolo.
0: Un ruolo, sì, lo so.
1: Non è che ci sta la movida, no?
0: Abruzzo, siamo al messaggero.
1: Ah, no, io non lo leggo, il primo lo leggi tu.
0: Traumatizzati i bimbi di Katrina e Nathan alla relazione del legale della coppia per chiedere il ricongiungimento.
1: Beh, allora, a Bussi c'è il primo nido comunale e ci sono già 11 iscritti in prima pagina.
0: Bravi a Bussi.
1: In prima pagina.
0: Ah, beh, bravo, il primo nido comunale della storia, lo metti in prima pagina, lo metti.
1: A Bussi.
0: Ah, bravo.
1: Roccaraso, la disco non ha i permessi, scatta la maxi multa, sospeso il Valentino. A Giulianova ci stava il Valentino,
0: un po' dappertutto c'è stato un Valentino, ma...
1: via Veneto stava, per alcune irregolarità. Sanzione da 30.000 euro ordinata alla regolarizzazione del locale. Invece Civitella Casanova, la chiesa è stata lesionata dal sisma, ma 17 anni fa. Il sindaco dopo 17 anni annuncia la gara d'appalto.
0: Perché probabilmente prima hanno pensato alle case.
1: Evidentemente all'Aquila non l'avrebbero permesso.
0: L'allarme dei balneari a Pescara: il mare sta divorando spiagge e stabilimenti.
1: Non era Silvi?
0: Vabbè, ma tu, vedi, questo mi sa che è Silvi, sì. Sì, però vabbè. 5 furti in 48 ore e allarme tra i residenti a Sulmona.
1: Ovviamente cronaca di nera a Sulmona, cronaca nera a Sulmona.
0: L'Aquila entra col coltello in ospedale, volete che lo usi per farmi visitare?
1: Che sindo no. Beh, credo che l'abbiano visitato velocemente.
0: Immagino. Il confronto acqua va migliorata l'efficienza della rete a Pescara.
1: A Pescara e a Chieti.
0: Teramo, pronto soccorso, un piano per facilitare le attese.
1: Poi si vedrà.
0: Soppalco, Lorenzo Cherubini, già iniziata l'attesa per il concerto del 12 agosto.
1: Che ha fatto l'articolo?
0: Oggi libereremo. Squartecchia. Serie B, Delfino ancora vivo, inizia la scalata per la salvezza.
1: Invece Pineto crolla.
0: Pineto crolla, scivola in classifica, la Ternana passa 3-0. C'è da dire che Pineto è salvo, Pescara invece...
1: Siamo ultimo.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Ma stanno in serie diverse.
0: Il futuro del sistema idrico e il ministro Pichetto: vanno ridotte le perdite. Per il titolare del Dicastero... Perché l'acqua calda. Per il titolare del Dicastero l'obiettivo è ridurre i gestori e fare più investimenti. La relazione fra le perdite e ridurre i gestori e fare più investimenti, forse solo con fare più investimenti. Marsiglio, in Abruzzo l'acqua c'è, ma il servizio non è ancora efficiente.
1: Partiamo, sì.
0: Ecco appunto. Treno del ricordo tappa a Pescara, domani il convoglio sarà all'Aquila.
1: Qua no?
0: Pescara, le mareggiate fanno paura, chalet, spiagge a rischio. Padovano, in questi giorni ne è prevista un'altra.
1: Fai meteorologico
0: pure, sì, quel fa un po' di tutto ormai. Di grande intensità sull'Adriatico, tanti episodi simili. Preoccupazione tra i balneari già colpiti in passato: il mare risucchia la sabbia, così l'Arenile scompare.
1: Ecco, sempre fatto così.
0: Sì.
1: Ma Silvi è ignorato?
0: Le dune come trincea naturale, facciamo come la Romagna. Il vice sindaco di Francavilla, Williams Marinelli.
1: Sì, famosissimo.
0: Famosissimo perché si chiama Williams, l'unico a Francavilla che si chiama Williams. Queste barriere salvano
1: perché?
0: Gli stabilimenti.
1: Perché con la S finale? Con la S finale perché?
0: Perché come le sigarette, quello gli ha portato il pacchetto.
1: Come si chiama? Così inglese.
0: Williams. No, quello è genitivo Sassa.
1: È quel genitivo,
0: ma non
1: Sassa,
0: è. Non
1: arredi.
0: Arredi.
1: Made in Abruzzo.
0: Made in Abruzzo allo Spaceport America, hub per voli suborbitali. Vincenzo Pale. Oh, aspetta, però. Fermo.
1: Non me ne vado. No?
0: Poteva farlo Dom Serafini tranquillamente. Vincenzo Patriarca, falegname di 79 anni, racconta la crescita della sua azienda. L'artigianato italiano parla una lingua universale. Se lavori bene, ti capiscono tutti. Il primo nido comunale aperto nel paese di Bussi, inaugurato nel plesso scolastico che ospita le classi fino alle medie. Chiesa madre lesionata dal sisma, 17 anni fa il sindaco finalmente la gara d'appalto. L'Aquila, volete che usi il coltello per farmi visitare? Paura,
1: sì.
0: Al pronto soccorso.
1: Prendi.
0: Una donna di 32 anni crea scompiglio, voleva essere sottoposta a visita psichiatrica. Assunta, come ha detto una frase quella, mica gli hanno fatto la visita, presa. Alla risposta che lo specialista fosse occupato, ha estratto la lama e ha minacciato un'infermiera. Ha investito e ucciso il fratello, Davide Lanciani rischia l'ergastolo.
1: Ambasciatori della cultura, già 320 formati, nuovi corsi.
0: L'obiettivo
1: però
0: fornire...
1: Qualcuno dice che bisogna rimettere, perché non è, cioè, non è quello che ci si aspetta, è molto bravo, però dice che deve essere messo terzino.
0: Ma chi?
1: Esposito. E che allora non
0: dice...
1: Quando non mi piace cambio discorso, ecco perché quando voi mi accusate che sto facendo un'altra domanda mentre quello risponde, vuol dire che l'interlocutore non mi sta soddisfacendo con la risposta.
0: Ma non sei tu il metro della soddisfazione,
1: sì,
0: però.
1: Sì, no. Conosco.
0: Poliziotti abruzzesi picchiati a Torino e bagarre in consiglio comunale all'Aquila. Trovatela voi la fil rouge.
1: È il primo a essere per il futuro, ho la notizia, ad essere per vedere il prolungamento del contratto è Esposito. Come vedi, si parla veramente che si parla futuro già.
0: Ma certo,
1: a quota 35. Per sapere che almeno un altro anno Guerriero giocherà.
0: Ecco.
1: Perché abbiamo fatto i conti, quel fatto il 2005, il 2007, ma in netta difficoltà,
0: Chi è?
1: È Guerriero. Deve giocare Willermott per giocare anche lui. Un casotto,
0: Roccaraso, chiuso la Prescai, lavoro nero e irregolarità. Non autorizzata la struttura Valentino, zoom sul piano antincendio e le vie di fuga. Attenti alla truffa della finta multa, il sindaco di Trasacco invia una circolare.
1: Dai, è veloce però, su.
0: Capito però.
1: Gli studenti in aeroporto per diventare futuri piloti, due pescato. Colonne, qua.
0: E due colonne ha fatto, uno e due, la mezzo ci ho messo di tutto.
1: No, è su.
0: Situazione bene comune, il sondaggio, piano di rilancio ascoltando i cittadini.
1: Oppure questa, si vota.
0: La coalizione punta su Legnini, ma mancano i liberi a sinistra.
1: Già ci manca un pezzo, quindi sempre favorito il centrodestra, poi seguiremo. Quasi vota? A primavera.
0: Lo dovrebbero mettere in testa l'articolo, ma ovviamente non c'è, e quindi non ti so dire, non c'è.
1: Non c'è.
0: Ma non è primavera, non credo, sarà l'anno prossimo.
1: L'anno prossimo?
0: Beh, sì, tutti come gli altri, come Roseto.
1: Vabbè, appunto, Roseto quando è?
0: L'anno prossimo. La casa nel bosco, illegale, i bimbi sono traumatizzati.
1: È stato detto 8 articoli su questo stesso argomento.
0: Vasto, sotto scacco dei ladri, quindi non sono più i lupi, 5 assalti in poche ore.
1: Il sindaco ha cottura il lupo.
0: Andiamo avanti. Teramo, pronto soccorso, le stanze contro il sovraffollamento, inaugurate al Mazzini le admission e di Scherge Room, è il primo in Abruzzo. Di Giosia sulle liste d'attesa, in ballo c'è la mia permanenza qui come direttore generale.
1: Dice che se non risolve il problema se ne va, così ha detto lui. In pratica questa è la fase.
0: Non è ora che va benzina?
1: No.
0: Fusioni, dopo Atri Pineto parte l'idea Giulianova Mociano.
1: Forse di Troia.
0: A rilanciare il movimento Evoluzione Sostenibile, il vice sindaco di Mociano invita alla prudenza, informata la prefettura.
1: Vai avanti.
0: Perché
1: non è prudente? Non lo so perché.
0: All'istituto zooprofilattico, te poi rifacciamo l'assalto?
1: Non lo so. Se lo vuoi leggere, andiamoci, va. Nel finale deve essere. Nel finale credo che sia parlare del sindaco di Mociano.
0: Allora. Per Rossi la priorità è rafforzare ciò che già esiste. Oltre al sociale possiamo mettere insieme protezione civile, polizia municipale, ufficio per la transizione digitale. Prima costruiamo una struttura intercomunale forte e stabile, altrimenti le fusioni a freddo rischiano di non funzionare. Un richiamo alla gravità che riporta il confronto su un terreno pragmatico. Cooperazione prima dell'unificazione formale. Dopo il dibattito acceso tra Adri e Pineto, anche le istruzioni seguono.
1: Prefettura qua sotto, sì.
0: Qualora il percorso dovesse tradursi in una proposta concreta, la prefettura potrebbe essere chiamata in causa per la gestione di eventuali operazioni referendarie delle comunità coinvolte.
1: Io ho capito perché la prefettura.
0: Sì. All'istituto zooprofilattico, laboratorio top in Europa. E poi morto dopo l'investimento, assolto il conducente.
1: L'arca di Lore.
0: Giovanotti spopola a Montesilvano. Poi il delfino è ancora vivo e lotta per la salvezza. La montagna da scalare resta altissima, soprattutto per un delfino. E il percorso da compiere è molto tortuoso. Desplans e Caligara KO oggi gli esami. Ah, di là lo davano per dubbio, qua invece
1: è morto.
0: Teramo, la C passa fuori casa. Il diavolo ora ha all'orizzonte 2 trasferte consecutive. E nelle 10 gare che restano saranno al Bonolis solo 4 volte. Un calendario sulla carta più complicato degli avversari, che in questo momento sono soprattutto i dorici a pari punti.
1: Ci risiamo, c'è un altro pezzo sul terra.
0: Robin Hood, Carpani, il cupido dei tifosi, crolla Pineta, la ternata bassa.
1: Non c'è niente sul Giulianova.
0: No,
1: ma sull'Aquila sì.
0: Sì.
1: Ragazzi, io soffro ancora.
0: Qui hanno fuso già.
1: Una vita sono
0: hanno fuso.
1: Ah, sì.
0: Sono già fuso.
1: Nazionale, una nazionale, non una sigaretta, sono vendate, ci sono ancora sigarette nazionali.
0: Ma pare di no,
1: credo, pacchetto verde che una nave ci stava,
0: non lo so,
1: mai fumato.
0: Il dramma del bambino trapiantato e l'effetto sulle donazioni, cuore bruciato, tutti gli errori. Il medico super testimone ascoltato per 3 ore in procura. Deficit di comunicazioni tra Napoli e Bolzano, la mamma, mio figlio operabile. Schillaci, fidatevi, il sistema funziona.
1: A giudicare da questo no.
0: Fidatevi, non lo dovresti dire.
1: Il commento senza mancurrigo è massima umanità.
0: Ecco. Le miserie del calcio, Roma, la polizia ha la penna, l'arbitro Juventus Inter, resti in casa, minacciato di morte, l'arbitro di Inter, Juve. Il ministero.
1: Per una cosa per quella. Ma si può fare serio?
0: Non è
1: serio. Che paese è quello?
0: Il paese dove votano anche di
1: calcio. Sono sempre critico gli arbitri, ma quello, poveretta, ha visto quello che abbiamo visto tutto noi, cioè che quello l'ha preso per la mano. È il VAR che doveva intervenire, e quindi la coppia di Rocchi che se ne andrà ovviamente.
0: Referendum, scontro, governo Toghe, il ministero
1: di,
0: all'Associazione
1: di
0: Nazionale
1: Martino,
0: Magistrati.
1: Martino, perché non vai a sapere perché non arbitri più, perché ti hanno tolto anche dal VAR, e poi vi comincia a chiamare Martino, perché quando fate le promesse poi dovete parlare, se no va a toccare Feliciani a livello nazionale.
0: Fornisca i nomi di chi finanzia il no. Barbera, se non vincerà il sì non si faranno più riforme. Sgarbi assolto per il quadro di Manetti rubato, e poi super hacker kazako, aiuterò gli 007 italiani.
1: C'è Palmoli come pezzo.
0: La casa nel bosco, i bambini sono traumatizzati. Non ha fatto, ormai è un fatto. Allora,
1: perché non ne voglio far leggere?
0: Soppalco, l'oro olimpico da madre ha valore doppio, le super donne Tabanelli bronzo nel free sky. Rivoluzione Cinecittà tra moda, super eventi e studi con il sold out. E poi il trasloco di Caracalla, l'opera d'estate, tutta al Circo Massimo. Bene.
1: Beh, vediamo un po' chi salutiamo.
0: Dobbiamo salutare, hai ragione, ora.
1: Dai, l'ora che volge al destino.
0: Allora, abbiamo già salutato.
1: Ti intenerisce il corpo.
0: Bella salve. Rita Piccioli, buongiorno. Manuel Archetti, buongiorno. Rita Renali, buongiorno. Paola Cicconi, buongiorno.
1: Gian
0: Vittorio, buongiorno. Perché abbiamo già salutato.
1: E risalutiamoli.
0: Miriam Santuomo, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno. Alfredo Federico,
1: buongiorno. Antonella, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti e felice martedì grasso.
1: Ecco.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno e felice carnevale a tutti. Eugenio Saporosi,
1: buongiorno
0: direttore.
1: Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buon martedì grasso e buon carnevale. Oggi si può mangiare quello che si vuole?
0: Suppongo di sì.
1: Flavio Stacchiotti, anche carciofi. Buongiorno a tutti. Questa si spera sia la settimana buona per tornare a casa.
0: Forza Flavio.
1: A poi che abbiamo?
0: Gaetano Paolini.
1: L'unico modo
0: di fare bene il proprio lavoro e amarlo. Buona giornata e buon lavoro.
1: È ormai andato.
0: Sul lavoro.
1: Il nostro referente per il lavoro abbiamo scelto è Gaetano Paolini, perché tutti la mettono insieme, nessuno parla di lavoro, abbiamo questo ascoltatore che ormai. Ma tu devi andare a vedere, ci porta a vedere l'atelier? Ci porto?
0: Sì.
1: Ti piace tutto? Tutto. È molto bravo.
0: Chiodi Luigi Dana, buongiorno e buon carnevale a tutti.
1: Iole
0: del Re, buondì.
1: Buongiorno. Un po' di più Iole.
0: Giuliana Michelocci, buongiorno a voi. Camillo Di Febo, buongiorno.
1: Dare Canati sempre.
0: Betty Alma, buongiorno a tutti. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Luca Campanella, buongiorno.
1: Sandro Mandani,
0: buongiorno. Loriana Ciccioni, buongiorno.
1: Bene,
0: è il momento di
1: qualche stacco e poi ci collegheremo con Casalena, perché oggi dobbiamo sapere tutto, non che tipo pazzia lui, Andiamo?
2: G-Revolution ti chiama per i saldi invernali con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera-estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G-Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G-Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova. Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Anche quest'anno la Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio aderisce all'iniziativa nazionale del Banco Farmaceutico. Dal 10 al 16 febbraio entra in farmacia e partecipa anche tu. Dona un farmaco a chi ne ha bisogno. I medicinali raccolti saranno devoluti al Dono di Maria di Giulianova per sostenere le famiglie e le persone più indigenti del nostro territorio. Basta poco per aiutare chi è in difficoltà. Dal 10 al 16 febbraio scegli la solidarietà. Farmacia Comunale e Banco Farmaceutico. Insieme, perché la salute è un diritto di tutti. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Voce Casalena? Tu sei la bicicletta, io la biciclettata, tu sei la pista ciclabile, ce l'hai tu su di te?
0: Ho un giardino a casa, sì.
1: Che si parla, benvenuti tutti.
0: Buongiorno!
1: Ma è vero che sei andato ad abitare in un quartiere più elegante? se andate ad abitare alla cosa di Beccaceci a Mociano come sede?
4: Alla, no, la sede, sì, la sede operativa seconda, sì.
1: No, sì, dice, a due ce n'hai, capito?
0: Capito.
1: Due, beh. Quando ci la radio fa
4: trucare sì, ce l'ho a
1: Palace, della,
4: Blue Palace.
1: Visto, si vai, fate carriera quando sei con noi. Vabbè, al pre, buongiorno. Allora, siamo nelle tue mani, il carnevale oggi è quindi uno dei giorni più importanti da dire, da spiegare con calma, vai.
4: Allora, la coda della perturbazione sta sfilando con tutti i suoi peli rimanenti verso sud, quindi significa che il cielo si sta liberando, ma ci lascia, come avevamo detto, la ventilazione da maestrale. Oggi la giornata sarà soleggiata, tra un'ora e due ore riuscirà totalmente il sole, ma avremo la ventilazione da nord-ovest moderata, quindi avremo un carnevale con ventilazione un pochino accentuata.
0: Ma comunque con temperature miti da nord-ovest.
4: Fresco si farà sentire perché il maestrale insomma non porta aria fredda, però è un freddo gentiluomo.
1: Poi, cioè, a Milano non può fare caldo, un freddo caldo sarà.
4: un freddo gentiluomo. Caroselli lo definiva così, il grande Guido Caroselli, un freddo gentiluomo.
1: È morto,
4: è un freddo sopportabile.
1: Questo è morto.
4: Però c'è la ventilazione che insisterà oggi, domani invece si attenua. Domani sarà una giornata totalmente soleggiata, le temperature cresceranno anche in attesa che giovedì e venerdì passa l'ultima perturbazione, perché sarà l'ultima, che porterà delle piogge dal pomeriggio di giovedì 19 fino alla mattinata di venerdì. Piogge di debole, moderata intensità, moderata soprattutto sull'area interna, con la neve però questa volta qua intorno ai 1300-1400 metri. Passa questa perturbazione, poi sabato e domenica cielo sereno, poco nuvoloso, ma soprattutto rimonta l'alta pressione poi nella settimana a venire, quindi insomma la prossima settimana sarà probabilmente dominata interamente dall'alta pressione.
1: Dai, che sarà pure febbraio e marzo.
4: Sì, anche febbraio se n'è andata, e anche quest'anno possiamo dire che la neve la farà l'anno prossimo, ecco. Beh, ormai dal 2017 il leitmotiv è questo. Sarà l'anno prossimo, farà la neve, che ci
1: manca luglio, vediamo luglio senza cimentacchi, dai.
0: Va bene.
4: Lo sport oggi ci sono i turni Champions, quindi la Juventus va a Istanbul col Galatasaray e l'Atalanta gioca a Dortmund contro il Borussia, quindi sono due partite abbastanza difficili. In attesa, vabbè, domani gioca l'Inter con i Lapponi del Bodoglimt.
1: Lo squadrone
4: a meno 10 gradi. La Roma ci ha preso 7 gol qualche anno fa.
1: Ti lo ricordo?
4: 2-3 anni fa.
1: E vabbè, Mourinho sul Viale del Tramonto. Dai, poi?
0: Va bene, Mourinho sul Viale del Tramonto ha detto il direttore. Va bene.
4: Fece la finale poi, però non finale con poco.
0: Va bene, ci aggiorniamo a domattina allora.
1: L'arbitro la penna, ti vuole, l'arbitro la penna.
4: Sì, la penna e la matita.
1: Quello che ha visto, l'arbitro quella ha visto e quella ha fatto, niente di più.
4: Se il VAR funziona.
1: E se dovesse funzionare il VAR, cioè non importa in quale zona del campo, dove la cosa è macroscopica deve intervenire, indipendente. No che metti le limitazioni, qua sì, qua no, così non ci capiscono niente.
4: Infatti, è chiaro che non puoi intervenire per tutto, sulle rimesse laterali.
1: No, è chiaro, però va bene, ma una cosa è grossa quella lì.
4: Su un'espulsione dovrebbe intervenire sempre.
1: Appunto.
4: Sì, esatto.
1: Vabbè, ci sta il VAR, la VAR, ci sta tutto, ci sta dentro quella stanzetta, non importa niente però. Perché chissà,
4: si continuerà a fare errori anche se cambieranno il protocollo.
1: Stanno queste mani e beve, chissà che fanno là dentro, non si sa. Dentro la sala VAR,
4: giocherà 3-7.
1: Sicuramente, sì. Ma comunque pare che siano i giorni contati per Rocchi, che sarà sostituito da Orsato.
4: Ma tanto lì cambierà. Allora, in questo momento abbiamo una classe arbitrale scarsa, perché probabilmente la peggiore degli ultimi 30 anni, perché non c'è un rappresentante di
1: livello, è vero, Doveri, sì, stupendo, con le migliori Manganiello.
4: Doveri forse,
1: ma dov'è la vecchissima guardia? Perciò Inter Juventus,
4: non c'è più niente,
1: cioè la penna, alla penna partite importanti di quel tipo non ne avevano mai fatti fare, perché rischi, ma hanno Doveri e ci mettiamo tranquilli, hanno sempre fatti Inter Juventus Doveri, essendo di Roma fa sempre quelle partite là. Milan-Inter, Inter-Juventus, Inter-Milan, vabbè.
4: Non ha saputo gestire.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie per lui, buona giornata.
4: Grazie.
1: Che fatto la fine? È rimasto un po'?
0: Interdetto. No. Allora. Allora, intanto Anna Maria Ruggeri ci dice che oggi si mangia 7 volte e domani digiuno. Mangiamo oggi e domani, senza problemi, mangiamo più domani.
1: 7 volte, beh, cioè.
0: Allora.
1: Mangiato tu già?
0: Pagina degli auguri, preso il caffè. Pagina sì, degli auguri.
1: Mollato.
0: Hai mollato? Bravo. Ma pagina degli auguri, come sempre, offerta da Marc Caffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo
1: bau, bau.
3: Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marc Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marc Caffè.
6: Marc Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Mmm, che buono è!
6: È Marc Caffè!
1: Allora, buongiorno. San Flaviano. 17 febbraio, San Flaviano. Te lo dice qualcosa? Ti ricordi Flaviano?
0: Sì, me lo ricordo.
1: Lo conosciamo soprattutto per le sue disgrazie. Si
0: disgrazia.
1: Ignorando luogo e data di nascita, sappiamo però che fu ordinato sacerdote a Costantinopoli, qua lo sappiamo, divenendote nel 446 patriarca, cioè capo della più importante sede episcopale dell'impero romano d'Oriente. Dopo il concilio di Efeso scoppiò, ma i problemi sempre quello, scoppiò uno dei più conflitti dottrinali, che all'epoca divisero vescovi, preti, monaci e fedeli, e Flaviano si trovò in mezzo alla bufera. Contro le conclusioni del concilio di Efeso si era posto il
0: monaco Eutiche,
1: che attribuiva a Cristo una sola natura, cioè la teoria del monofisismo. Invece quegli altri anche spirituale. Flaviano, spalleggiato dal Papa, si schierò a difesa della Chiesa, quindi conservatore, e mal gliene incorse perché venne condannato all'esilio in Lidia, dove qualche mese dopo morì. Era il 449. Una leggenda, eccola qua, racconta che il suo corpo venne rinvenuto sulla costa abruzzese dopo il naufragio del naviglio che lo portava verso Ravenna. Comunque sia, Flaviano, detto uomo biondo, è il patrono di Giulianova, perché pare che questo porto abruzzese fosse giù nei pressi del Tordino, e alcune reliquie sono conservate infatti nel Duomo che porta il suo nome di San Flaviano, con due statue, una nuova e una vecchia. Auguri a chi si chiama Flaviano, ti viene in mente Flaviano Montebello,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, eh? Sì, sì.
1: Flavio Stacchiotti, non ricordo, Flaviano, sarà Flaviano, sarà Flaviano, Flavio? Non lo so, vabbè.
0: Allora,
1: martedì 17 febbraio facciamo gli auguri ad Alessandro De Ascanis, con due i,
0: De Ascanis.
1: Ad Alfredo Natale, sai, di Rovere di Teramo.
0: Auguri.
1: Auguri ad Alfredo Pompiti, sai,
0: Pompizi.
1: Pasquale D'Antonio.
0: Auguri.
1: Poi Sara Di Ferdinando.
0: Auguri.
1: Federico Francioni.
0: Auguri.
1: Chi è? Parente? No, Federico, quello è Matteo.
0: Detto Federico?
1: Sì, non lo so. Mauro Sacconi, che
0: auguri.
1: Conosciamo, Milena Dantini,
0: auguri.
1: Yolanda Zitti,
0: auguri.
1: E Sara Raggi.
0: Auguri.
1: Oh, ovviamente poi potete aggiungerlo.
0: Basta, sapete, telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
1: Per mattina a ricevere qualche augurio, perché adesso vi porto a commentare con il mio amico Gabriele tutte le reazioni che ci sono state su un post che riguarda la bicicletta di Giulianova. C'è una proposta di Rossella De Patre, consigliera, sulla pagina Facebook di Radio Giro. Ma sono intervenuti tutti, Canes et Suis, Colto ed Inclita, tutto, neri e bianchi, rossi e neri. Chi ha scritto rosso e nero?
0: Stendhal.
1: Bravo!
0: Stendhal.
1: E tu invece che stai leggendo adesso? Guerra e pace di Tolstoi. Allora, è stata predisposta, su iniziativa della consigliera comunale Rossella De Patre, una proposta progettuale denominata Giulianova in bicicletta. finalizzata a supportare le politiche comunali di riduzione del traffico veicolare, miglioramento dell'accessibilità a luoghi costieri e promozione di soluzioni di mobilità leggera a basso impatto ambientale, in coerenza con le finalità dell'avviso pubblico lotto B. Detto progetto prevede la realizzazione di un sistema di bike sharing mediante infrastrutture leggere, stazioni fisiche opportunamente segnalate e piattaforme digitali di gestione, senza opere edilizie, quindi niente costruzioni permanenti, né allacci alla rete elettrica, al fine di garantire una rapida installazione, la reversibilità degli interventi e la tutela del paesaggio costiero e dell'ambiente.
0: Ma quella che c'è adesso con le bici rosse
1: è questa nuova, una rete di bike sharing, questa è nuova, te l'ha provata dire, vuol dire che è una cosa nuova,
0: è rifinanziato,
1: andiamo avanti, dico, non costa niente al comune. Eccolo qua, il costo complessivo è pari a 100.000, ce l'hai?
0: No.
1: 100.000 euro e corrisponde integralmente al contributo richiesto a valere del fondo economico blu.
0: Economia blu.
1: Benissimo, allora andiamo a vedere come l'hanno commentata. Una alla volta, una alla volta tutti, senza pietà. Dai, comincio.
0: Tutti, sto cercando, aspetta.
1: È quello.
0: Tutti i commenti. Allora, Giuseppe Lombardi, oltretutto un costo di 100.000 euro far circolare le bici che ingombrano i marciapiedi. Forse era meglio con quei soldi sistemare i marciapiedi che continuano a cadere persone anziane.
1: Visualizziamo due risposte. Giuseppe Lombardi, non ho capito l'importo.
0: 100.000 euro.
1: E Francesco Logatti, da quello che ho capito, il comune stanzia quella cifra a quella ditta che mette le bici a noleggio sui marciapiedi.
0: Sì, riprende però da un piano
1: strategico. Enrico Robuffo ha detto che è una bellissima ipotesi progettuale, in armonia con le più moderne linee di sviluppo sostenibile e rispettose dell'ambiente. Gratitudine, a posto. Quindi favorevole. Poi se vediamo lo stesso progetto realizzato a San Benedetto, nessuno
0: restiamo ammirati
1: e torniamo a Giulianova per criticarne la mancata realizzazione. Luca Rapp, in quale pista ciclabile? Ovunque, è stato detto, una rete. Qualcuno risponde con un po' polemico perché quello non si fa, quelle con Ranesco, Villa Pozzoni, Giulianova Centro. Poi Michele Abbondanza, quella già c'è, è ironico, è placcata in oro con foto di animali avicoli con la matita in mano. Andiamo a leggere questi perché sono i nomi che non sono veri, possiamo anche saltare, quindi vai a Monica Monticelli.
0: Sarebbe importante con questa proposta di considerare anche di unire il paese al Lido in modo sicuro e lasciando la macchina a casa.
1: Catapulta. Andiamo avanti, che arrivano i big.
0: Andrò
1: la trip, deve mettere il nome, io lo so chi è, ma non leggiamo. Questo nemmeno. Mirko Cossetti, ma è un'idea del comune? A chi bisogna rivolgersi? Immaginate una città piena di carcasse di biciclette buttate ovunque, tanto questo accadrebbe, vedi Roma, cioè gli piace.
0: Ci sta già, quelle rosse, le biciclette quelle là sono.
1: Ma non gli piace, fai una cosa.
0: Ci sono.
1: Ho capito, ma lui sta criticando una cosa del comune.
0: Sì, ma il rifinanziamento di quelle.
1: Sì, ma lui critica per la prima volta una cosa del non lo critica mai. Quella notizia di questa.
0: Ah, per quello mi sta leggendo questa cosa.
1: Che ha detto Antonella Attanasio invece? No.
0: E chi non sa andare in bicicletta deve per forza usare la mamma.
1: Nessuna pietà. I big. Allora io mi leggo Langiotto e tu ti leggi Arboretti. Vuoi fare il cambio?
0: Vabbè, leggi Langiotto.
1: Da un lato abbiamo la proposta progettuale del comune, piena di termini tecnici, sigle, strategie e finalità progettuali, che alla fine si riduce a chiedere 100.000 euro per il bike sharing. Dall'altro un ordine del giorno presentato a favore di Arboretti, dall'altro un ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare cittadino governante nel luglio 2025, puntualmente bocciato dalla maggioranza, che chiedeva cose concrete: sicurezza sul lungomare, piste ciclabili vere, zona 30, controlli sulle bici elettriche fuori legge. Questo, su quest'ultima cosa noi abbiamo fatto battaglie.
0: Sono stati fatti i controlli.
1: Esatto. Qualcuno ha già dimenticato che in quella pista ciclabile l'incidente c'è già stato?
0: Una macchina si è incollata un...
1: Due vasi. La rimessa apposta a proposito... Sì. Meno male. La mobilità sostenibile non si fa con i convegni e le slide, si fa con le strade, i marciapiedi, la sicurezza, la volontà politica. I cittadini meritano fatti non copioni, ma i voti. Arboretti, vai, hanno logato in mezzo. A livello turistico un servizio che mancava, ho capito, a livello comunale. Potrebbe essere una soluzione per chi vuole andare dal Lido al paese e viceversa. Davanti al Bar Milano sta la più vicina a noi, va bene. Franco Arboretti, vai.
0: Favorire l'uso della bici, ci trova d'accordo, perché la mobilità sostenibile è necessaria.
1: Ma... sta un map, perché sennò andrebbe tutto bene.
0: Ma prima occorre creare una rete cittadina di piste ciclabili affinché i ciclisti possano muoversi in sicurezza. Non basta quella sul lungomare. Tutto ciò lo proponemmo in consiglio comunale nel luglio scorso con un ordine del giorno che per buona parte fu bocciato dalla maggioranza. Lo posterà di seguito, poi non l'ha postato, però fuori sotto l'ha postato.
1: Finito. A posto, quindi come vedi anche su una cosa che...
0: eccolo qua, sì, poi l'ha messo l'ordine del giorno che aveva proposto il gruppo consigliare del cittadino governante.
1: No, ma per dire che comunque... già
0: ci sono!
1: Davanti a Bar Milano.
0: Ma quella una, ce ne stanno 20.
1: La più, per far capire qual è, quella
0: biciclette rosse elettriche, che sono state usate l'anno scorso con buona pace di chi.
1: Però viene rifinanziato.
0: Deve rifinanziarlo perché la ditta non è che la mette gratis, quello si paga quel servizio. E poi viene pagato anche il servizio calmierato.
1: Cioè,
0: da chi l'ho
1: visto, non è che ho visto, ma è vuoto.
0: Ma io l'ho visto sul lungomare, si muovono.
1: Vabbè, vai su.
0: Soprattutto da nord verso il centro.
1: Io volevo far leggere quando arrivano le cose di un certo tipo, quali sono i commenti. L'abbiamo sempre
0: fatto anche oggi, va bene.
1: Va bene.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Possiamo andare avanti.
0: All'almanacco.
1: Sì, ma prima qualche stacco
0: di una sigaretta.
1: E dopo.
0: Io mi vado a fumare sigaretta vicino alle bici del bike shop. Fai
1: una foto. Da un anno. Fai una foto, la postiamo. Facciamo vedere. Bravo, grazie. Facciamo vedere cos'è.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Super colazioni da...
7: Umami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Umami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Umami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Umami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Umami, Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085-800-3367 oppure 346-1267-582 www.umami.it. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3
2: del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A.
8: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio

0: 34 a Giulianova.
1: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546.
2: Passare all'almanacco. La focaccia dopo, facciamo vedere che abbiamo messo qualcosa del back sharing, una stazione di back sharing. Guarda un po', l'abbiamo appena fotografata davanti al Bar Milano.
3: Quelle che già ci sono.
2: Sì, quello che c'è. Eccola! Beh.
3: Ecco.
2: Ecco.
3: Pure ingrandisco.
2: Ecco, falla vedere per bene. Oh, oh. Ecco. Ce ne manca una.
3: Si vede che la stanno usando, sei in qualche altra stazione.
2: C'è pure scritto parcheggio delle bici, guardate un po', c'è anche
3: bike sharing.
2: Bike sharing in inglese, ovviamente, ed eccolo là. Quindi quello è un esempio di. Però dice che ci vuole più piste ciclabili, se no dove girano, questo è risento poi delle polemiche. Bene, eccolo là, avete capito qual è?
3: Adesso è il momento dell'almanacco del giorno.
2: A cura di Vincenzino Iacomi, che già ce l'ha inviato con grande puntualità. Buongiorno Vincenzo, buongiorno.
3: Buongiorno, oggi è martedì 17 febbraio.
2: Carnevale.
3: Ricordiamo Robert Duval, noto per le sue interpretazioni memorabili, ha lasciato un'immagine indelebile nella cultura popolare con le sue frasi iconiche e con alcune delle sue citazioni più celebri. Un avvocato con la valigetta può rubare più di 100 uomini armati. Siamo tutti viaggiatori su questa terra, dall'erba dolce fino al mattatoio. Sì. Robert Selden Duval, nato 5 gennaio del 1931 e morto il 15 febbraio del 2026, è stato un attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Considerato uno dei migliori attori statunitensi di tutti i tempi, nel corso della sua carriera ha avuto un premio Oscar per l'interpretazione in Tender Mercy, un tenero ringraziamento dell'83 e ha ricevuto altre 6 candidature per Il Padrino nel 72, Apocalypse Now nel 79, Il Grande Santini nell'80, L'Apostolo nel 97, A Civil Action nel 98, The Judge nel 2014. Ha inoltre vinto 4 Golden Globe, 2 Emmy, uno Screen Actors Guild Award e un BAFTA.
2: Chi è che pensava di Trump, uno che ha vinto tutte queste cose?
3: Mentre qui in Italia il sole si è appena alzato, dall'altra parte del mondo sta accadendo qualcosa di raro.
2: Cioè?
3: Proprio in queste ore, infatti, si verifica un'eclisse anulare di sole. La luna passa davanti alla nostra stella senza coprirla del tutto, lasciando il celebre anello di fuoco, un fenomeno affascinante ma invisibile dall'Italia.
2: Beh, allora.
3: L'anularità si vede soltanto in Antartide e su una piccola porzione del mare di Davis. Prendi la bike sharing e
2: vai.
3: Zone remote e quasi irraggiungibili. Resta comunque un appuntamento speciale per gli appassionati di cielo, un promemoria di quanto l'universo continui a muoversi anche quando noi non possiamo guardarlo.
2: E invece noi ci accontentiamo del fatto che piano piano il sole sta veramente uscendo. Ecco. Eccolo qua.
3: Giornate, oggi è la giornata mondiale del gatto. In Italia la data, il 17 febbraio, fu scelta negli anni 90 tramite un sondaggio tra lettori di una rivista dedicata agli animali. Febbraio era considerato il mese dei gatti e il numero 17, tradizionalmente legato alla sfortuna, venne simbolicamente ribaltato per celebrare un animale spesso vittima di superstizioni.
2: Soprattutto il gatto nero,
3: tanti auguri al mio gatto.
2: Modugno, lo sai?
3: No. Oggi è anche il capodanno cinese, quindi tanti auguri a tutti i cinesi.
2: Cinesi che mangiano, tanti che mangiano.
3: Al manco nel dettaglio, questo è razzista questa affermazione, riso,
2: a mano, pure a me, riso sabunda tenore struttorum.
3: 7,41, la temperatura 9 gradi, umidità 72%, il clima fresco, verso i 30 km orari il vento, la massima sarà di 14 gradi, la qualità dell'aria è migliorata un po' rispetto a ieri, il 23 è considerata buona. Il sole è sorto alle 6.
2: Sei... un rumore forte così.
3: Sì, mi dà fastidio. Va facendo anche gli ascoltatori perché il microfono lo prende quello, ma modo in cazzotto. Sole è sotto alle 6.57, tramonta alle 17.39, il culmine alle 12.18, la durata del giorno è 10 ore 42 minuti. La luna è sotto.

0: tra le 7.02 e tramonta. La Luna è sorta alle 7.02, tramonta alle 17.44, la fase lunare è nuova ed è visibile al 2%.
1: Chi lo vede?
0: Che cosa?
1: Questa fase nuova.
0: Chi guarda la Luna? Nati oggi, 17 febbraio 1781.
1: Ci colleghiamo.
0: 245 anni fa, René Lenné, medico francese, inventore dello stetoscopio.
1: Ecco, serve, qua, bravo, sì, importante.
0: Poi tutti i medici sono medici, quello, lo portano sempre.
1: Sempre, sempre. 17 è una cosa che ti sente qua al cuore con quello.
0: 17 febbraio 1916, 110 anni fa, Raff Vallone, attore, partecipato a Uno sguardo dal ponte, La ciociara e Il padrino, parte terza. Che è andato ieri sera, fra l'altro.
1: Ieri sera, con essere
0: 17 febbraio 1991, 35 anni fa, Ed Sheeran, cantante. Poi ascolteremo Perfect, che è bellissima. Fatti nella storia. 17 febbraio 1976, 50 anni fa, la magistratura italiana ordina l'arresto di Ovidio Lefebvre nell'ambito dell'inchiesta per lo scandalo Lockheed.
1: Lockheed. Zero.
0: 40 anni fa, nel 1986.
1: Tu quando
0: avevi? Zero, ancora non nasciamo. A novembre di quell'anno nacque.
1: Perciò mi ricordo, scandalo Lockheed.
0: 1986, 40 anni fa, Belgio, Repubblica Federale di Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito sottoscrivono l'atto unico europeo
1: come osservatorio.
0: Che rafforza le disposizioni comunitarie in materia di politica sociale e prepara il terreno per il mercato unico. La giornata si chiude con l'impegno a completare il processo entro breve. 11 giorni dopo arrivano anche le firme di Danimarca, Grecia e Italia. Per farsi riconoscere.
1: Ma mi devi trovare. Ah, eccolo qua.
0: 11 giorni
1: no
0: dopo.
1: Perché volevo chiedere perché non ci stavamo, invece arriviamo noi in ritardo come sempre, insieme a Danimarca e Grecia.
0: 17 febbraio 1986, 40 anni fa, l'aviazione libica lancia un raid sull'aeroporto di Nyadema, capitale del Chad. Smettila, no, non sta in Chad,
1: libica.
0: Le bombe danneggiano pista e strutture, ma la reazione delle forze locali è immediata, l'incursione viene contenuta e entro sera l'area torna sotto controllo chadano.
1: Così in dialetto nostro.
0: 35 anni fa.
1: De Sandis sarebbe, vero?
0: Sì. 35 anni fa, nel 1991, 33esima Daytona 500. Eddie Irvine porta la Morgan McLaren Motorsport al successo. Negli ultimi giri, un maxi incidente mette fuori gioco i principali contendenti. Irvine schiva il caos, resta a comando e chiude davanti a tutti, conquistando la sua prima vittoria nella Great American Race. Frasi famose. Queste sono di Vallone. La libertà non è un regalo, è una disciplina quotidiana.
1: La libertà non è star sopra.
0: Ce n'è un altro, fammi fare
1: un po'.
0: Poi canti.
1: Padova si trova in Etiopia.
0: Ecco.
1: Lo sapevi che era in Etiopia?
0: Eh sì, la campagna d'Etiopia. Preferisco sbagliare da quando c'è stato l'ambaradan, che sparavano fra di loro.
1: È libera.
0: Sì, ok. Preferisco sbagliare da uomo libero che avere ragione per compiacere qualcuno. Le frasi sono di Raff Vallone, il più noto come Raffaele Vallone, noto come Raff Vallone, nato il 17 febbraio 1916 a Tropea e morto il 31 ottobre 2002 a Roma. È stato un attore, calciatore, giornalista e partigiano italiano. Tanti auguri.
1: Vuoi sapere com'è il tempo oggi a Adua? Completamente sereno.
0: Sta su Etiopia. Temperature?
1: 29 gradi.
0: Va bene, 29 gradi.
1: Beh, magari.
0: Ad Adua, mo.
1: E anche Etiopia.
0: Mica sta qua, con l'Africa.
1: Ma si bella, col cammello,
0: No.
1: Con la bike sharing.
0: Col bike sharing. Prima una capatina in Antartide per vedere l'eclissi anulare e poi scendiamo verso e torniamo in Etiopia.
1: Per leggere l'almanacco ancora, che non è finito.
0: Abbiamo terminato l'almanacco.
1: Ma pure tutto, pure le frasi celebri.
0: Pure le frasi celebri. Di Raff Vallone, sì. Quindi adesso facciamo un salto sull'Ansa.
1: È necessario.
0: Sì, dobbiamo vedere se succede.
1: Allora,
0: perché
1: se tu
0: succede qualcosa,
1: voglio vedere il giornalone.
0: Se succede qualcosa, poi dopo.
1: Ottavino.
0: Visto ieri il treno deragliato, sono stati i primi a Giulianova a farlo sapere in Svizzera. Là.
1: La chiesa di San Flaviano a Giulianova. Dalle origini ai restauri, cosa abbiamo visto?
0: Messaggio a.
1: Non è nuovissimo, però ce l'hanno mandato.
0: Allora. Incendio.
1: Voglio sapere che c'è.
0: Ecco, vedi, per esempio, incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro San Nazzaro. I vigili del fuoco sono sul posto, alcune persone sono rimaste intossicate dal fumo. Poi togliamo quelle economiche, andiamo a Trump, Cuba, nazione fallita, non servirà a rovesciarla, ma faccia un accordo.
1: A proposito, sono due giorni che non si sente niente di lui.
0: Trump, Ocasio Cortez e Newsom sono un imbarazzo per gli Stati Uniti. veramente lui, vabbè,
1: cioè, il re dell'imbarazzo,
0: succhia l'imbarazzo, ma vabbè, niente, non ci sa niente, parte il rogo a Napoli che dobbiamo seguire, ma poi lo seguiremo meglio domani.
1: Ma come mai non c'è
0: niente? Allora, salutiamo i nostri
1: giornalone. A me vedi i grandi giornali nazionali di destra, di sinistra e sportivi. Un titolo per pagina: Repubblica, schedato il fronte del no, e anche Petto il telefono ha preso opposizione.
0: Schedato il fronte del no, riforma della giustizia, il ministro dell'ANM, dateci i nomi dei donatori del comitato referendario.
1: Ma perché?
0: Perché questo mi deve dirne uno al giorno. Parodi, non lo faremo, lo impedisce la privacy, che il ministro dell'ANM dovrebbe conoscere. Poi le opposizioni, siamo alle liste di proscrizione.
1: Scendi.
0: Stallo sul decreto bollette, 3 miliardi non bastano.
1: Quindi
0: avevamo detto già che avevano fatto il decreto bollette, non faremo, diremo e vedremo, ancora non viene approvato. La morte di Duval.
1: Non esco di casa.
0: Non esca di casa, arbitro di interview è minacciato di morte.
1: Mai successo, mai siamo arrivati a questo.
0: Oddio, Moreno, quello di Italia-Corea.
1: Ah, lui sì, vabbè, che c'è Norico, ma qua. Oh, dove siamo? Quella la sera, referendum, lite sui fondi al no, il ministero, la ANM renda nota la lista dei funzionari, PD, intimidazioni, vabbè, poi aiuto imprese, redditi bassi, bollette, i nodi del decreto, quindi ancora niente, Niscemi, Meloni a sorpresa e tra gli sfollati, la campagna tocca il CSM, il timore di legittimazione, torniamo lì, scendiamo, Trump a Milano, per lo che usa, la scelta, ci va a Milano va? Non credo.
0: La scelta deciderà venerdì.
1: Ah, ecco.
0: In caso di finale.
1: Forse è meglio di no.
0: Interview, arbitro minacciato di morte, vabbè.
1: Andiamo adesso a un giornale di centrodestra e poi uno sportivo. Eccolo là, il giornale. Il giornale.
0: Ecco qua un attimo.
1: Allora, soldi a Gaza e chat, quelle trame segrete, annunci 5 Stelle. Vabbè. Poi Antonio Sgarbi è scagionato dopo il rogo che gli costò dimissioni, il fango che gli costò dimissione, salute.
0: Ecco qua. Board of Peace, giusto esserci, Meloni, anni scemi, pronti 150 milioni.
1: E la foto, due argomenti messi insieme.
0: La foto col casco.
1: Col casco. Poi andiamo a vedere adesso. Ma il giornale?
0: Sì, il giornale.
1: Così moderato?
0: Insomma, gli antifa francesi accusati di omicidio, ospiti d'onore di Alleanza Verdi.
1: Ah, ecco, eccolo qua. Sì, questo è il titolo. Andiamo adesso al giornale sportivo, vediamo se come che si dà sul Papa. Il Papa della Calata? Sì, vabbè, pace, novembre.
0: Ecco
1: qua. Lucio, solo cose turche.
0: Chivu ha fatto passare Kalulu per un bischero, agita il Real e il Benfica ci riprova.
1: Dove sta l'arbitro?
0: Marotta, Juve, che favore.
1: E dove sta? Gli metti in prima pagina l'arbitro minacciato.
0: No. La Penna ieri in procura, altre minacce, ha aperto un fascicolo.
1: Vabbè.
0: Questo è quanto. Vabbè, anche... Infatti. Il giornalone ci ha deluso oggi, ma non fa niente. Salutiamo i nostri amici su Facebook e adesso il radio. Andiamo ad ascoltare Perfect di Ed Sheeran.

0: Questa canzone meravigliosa, chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguriamo un buon carnevale,
1: perché sarà tutto bello il tempo. Seguiteci sui nostri canali, come dicevo,
0: per chi vuole vederlo da casa.
1: Sui nostri canali, mi raccomando. E poi per chi sta a casa col freddo e caldo, se no, tutti in piazza con il carnevale dal vecchio ospedale a Piazza della Libertà.
0: Dalle ore 15.
1: Buona giornata a tutti.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Se dice che domani

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

broom is drearily sweeping.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Vorrei poterti dire quello che forse non sai. Vorrei poterti dare quello che non hai. Vorrei.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

alle 8:15 di un mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: La follia è un'amica che mi tiene compagnia. È un rifugio dentro al bosco per nascondermi. La follia è un lungo bacio sulla bocca dato per nostalgia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G 085 800 3366.
1: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli

sei sveglio, si accende la luce, rimane il ricordo di scene confuse e quel che era ieri, con tutti i pensieri, se n'è andato.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: So just open your heart and I'll find a way.
1: What?
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Che cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è?

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Very bitter stuff. Shades of You Too at the beginning with the intro there as well.
1: Radio Giulianova, @libero.it.
2: Chi non è sereno dopo un crollo finanziario, da uno sport estremo alle terme di Boario, si riposa sul tetto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

lasciami stare. E non c'è nessuno nei dintorni che dentro me ci sappia guardare.